Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it?

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Josh Stone's new single, First Place.
1: Radio Giulianova, @libero.it.
2: Cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano ma fanno. Muovermi è un buon metodo per stare in equilibrio sopra un filo, ridefinire un po'.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: ricordarti che ti sono stato vicino. Anche quella sera quando ti sentivi strano,
1: ti ho sopportato.
0: Però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello che

Se ti vedessi, sarei più stronzo di ciò che ti aspettassi. È terminata l'amicizia da 2 ore. Ho seppellito l'incoscienza nel tuo cuore.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

voglia d'estate. Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie. Oggi è giovedì 2 luglio 2026. C'è anche il direttore, è muto, però c'è il direttore.
2: Giovedì è roba tua.
1: Certo, sì. Va bene. Allora.
2: No, sto guardando un po' di cose che fanno male al cuore. Al cuore fanno male.
1: Perché tu ci soffri.
2: Appunto, è pericoloso.
1: Non ti agitare.
2: Allo Yacht, se voi ci andate e chiedete del materiale pubblicitario su Giulianova.
1: Lo Yacht che cosa è? Spieghiamolo, magari non lo sanno.
2: Dove sta la povera Marlene Andreani?
1: Dove c'è l'ufficio del turismo, dove c'è il primo approccio che dovrebbe avere un turista con la città.
2: Appena arriva, cioè, come pure la stazione venne cancellato, c'erano gli anni famosi, quelli belli che tu non hai vissuto.
1: Posto che esca vivo dalla stazione.
2: Oggi domani arriva il direttore generale a dirci che domani apre.
1: Ah, apre?
2: In, per noi lo fanno.
1: Grazie.
2: Ha detto lo facciamo in corrispondenza dell'intervista del direttore con voi, e beh, vabbè, noi siamo contenti di ciò. E quindi si inaugura il sottopasso famoso che ricollega il mondo con l'altra parte del mondo. E a proposito di collegamenti, mi dicono, ieri stavo al famosissimo Oasi, che si vende bene là, ho fatto una pubblicità, si chiama Vinci la Spesa, c'è un concorso bellissimo, abbiamo trovato uno dei ristoranti, il Gabbiano di Tortoreto, che sta subito dopo il ponte, il primo chalet che si trova, si è acceso,
1: certo.
2: In tanti venivano da Giulianova.
1: Certo. Ma com'è al contrario?
2: Al contrario, Peppe, il famoso Peppe dei Baffarini che c'ha,
1: il fresco bar, lì davanti ai gambeggi, sì, anche le biciclette.
2: Affittava le biciclette per andare di là,
1: niente.
2: Oh ragazzi,
1: ma che sto da fare?
2: Allora, torniamo a noi. Che anno era Cameli 1?
1: 90. Sì, 92-93, questo, ma pure prima forse.
2: No, lui non vince nel 2019, Costantini, quindi molto prima.
1: 1990.
2: Allora siamo andati, no, qualcuno è andato, come ce lo manda, la gente ce lo manda, capito? Siamo andati a vedere, ci sono i deplianti del Cameli 1, sentite il Giulianova con lungomare vecchio e con le 500 parcheggiate, le 600 macchine fuori, cioè agli turisti noi...
1: Si vedono ancora le nonne praticamente
2: che... stai tu lì? Azione di là, se non ci credo...
1: La telecamera, ti puoi vedere.
2: Azione, se non ci credo... Chi è che si rimette qua? Nessuno in questa città.
1: Ci sono ancora le nonne che portano i nipoti a San Nicolò in foto, che portano i nipoti con la 500 da San Nicolò.
2: Esatto, poi ci stanno i numeri tutti sbagliati.
1: I numeri di telefono sbagliati.
2: Se voi chiamate, lo gatto non è più quello, non ci stanno.
1: No, proprio non vi rispondete, si è staccato. Qua, eccola qua, delle
2: camere. Dimmi se si vede.
1: Sì. Metti davanti.
2: Una alla volta. Questo è alla rotonda sul mare, la rotonda col vecchio lungomare che si passa a doppio senso, si vede?
1: Abbassalo, si vede, sì, ecco qua.
2: Eccolo qua.
1: Sì.
2: Che te ne è? Poi di qua il parcheggio.
1: E lì c'è il numero sbagliato lì dietro, il numero di telefono dello Yacht, Giuliano, sbagliato.
2: Lui dice che il numero è 83013.
1: No.
2: E noi gli diamo questo ai turisti, non solo. Eccolo qua il parcheggio, di 500 a valanga. Il lungomare ovviamente è una sola carreggiata come la prima. Questo diamo noi, non è finito. Il lido!
1: No, fra l'altro le foto dei lidi sul lungomare non sono più quelli, ovviamente sono tutti cambiati ormai, sono stati rifatti. Sono
2: i lidi, sì.
1: Sì, beh certo.
2: Sì. Vedete,
1: la chiesa, la spiaggia degli anni 80, il porto, guarda il porto quando è vecchio, la foto del porto.
2: Il porto.
1: Guarda quando
2: è vecchio. Non è più il porto, non è questo il porto.
1: O meglio, diciamo, tutti quelli che i lavori che sono stati ancora non finiti. Fatti
2: di Giulianova, provincia di Teramo, un cuore che batte, di parte faccio vedere. Poi aveva bandiera blu 2010, quindi confermano l'anno in cui l'ha preso. Costa blu, due vele legambiente. Ragazzi, ma veramente fate. Oh, sì, veramente fate. Hanno quelle là. I deplianti del Cameli 1 ci stanno, con i numeri tutti sbagliati. E poi su quello più nuovo ci hanno messo una pecetta che vi facciamo vedere. Alcuni, la povera Andreana disperata, non sa che deve fare, ci ha messo la pecetta e quindi il numero è questo, 80-21-800.
1: Sì. Che però sul sito Visit Giulianova è scritto 085-02-1800. Cioè si sono scordati l'otto, sta così. Poi pubblichiamo uno screenshot.
2: Grimi, che fa Dorm, sa? Arborei, invece per andare caliscendi, che ormai sono quelli, ma quel dramma è, oh! Questo è il turismo, la prima nostra risorsa.
1: Per non parlare degli orari estivi dei pullman, che non si sa dove stanno, quali sono e se passano.
2: Se ci passano i pullman, sì. Se ci stanno gli orari. Ma quale turismo? Bellissimo. Grande collega Mambello.
1: Andrea Serafini ci chiede se sul Debriano c'è anche la rotonda al bivio. No, no.
2: Ragazzi, vai andare, fate qualcosa, non so se il sindaco ha cascato dal letto, oppure i San Russate nella pasta e la Claret, qualcosa devi fare. E com'è la cosa del turismo, il prima cosa notte con i replianti del Camelli 1? Vabbè, ecco. Tu dici, vabbè, ma sembra criticare voi ragazzi, ma voi non sapete, non sapete amministrare, là non c'è niente. Voi fate stimatità, che città avremo? Intanto ieri grazie Gabriele di aver fatto la foto che hanno tolto, che era perché nella rissa che c'è stata la stazione, qualcuno si è accorto che questo Paolo non doveva stare così e finalmente l'hanno tolto. Ma
1: abbiamo, sì, però vieni di qua perché si vedono, sì, le braccia.
2: Ma abbiamo subito rimediato, perché è arrivata una foto dove un mese fa era stato abbattuto il cartello di cimitero comunale in via Prato.
1: Sta ancora là.
2: Per cui no, non lo sta. Cimitero comunale e indica
1: per te.
2: Per sottoterra. Perfetto. Giustamente, perfetto. Perfetto. Per indicare dove sta.
1: Perfetto.
2: Perfetto. Chi sta a fare colazione alla Greca, l'altro sta a pensare i trabocchi, perché oggi fanno il tigranno in consiglio comunale, che teniamo? E invece il turismo è quello là.
1: No, il consiglio comunale fra 9 punti inutili c'è anche c'è quello dei trabocchi.
2: Appunto.
1: E non c'è la rottamazione.
2: La rottamazione non c'è. Né il bivio, né come cambierà, ma ci hanno detto che i lavori del bivio inizieranno dopo l'estate, ma non come pensate voi con le rotonde, ma con tutti i semafori intelligenti che capiranno con le a questi di mo, quando c'è più traffico da una parte e dall'altra per farli passare. Di che parlare? Possiamo chiudere il notiziario qua, sì o no? Di che dovete parlare ancora se siamo ridotti così? E io tu fino alla battaglia su qua, fino alla battaglia dei cesti davanti al coso, rosso di sera, fino a battaglia tutto verde giù, tutto verde di qua abbandonato, che è la battaglia che si fa? Tu fino alla conferenza stampa, con tutti i giornali, comunque anche qualcuno importante, e fai vedere che il nostro turismo è fatto con i replianti del 2000 del Camelli 1 e che ci stanno i cesti davanti a uno chalet abbandonato, fingerà queste cose per l'Italia e poi giù viene giù. Anche perché poi girando sull'autostrada, qual è la sorpresa?
1: Che dove ci sta la nuova pubblicità messa a luglio, inutilmente, dalla regione.
2: Quei geni elencando la pubblicità dell'Abruzzo a luglio, quando me la gente già
1: in tutti i grigi c'è questo cartello con le bandiere blu abruzzese, c'è anche Giulianova e a fianco c'è un QR code. Se tu clicchi sul QR code ti si apre il sito Visit Giulianova, dove manca, cioè c'è il numero di telefono, ma di questo numero manca un numero, per cui inservibile.
2: Ma ragazzi, ma perché non te l'accorgi nessuno? Cioè, veramente... la nostra solidarietà lavora in maniera andreana, niente che ti appare. E quelli sfogliano le... Vabbè, ragazzi, nessuna, non ci vale meno, non ci sono commenti qua, Di pazzia, c'è da pazzia con i caliscendi, ormai l'ha fatto, sta là, ci sta una splendida manifestazione stasera che ha portato tanta gente al porto, oggi sta le mostruosità lì in blu, i blu non ci sono perché è stato applicato quello che era stato deciso in consiglio comunale, normativa ricevita da Maestro Mauro dalla regione, quindi è tutto con, non c'è nessuno, se no, tu devi fare delle polemiche, c'è qualche imbroglio, procura della Repubblica, e beh questa è la strada.
1: Oddio.
2: E tu pensi che va solo questo? Ma c'è anche il ritorno alla microcriminalità. Non solo nella famosa piazza della stazione si è consumata l'ennesima rite che l'ha buttiata sulla coccia, ha perso un giuliese contro un magrebino. È stato ricordato in ospedale, risse in continuazione. Anche là nessun controllo. E sapessi che è successo, non lo posso dire, se non mi arrestano. Nessun controllo. E poi una donna anziana, invalida, in casa, andrate tranquillamente. Cioè, ti può fare tutto in questa città. Pare che alla domanda dei carabinieri di arrivare in quella cosa gli abbiano detto che sono sotto organico. E anche i vigili, quando c'è stato l'incidente davanti a Di Silvestro, che è stato l'operaio Di Silvestro a soccorrere il poveretto che stava là dentro e nessuno arrivava, i vigili hanno detto stiamo dietro alle bande. Poi c'è stato un altro incidente, ha chiamato uno Sica Camere, quindi un assessore, e i vigili hanno detto stiamo dietro alla processione, quindi forse là per competenze Camelli non ha gestito, però quindi organico poco. Noi vorremmo sapere il numero dei dipendenti vigili che sono in strada e che vanno a piedi, quindi zero sarebbe, poi che sono in strada di più, e quelli che invece sono in ufficio. Possono essere noti questi numeri? Vediamo di sì. Quando i carabinieri hanno pure detto che sono sotto organico e che non possono arrivare nulla, e che però quando sarà pronta la caserma sarà più ampia, quindi potranno arrivare, può essere, più carabinieri. Della serie che...
1: Tenere.
2: Vabbè, a posto, vai.
1: E apriamo quindi con il quotidiano Il Centro, allarme caldo, 27 anziani in ospedale negli ultimi 10 giorni di giugno, aumentati gli accessi nei pronto soccorso del Terramano.
2: Di... La M.
1: Terramano. E che ho detto?
2: Terramano.
1: Non del 2M.
2: Ieri sera.
1: DJ ammazzato, i familiari, va fatta giustizia all'omicidio di Corropoli, ammazzato, ucciso.
2: Va bene.
1: Muore nella fuga dai carabinieri, Silvi, vittima il Rom 43enne Ciarelli, nel 2012 ammazzò a colpi di pistola l'ultra pescarese Rigante.
2: Rigante?
1: Non... Rigante.
2: Non, chi era Rigante?
1: Non si ferma all'alt, inseguito per chilometri, frontale con l'auto dei militari. Era in semi-libertà.
2: Un giocatore del Teramo era Rigante.
1: Vabbè. Cocaina dispersa in aria, solo Roma supera Pescara.
2: Ti è piaciuto in aria? Beh, il titolo è bello.
1: Giustizia, salva tribunali e il pasticcio romano, nuova mobilitazione. Non era risolto tutto. Tutto a posto, gli tribunali abruzzesi erano tutti salvi. Consigli utili, luce e gas e le telefonate assillante, come evitare le truffe.
2: Gabriele,
1: va bene, accendo la telecamera. Sta al contrario, Francesca, a giro.
2: Visit Giulia 9, ecco qua, Depliante del Cameli 1. Questo trovo, guardate. Questo, Cameli 1, eccoli qua. Ragazzi, chi si rimette? Nessuno, no? C'è nessuno del Cameli 1 che è Ernesto.
1: Devi abbassarli, mi hanno mandato negli anni 90. No.
2: Cioè, da allora, infatti parlano di
1: una bandiera 2010, questo che l'ha fatto.
2: Cioè, questo è un Depliante del 2010, noi diamo un Depliante del 2010. Eccolo qua. Il lungomare ovviamente era come era prima. E guarda caso invece che cosa pubblichiamo? Già i caliscendi, perché già sono stati sempre di moda, quindi come il Cursal va bene, senza gavioli ovviamente, e tutto. Ecco, Giulianova ha un cuore che batte, ma secondo me dopo queste cose il cuore si ferma. Poi vuoi cominciare? Ti è dimesso qualcuno? Ci vediamo? No.
1: Teramo sfuma il sogno Serie C, approvate tutte le domande d'ammissione degli altri club, come ovviamente si sapeva già da illo tempore, ormai. Basket Serie A2, Gramenzi, Roseto, ripartiamo dai giovani. Denalire. Allora, da Montesilvano a Silvi, tragedia in strada, non si ferma all'alt, Ciarelli muore dopo l'inseguimento. Uccise l'ultra Rigante, adesso era in semi-libertà. Quelle fughe a folle velocità e le inchieste. Da Rami El Ghami, morto nel 2024 a Milano, all'omicidio del sedicenne Davide Bifolco a Napoli. Giustizia, 14 anni di attese, promesse, battaglie, piccoli tribunali, pasticcio romano, niente rinforzi.
2: Mauro,
1: pessimo
2: quando
1: segnale.
2: Se ne liberò e ci ha fatto il polo scolastico. Abbiamo una bella foto, non ci ha fatto vedere cos'è. Come sono i lavori del polo scolastico? Là sta andando veramente bene.
1: La Lega, subito il disegno di legge, PD e 5 Stelle, rischiamo gravi danni.
2: Quindi quelli erano sicuri che avrebbero salvati.
1: L'anno scorso era fatto.
2: Era fatto. Invece pessimo segnale, niente rinforzi.
1: Consumo di droga, l'aria che tira, c'è tanta cocaina, Pescara al secondo posto in Italia, si trova dietro a Roma e precede Firenze e l'abuso di sostanze registra un aumento anche all'Aquila.
2: Da noi è tutto calmo,
1: tutto a posto,
2: nella norma.
1: Tutto a posto. Procure minorili, il personale scarseggia, la protesta nazionale tocca l'Abruzzo, sconcertati, ennesimo segnale di disinteresse istituzionale.
2: L'avrei attaccato al fatto del tribunale.
1: Pure io, sì. Beh. Tutte ottime notizie in giro, no? Aeroporto, una crescita costante, più 30% di passeggeri nel bimestre, sono 281.690 viaggiatori nei mesi di maggio e giugno, ora si punta a superare il primato del 2025.
2: Passiamo agli spam, eccole qua.
1: Allarme truffe su luce e gas, consigli per i consumatori, l'Agcom impennata di casi, occhio a numeri sconosciuti, operatori sotto casa.
2: Quindi qual è il consiglio?
1: Non c'è consiglio. Non rispondete il consiglio.
2: Il consiglio è che non rispondete e poi mandate, che quello è uno spam.
1: È uno spam
2: in giro e tutti quanti.
1: Vedi, non rispondere ai numeri anonimi, non fornire mai dati bancari o documenti personali, verificare l'identità dell'operatore, pretendere offerte scritte.
2: Io sui numeri, quelli spam, ma gli altri che ho dubbio, poi lo richiamo io, quindi state tranquilli che vi richiamo.
1: Distretto aerospaziale d'Abruzzo, l'economia legata allo spazio e il futuro dell'industria regionale. Oggi e domani all'Aquila il convegno su satelliti, cyber security e intelligenza artificiale.
2: E io e te, su questo è l'unico punto in cui non siamo d'accordo.
1: Non siamo d'accordo, no, diversi punti, non siamo d'accordo, anche su questo.
2: Io sono per spendere i soldi per curare il cancro, trovare le medicine.
1: Ma là si trova, questo funziona anche quello.
2: Se siete sulla Luna, su Marte, non ci sta niente, dai, sono i pretici.
1: E il tab.
2: Se sei buono, ti tirano le pietre.
1: E il tab, dalla Marsica alle orbite stellari. Allora, poi abbiamo... Lavoro e previdenza, tutte buone notizie, dicendo che per l'angialuglio, questa cosa. Fondi pensione e portabilità, cos'è cambiato dal 1 luglio? In vigore l'adesione automatica dei nuovi assunti del settore privato alla previdenza complementare. Viene introdotta anche la possibilità di un rifiuto esplicito entro 60 giorni in assunzione. Quindi se venite assunti a tempo indeterminato adesso, il vostro TFR e i contributi andranno versati su un fondo privato. Se non volete che il TFR invece, se volete invece che il TFR resti in azienda, dovete dichiararlo e rinunciare al
2: fondo privato.
1: Ecco la pubblicità,
2: possiamo dire, perché c'è anche noi. Concorso vinci la spesa OVA se ti ritiri fino al 15 luglio, oltre 15.000 spese in ballo. Ti danno un costo, se tu sei fortunato non vinci, non paghi la spesa di quel giorno. Eravate uno che la banana, con la banana, eravate un carrellone, che li dovete, no? 180, 120.
1: Pazienti.
2: Cambiate il pollo, pollo di.
1: Pollo come dell'altro ieri.
2: Pollo di osso.
1: Ieri sera ho mangiato la mortadella.
2: E li comprate la. Come si chiama che volevi comprare che non si trovava? La focaccia.
1: La focaccia,
2: ho preso il pane. A proposito, direttori di Gabrielli di Oasi di Giulianova, mancavano i limoni. Beh, in piena estate.
1: Guarda che scoppiano i supermercati adesso, io ho proprio il pozzo perché ho due
2: rasette.
1: Scoppiano perché tutti quelli che vivono, vanno in vacanza nei villaggi, nei campeggi, vanno a fare la spesa nei supermercati, e i supermercati vanno più 30, più 40, te sai che fa?
2: E
1: non vanno a mangiare al ristorante.
2: Ho capito, ma è un male pure.
1: Malissimo.
2: Perché non volete andare. Però perché ha fatto ridere la commessa, ma c'è un'epidemia di diarrea. Non c'era un limone, quindi caro direttore, se ci ascolti, e ho voglia di qualcuno che ci ascolta, domani te li passiamo, se non ci sono dei limoni.
1: Io ho visto stamattina, quando ho aperto il giornale, ho visto questa paginata centrale, a parte cercare di capire chi era, perché il nome non è scritto da nessuna parte, se non stai molto attento e lo trovi.
2: Ma c'è una pubblicità dopo che ti faccio vedere,
1: presento
2: uno squalo.
1: È tale Franco Pomilio.
2: È parente al grande scrittore?
1: No, forse è parente a quello che ha fatto l'articolo, non lo so, perché poi magari è famosissimo a Pescara, però voglio dire, da noi...
2: Chi se ne frega che di sinistra e di destra? Hai messo la cravatta? Ma che la gente legge, ma da voi? Vabbè.
1: Non lo so.
2: Ciao collega. A Rostiland stiamo fuori da tutto, ma mo ricomincio, meno 29.
1: Vabbè, è un bene che non facciamo a Rostiland, secondo me.
2: Pure secondo me. Non è nella nostra tradizione.
1: Politica regionale, Paolucci Verì, il nuovo scambio di accuse sui numeri della sanità.
2: In continuazione questi.
1: Capogruppo del PD, un quadro allarmante, mentre Marsiglio taglia nastri. L'assessore, dati vecchi, idem, si imbrogliano nell'interpretare le carte.
2: Perché non tagliamo niente qua, eh?
1: Ah?
2: Un bel periodo che non tagliamo un nastro qua ancora, no?
1: Cure non urgenti, 6.500 chiamate, primo bilancio del nuovo numero unico attivato il 9 giugno dalla regione.
2: Risponderà, sì, ma le cure non urgenti, la gente chiama per le cure non urgenti.
1: 6.500 chiamate? Non lo so.
2: Vabbè, sono intervenuti? Oh, e sai chi è che comanda tutto questo scisma? Un italiano.
1: Ufficiale, lo scisma dei lefebriani... Ordinati 4 vescovi come avvenne nel giugno dell'88. Parolin, un atto che rompe l'unità e che avrà delle sanzioni.
2: Però ecco, perché questi sono quelli più tradizionalisti, che non vogliono nessuna apertura e che non riconoscono nemmeno il Concilio Vaticano II che apriva un mondo per la verità.
1: Rompicapo preferenze, la legge elettorale slitta.
2: Ma perché non deve essere una cosa normale che scegliamo noi?
1: Ma secondo me sì.
2: Pasquale o Albani.
1: Secondo me sì, secondo me sì. Perché poi mi ritrovo Razzi, mi ritrovo che si ingiuri.
2: Giri voi,
1: cioè.
2: Poi per tutta rete che crozza, dai, una figuraccia. E vola, e
1: o quell'altro che correva, quell'altro che poi scarciava il pesce, quello con la corda, quell'altro che si fece da fantasma. Basta. La serietà. Campo largo.
2: Fateci scegliere.
1: Campo largo, ora è il nuovo nome. Buonanotte. Trump sbanca con le criptovalute, incassi record per il presidente che in un anno guadagna oltre $1 miliardo. Cosa contento.
2: Guarda dove si è fatta la foto.
1: Un vecchio treno.
2: Foto magari.
1: A Doha, trattativa solo a distanza. Teheran, sbloccate prima i beni congelati. Il Tycoon insiste sul dossier nucleare.
2: Zelensky pensa al voto. E chi è quel
1: Zaluzny? Lancia la sfida. Il generale ucraino, attuale ambasciatore nel Regno Unito, vuole candidarsi. Il leader di Kiev a Dublino. Più sanzioni a Mosca, pronti per l'adesione all'Unione Europea.
2: Bene. È il topo. Tu sei il topo? E il topo, una vita tra le macerie, dall'Aquila del 2009 al Veneto, scappato ovviamente perché morì.
1: È la storia del soccorritore messicano, il capo e fondatore delle Talpe, il team di ricerca e soccorso nato nel 85 a Città del Messico. Ho 51 anni di servizio. Spaghetti cinesi a mensa, 47 intossicati. Scatta l'allarme sanitario sull'isola di Malta, secondo i media locali sospetti sul catering dello chef vastese Ettore Bitritto.
2: A Veneto, Ettore Bitritto.
1: Abbracciate.
2: Comunque,
1: fotografie.
2: Chi ci avete come chef? Bitritto. Comunque anche voi, viene a mangiare gli spaghetti cinesi a Malta. Va là e sceglie una specialità del posto se proprio vuole.
1: Le vittime salgono a 2295, 11.000 feriti, parliamo del terremoto in Venezuela. Egitto, Nessi guerra e figlia in caserma al Cairo, poi arriva il rilascio, decisivo l'intervento dell'ambasciatore e della console. Roma ha chiesto la grazia al presidente egiziano Al-Sisi. Detenuto 26enne morto a Prato, doveva essere ascoltato dai pubblici ministeri, poi omicidio Mattarella, il reperto non serve, impronta, inutilizzabile.
2: Ancora,
1: siamo ancora là.
2: Che si sa chi è stato, tranne uno non lo sapeva, gli altri lo sapevano tutti.
1: Addio, non ricordassi cosa? Le preferenze, ci vuole l'analisi del sangue, l'uomo, no? Le preferenze. Teramo. DJ ammazzato, i familiari in aula, giustizia per il nostro Martino, prima udienza per la coppia accusata di aver ucciso e buttato in un lago il 45enne di Isola, poi il processo aggiornato la prossima settimana per una nuova composizione dei giudici togati. E siamo al Consiglio Comunale di Teramo, Teramo dà l'addio a Region Lesion, quindi hanno annullato il gemellaggio, la maggioranza approva la rottura del gemellaggio con la città israeliana dopo 40 anni, restano tensioni nella coalizione. Poi incendio alle case Ater, indaga la polizia sempre a Teramo, via Po, pulita l'area invasa dai rifiuti. Riparte l'anno accademico all'Università di Teramo, via le iscrizioni, aumentano le esenzioni e i corsi.
2: Che bello questa foto, me l'hai mandato. Chiamatelo IAT, solo questa sull'autostrada,
1: sì,
2: quindi
1: sì.
2: Facciamo male a livello locale anche,
1: anche a livello
2: internazionale.
1: Nazionale e internazionale.
2: Uno passa, vede il numero e vuole chiamare lo IAT il giorno 085-02, sì. Invece era
1: 802-1800, che poi il centralino del comune.
2: Perché non chiami tu per essere sicuri? 085?
1: No, non
2: chiamo. 085.
1: Aspetta.
2: Mettetevi, dai. Tutti.
1: 085
2: 02 18 00. Per sentire il rumore, sì, la voce al signore ascoltatore.
3: Vodafone, messaggio gratuito.
2: Che c'è?
3: Il numero selezionato è inesistente.
2: È certo che è inesistente, ma che vergogna! Lo fate cambiare sui cartelli della. A parte la regione folle che fa la pubblicità dell'Abruzzo a luglio, ma il numero nostro è sbagliato. Io non so gli altri, ma il nostro è sbagliato. Ce l'ho iatto, veramente non ci volete fare, lo volete murare, che volete fare? Che l'Andreano e la tenda appena eletto cavaliere, che lo sfondo con lo cavallo? Ragazzi, ma che te va a fare?
1: Come si fa?
2: Di Gesù, vabbè, e tu volevi a palazzo.
1: Buon Dio, piccolo mio, buon Gesù, io mi com'è la preghiera, che mi sacci di preghiere?
2: Se tu vai a palazzo, lo sapevo che tutto quanto, eh?
1: Rita dice che ti devi ricordare che avete parlato per un defibrillatore all'Annunziata.
2: Sì, vabbè. Abbiamo pure scritto, cioè che i cittadini chiedono un defibrillatore perché a sud non c'è. Sulla spiaggia sud sarebbe molto opportuno.
1: Croce Bianca, Procura e ASL firmano il patto antiviolenza. Poi case di riposo, salari in ritardo, la regione stanzi le risorse.
2: Va bene. Guardi il rosso, numeri che parlano, per la possibilità fino alla fine per dire, noi siamo i migliori. Allarme caldo, 27 anziani in ospedale. Negli ultimi 10 giorni di giugno aumentati gli accessi nei 4 pronto soccorso, scatta il piano calore dell'azienda.
1: Però il Ministero della Salute ha detto che sono tutto a posto.
2: Che è tutto a posto e non ci sono.
1: Ma sai chi è che ha risposto? La direttrice del Dipartimento Sicurezza del Ministero, che il punto più migliore del curriculum è che è la moglie del deputato Cirielli.
2: Sì. Sì. A posto. Di Giosia ci dice invece che psichiatria non sarà smantellata, intanto provvisoriamente è andata a termo, poi iniziano i lavori per farci un'altra cosa in realtà. E post acuzie, cioè post deve essere curati, vengono qua. Speriamo.
4: Quello post acuzie di psichiatria è i sani.
2: I sani, sì, perché sono guariti, vengono qua, hanno dal piatto la porta alla casa, no?
4: Roseto, va a fuoco.
2: Così è, se vi pare.
4: Va a fuoco un'auto, il conducente si mette in salvo. E mo si stava la donna. Mosciano, sia riduzioni e bonus sulla tassa dei rifiuti. Hanno approvato le tariffe, cioè, e ci sono degli sconti.
2: Sergio, stamattina, quando ci sono le comunicazioni, io ho un impegno, mi devi seguire tu, mezz'ora di continuo. Poi, per favore.
4: Che senso devo seguire?
2: Perché devo andare da una parte io.
4: Che vuol dire devo seguire?
2: Quello che dicono. Cioè, soprattutto mezz'ora, tanto che su, vedi qua e torno un secondo, mezz'ora ci metto. Se secondo è uno che apre sulle comunicazioni, vorremmo sapere se è vero quello che ha detto stamattina il Radio G, che allo IAT ci sono i deprianti del 1982. Quello dovete fare. Noi che li scende alla fine per litigare, perché non è per altro, no? Lo farà, vediamo se qualcuno lo fa.
4: Roseto, va a fuoco un'auto, il conducente si mette, abbiamo detto che si è salvato il conducente, ecco, sì, Gratta e Vinci regala 100.000 euro, Martinsicuro, colpo fortunato alla tabaccheria alla Torre, nei giorni scorsi incassati anche 50.000 euro.
2: Vabbè, allora ti prego adesso di leggere questa pubblicità, tutta, facciamogli pubblicità, dai.
4: Qua?
2: Tutta.
4: Pasticceria, tutto. Gelateria, caffetteria, 50 anni insieme a voi.
2: 50 anni.
4: Bollettini. Cari clienti e amici.
2: Non è bollettini dei vivai.
4: No, cari clienti e amici. Mezzo secolo di passione, tradizione e bontà merita di essere festeggiato in grande stile. Siamo felicissimi di invitarvi a celebrare il 50° anniversario della nostra pasticceria. Sabato 4 luglio 2026 alle ore 19.
2: Porca c'è la miseria, dove?
4: Te l'ha detto, se no si presentava su un cucente,
2: ragazzi,
4: E non te l'ha detto, vabbè, sta sulla pagina di Alba Adriatica, Martinsicuro e Tortoreto,
2: uno dei tre. Ragazzi, il telefono?
4: No.
2: Quindi vuoi stracciare quindi per intimi, non ci ha messo dove? Vabbè, andiamo.
4: Domus Muracche, in autunno partono i lavori di recupero alla casa romana che si trova a Tortoreto. Questo è un comico famoso siciliano, fatto per un paio di film, si chiama Lipari, Roberto Lipari, ha fatto Striscia la notizia, ha fatto Estate di vendita, Rievocazione e Cabaret a Corropoli.
2: Bene.
4: Allora, Giuliano, furto nell'alloggio ater di una invalida. Vabbè. In casa c'era solo il cane buttato nella vasca da bagno.
2: Poverino.
4: Stanze messe a soqquadro, gli altri trovano solo oggetti di bigiotteria.
2: Ma lei l'ha detto, sono invalido, tengono alloggio water, che pensate di trovare, però è una cosa grave tutto quello che è successo.
4: Inquilina ha visto la
2: tranquillità come è successo.
4: La porta d'ingresso forzata per rientrare, ha chiesto aiuto a vigili del fuoco e carabinieri.
2: E per non farci mancare niente la cronaca, rissa nella piazza della stazione, lite in un bar, degenera in calcio e pugni, un ferito medicato al pronto soccorso, ecco. Anche qua non si è fatto assolutamente nulla nei mesi, negli anni. Cioè, per fortuna c'è il premio Culturiamo con i nomi dei 7 vincitori, va bene, c'è anche Francesco Giorgini tra i premiati che lo merita per quanto riguarda il settore sport.
4: Roseto, viabilità, i cantieri dell'estate, nuovo asfalto lungo la statale 16, previsti lavori per 5 notti. E di notte si fa,
2: tutti,
4: no, come la lungomare.
2: Tutti Rodi che l'ha
4: fatta lì, dice la materia.
2: A Roseto, ecco che mi ricordavo quando parlavo con Azzurra, perché le fanno? A Roseto li fanno in Francia,
4: sì.
2: E a Roseto li fanno di notte. Perché qua dovete complicare? Tra l'altro il lungomare molto attrezzato. Ha chiamato uno ieri, il signor Marcozzi, abbiamo notato che lei in una pubblicità dice Lungomare Sud, mi raccomando per le prossime dica che è Lungomare Rodi perché c'ha anche un nome, fatto cazziatone.
4: C'è ragione.
2: E va bene, d'accordo.
4: Oddio.
2: Centrosinistra, ci siamo!
4: A Roseto, prove di dialogo per il voto.
2: Non la vedo bene.
4: Manco io, no. Primo incontro tra le forze del patto per l'Abruzzo. Per l'alleanza restano divergenze da superare. Bravo, quindi ci stavi divergenze.
2: C'è la ciangaione di mezzo che non riesce
4: a... Di Marco, nuovo saffo a Voltarrosto vicino alla Moretti. Continua il dibattito sulla scuola.
2: Ma lo vuole al mattatoio, non lo vuole.
4: Contrario alla sede in centro, dice, non è comoda. Allora,
2: Altri Pineto, fusione critica. Oh, come ne siete accorti? Perché i bilanci sono troppo diversi. Il PD a Triano, che era un po' di barlume, fammi leggere.
4: Mette a
2: cose. Il PD a Triano, che mette a confronto Conte e servizi dei due comuni verso l'unificazione. Maxi debito da 12 milioni a fronte ovviamente di una maggiore solidità economica pinetese. E Pineto non dice niente, c'ha un debito da 12 milioni
5: Atri.
2: E vuole fare quello. E chi è che lo dice? Il PD di Atri. Che il PD che dovrebbe stare zitto, invece mette Pineto sull'avviso.
5: Guarda che qua.
2: Perché Pineto è amministrato dal centro-sinistra e dice: ma che voleva fare? Questi 12 milioni pure voi ve li potete prendere. Bravo!
5: Frana!
2: PD che cosa c'è che vedi non sempre. Frana, la famosa Frana di Silvi.
5: Via interventi per riaprire la strada. Silvi, sopralluogo del presidente D'Angelo sulla provinciale 29B.
2: È andato perché ha detto Scordella che la coppia del presidente D'Angelo. Il ponte di D'Angelo e non si dimette.
5: Sarà istituito il senso unico alternata, apposta al soldo.
2: Con Alpa, in due colonne basso.
5: Che? Pini decapitati in pieno centro, scatta la protesta dei turisti.
2: Ma lo sa...
5: Silvi, tagli contestati.
2: No, ma lo sa.
5: Ma penso di sì.
2: No, non interviene. Ma se vedi sta foto che. Noi, quelli decapitati, che cosa si vede? Questi ci sta niente. Ti prego, Gabriele, non dimo, fammi fare la foto e fammi mandare con Alp. Non dimo.
5: Te la ingrandisco?
2: Ingrandisci, sì. Così vengono mattete. Che fa qui? Dico, qua non intervieni? Con Alp.
5: Ecco, Pini. Ecco,
2: allora, su.
5: Pini decapitati in pieno centro.
2: Ma allora, camera, ecco. Ti prego. Si vede, sì.
5: Sì, sì.
2: Fotografia.
5: No, quello del pulsante.
2: Ecco. Un altro per sicurezza.
5: Non l'hai fatto.
2: Non l'ho
5: fatto. Non l'hai fatto.
2: Ecco. Ma la vediamo con altro. Continua allora.
5: Nuoto in acque libere. E solidarietà. Pineto, sabato la manifestazione con gli atleti impegnati su 4 percorsi.
2: Serraiocco ancora.
5: Pescara, bancarotta fraudolenta, accolto il ricorso della procura. Serraiocco ora rischia l'arresto. Il commercialista pescarese, il fratello Andrea, ad aprile si erano visti annullare la misura dal riesame, ma ora la Cassazione dà ragione ai PM e rimanda tutto indietro. Va valutato il rischio di reiterazione. Nell'ex Domus nasce un campus privato e la Link University, già presente in altre 7 città. A Pescara dovrebbe partire in corsi di area medica. Allora, Pescara e provincia, dopo lo stupro dietro la prefettura...
2: È andato a foto con Alpe di Silvi, capiti decapitati.
5: Bivacchi e presenze moleste, l'imprenditrice del vino degrado in tutta la città. Chiara Ciavolic, residente nella zona dove c'è stata la violenza.
2: Vuoi ricordare dov'è la zona dove c'è stata?
5: Dietro la
2: prefettura. Dietro la prefettura, uno batte che sta a faccia, li vede, ma com'è?
5: Vabbè, ma che sono
2: motivi? Niente.
5: Strada a pezzi e senza benzina, il terminal bus non è a norma.
2: Come da noi.
5: Uguale, ci sta manca le benzine.
2: Ma manca le tabelline con gli orari.
5: Vabbè, dai.
2: Da rifondare, Se ci mettiamo a
5: dire. La Pineta è nel degrado. Santa Filomena, la Pineta è nel degrado totale. Grido di aiuto degli albergatori.
2: Vedi? Noi invece la Pinetina abbiamo.
5: E all'Arena dei Fiori farà tappa il tour di Raffa.
2: Sicuro ci fu la polemica tanti anni fa, tu non eri nato, quando
5: cosa?
2: Venne data la gestione delle Pinetine agli albergatori.
5: No, non era una. Forse sì, non lo so quale anno è.
2: Te lo ricordi, sì.
5: Non me lo ricordo, mi so che c'era questa polemica.
2: Molto bene. Picchiato perché gioca a calcio in piazza.
5: Però scusa, perdonami se torno indietro, quelle che non sono state dagli albergatori fanno bene a pietà e compassione, le Pinete
2: storte,
5: è devastate, quindi meglio forse averle date agli albergatori.
2: Ovviamente la polemica di sinistra
5: è inutile, altrettanto inutile.
2: Ma io me lo ricordo che accadde quello.
5: È inutile, come
2: diciamo come sempre.
5: È inutile. Picchiato perché gioca a calcio in piazza, un 60enne sarebbe piombato in auto tra i ragazzi e avrebbe colpito a calcio un 15enne,
2: invece,
5: la madre sporge denuncia.
2: Invece era stata una giornata molto calma a Sulmona.
5: Sì. Rapina in pieno centro storico, fiorista aggredita per 150 euro.
2: A Sulmona.
5: Cioè, ma la gente c'ha la fame veramente. Cioè, per fare le rapine dentro le case dell'Ater.
2: Dell'Ater che ci sono in
5: Valle. La fiorista, quanti soldi può avere la fiorista?
2: 150. E il procuratore è impegnato.
5: Con le sorelline ancora.
2: Scuola guida, ci arresto prima o poi qualcuno, non lo so.
5: A noi? Ecco. Non lo so, abbiamo... Chieti, scuola guida, noi alla limite ci uccide Putin o Netanyahu.
2: No, ormai non vanno più notizie. No.
5: Scuola guida, finti corsi, prime condanne, in 5 hanno patteggiato fino a un anno, mentre in 7 ora vanno a processo. Ma poi alla fine la patente l'abbiate?
2: Sentitevi, veramente dovete farlo, eh? Perché già c'è la gente che... Mettete quelli che ne ha fatto manco l'esame, deve essere pericolosissimo, sì.
5: La CQC, una patente parallela per lavorare, ecco cos'è la carta di qualificazione del conducente al centro delle finte lesioni scoperte
2: le
5: strade.
2: La
5: CQC, ma la patente, la CQC mi dà.
2: Allora
5: la CQC serve per portare i camion quelli grandi.
2: I tir.
5: Tipo quelli dei rifiuti che hanno più di 6 di quei 4 ruote, quelli grandi oltre le 3,5 tonnellate. Maxi Rissa denunciato. Che?
2: C'è la risposta di Conalp in tempo reale. Allora, è una mattanza vergognosa, senza coscienza, e succede dappertutto.
5: Beh, però Licagnolo...
2: Abbiamo fatto il nostro dovere, sì. Abbiamo informato.
5: Maxi Rissa, 13 denunciati, Paolini, dice ora dico basta, Lanciano, dopo la guerriglia, Rom a Santa Rita. Andiamo avanti. Chieti, tensione tra Lega e Forza Italia, la minoranza si spacca su Rispoli. La Lega polemica dopo l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, usciamo dagli equivoci. Dura replica di Buracchio, dichiarazioni pretestuose, sono decisioni collegiali e note.
2: Allora avevano detto, da oggi in poi, dopo la sconfitta, uniti. Tutti insieme uniti, appena andati in Consiglio Comunale, hanno subito litigato. L'abruzzese Venditti, che è un'altra cosa,
5: nella nuova serie Netflix.
2: Lo vedi? Mai visto? Ma no. È la gente che vede Temptation Island, così.
5: Ma poi proprio quello che li cappi là in Parlamento, è normale, no? Razzi.

0: La Croazia si sfidano per un posto agli ottavi.
1: A che ore
0: alle
1: c'è?
0: 21 tocca alla Spagna. No, la Spagna
1: è forte, vediamo a vedere. Poi
0: Tonali, trasferimento da record al Tottenham, trattativa da 116 milioni di euro per l'ex Milan. La Juve prende Ekator, liberali sceglie il Como. Sinner, vittoria di carattere, l'azzurro liquida in trasset Borges e domani nel terzo turno pesca Broskby. Malagò ci fa sapere che sceglierà il commissario tecnico nazionale entro una settimana. E Roseto, ecco Gramenzi, ripartiamo dai giovani.
1: Cosa bella è che quando uno mette un post e poi si dice mi piace da solo.
0: Serie C, Pescara inizia l'era Boucher, Insigne potrebbe restare. Che buh?
1: Decidetevi.
0: Ma questi non comprano nessuno, stanno a fare le chiacchiere perché non sanno nemmeno scrivere.
1: Come quello largo ai giovani.
0: Pescarese, Chiavaroli sale dal diventa arbitro di AIB.
1: Chiavaroli?
0: Chiavaroli.
1: Dunque, il dove fa vedere?
0: Assistente.
1: Ah, ecco, non è un arbitro.
0: Chiude la grande stagione C.
1: Vediamo, no, sono state promosse. Fammi vedere qua.
0: Un nano, no.
1: No, il nano sta là, no, non ha fatto manco una D, solo eccellente. Solo controllo, non ha controllato. Sono promossi anche, ma questo va dove sta il nano? Cioè là. Pierluigi De Luca, da mo che doveva venire qua in eccellenza, e Filippo Giancaterino, assistente anche lui promosso dall'eccellenza alla Serie D. Palpabile la soddisfazione della sezione di Pescara. A proposito, quello bravo di Termo, che poi di Giulianova non è stato promosso, ha avuto una serie lunga di voti
0: ma
1: buoni.
0: Ma questo è Pescara, poi dopo quello di Giulianova, di Termo.
1: Ma uno fa un pezzo e fa su tutti.
0: Poi dovresti farlo tu.
1: Allora poi lo chiederò. E purtroppo sì, invece non è stato confermato nell'elenco di
0: quindi sigla. L'hanno fatta la cosa e tu non hai approfondito la notizia.
1: Allora andiamo qua, movimenti e non movimenti di Serie
0: Teramo, sogno infranto, niente ripescaggio in C.
1: Però ha detto non è un problema, vinceremo sul campo.
0: Ma quello se la fa. L'Aquila sonda la pista per il terzino De Santis, c'è l'accordo con Tiana. Margiotta saluta Chieti, vi porterò nel cuore. Intanto però me ne vai, l'attaccante lascia e firmerà con l'Imperia. Sarei voluto rimanere ma non posso più aspettare.
1: Sì, perché là non si capisce che è, perché è promozione, cioè, ma
0: De Zotti se n'è andato pure, quindi la Sant'Egidiese è andata in ritiro dal 20 luglio e in Giuliano non c'è niente.
1: Sì, detto. Ce l'ho io però.
0: E dici?
1: Beh, Morri dici. All'Ancona.
0: Morri è andato all'Ancona.
1: Allora andiamo avanti, veloce, perché passiamo al messaggero.
0: Passiamo al messaggero, prego.
1: Eccolo qua. Legnini, c'è un pezzo su Legnini, spinta sui cantieri, sopralluogo del sindaco per i lavori all'interno della Bucciante e della Berardi, incontro positivo a Roma, quindi questo era assolutamente un pezzo proprio da pagina di Chieti a Pertorona, non c'è nessun riferimento abruzzese. Dice, beh, ma pure da me. Andiamo sopra, vediamo se lo troviamo. Riapri il Lido insieme senza barriere.
0: E basta.
1: Quella cosa di. No, ma quello famoso. La spiaggia attrezzata
0: comunale
1: sarà accessibile alle persone con disabilità. Quindi se sei in difficoltà puoi prenotare al Lido insieme.
0: Tutti i lidi a Giulianova sono senza barriere, quindi ho visto a Giulianova.
1: Teramo, emergenza caldo, scatta il piano calore dell'Alto.
0: E a subito hanno deciso di abbassare le temperature.
1: Ma non abbiamo capito in che cosa consiste ancora.
0: Numero telefono.
1: Pescara, paura al largo, salvati 9 ragazzi bloccati sul pedalò, vabbè, ma in 9. Silvi, forzano posti di blocco, inseguiti, uno muore, messa all'ultimo secondo e si vede. Crolla un pino in piazza Capograssia a Sulmona, anche questo è tutto locale, mercato ittico, pescarese, tema localissimo, scoppia la lite sui rifiuti. Che dica la signora? Vai.
0: L'Aquila violenta un'infermiera, condannato boss a 41 bis. Sul soppalco danza Roberto Bolle all'Aquila, via al conto alla rovescia. Serie D, beffa Teramo, no, ripescaggio, sfuma il sogno di approdare in Serie C. Pescara, via all'era Boucher, qui una grande passione.
1: Tutte frasi. Oh, il parco archeologico della Villa Le Muracche inizia a prendere forma, capito?
0: Tortoreto, sì.
1: Pizzone.
0: Via i corsi gratis di lingua straniera. Che dov'è? Vabbè.
1: Pescara, geometra morto al lavoro, 1 anno e 8 mesi, a titolo dell'azienda. Poi voleva fare un assaggio al Misticone, 17enne, promosso dopo l'arresto. È stato preso, bravo però.
0: Che
1: è? È stato arrestato, ma poi ha fatto l'esame ed è stato promosso.
0: Bravo, che si può fare?
1: Che battetà era venuto.
0: Che Pattuglioni, spero sia un nome Pattuglioni.
1: No.
0: Pattuglioni della polizia a Porta Nuova e Tiburtina espulsi quattro clandestini.

0: No, intendo giornalistico, ma poi non per il là, per dire. Ah, il solito pattuglione? Quelli che fanno i controlli a sabato sera.
1: Pattugliamento.
0: Pattuglione.
1: Super controlli nelle zone più a rischio, via caduti del servizio, rom sgomberati. Certo, se fai un pattuglione e i super controlli, come viene? Paura al largo sul pedalocco, si ho salvato 9 ragazzi, Samuele di Domizio, bagnino di appena 18 anni. Mercato ittico tra Pescara, Brillante e Comune, scoppia la lite sui rifiuti.
0: Premio Flaiano, la presidente Carla Di Boni, ripagata l'attesa, molto bene.
1: L'Aquila.
0: Il suo papà la inventò.
1: Violenta, un'infermiera, condannato boss al 41 bis, poi spaccio di coca e furti di rame, 2 arresti in poche ore.
0: Ha messo tutto, quello che cerchiamo noi giorni, pensilini. Luce verde al terminal bus, parte il restyling dei spazi, qua non parte niente. Dice che se, a proposito, non doveva partire con quelle polemiche su via Down the Revel, il PUT, il piano urbano del traffico? Sì. Ci hanno messo mano?
2: No.
1: Pino crollato in piazza, bisogna intervenire, dicono a Sulmona.
0: Certo.
1: Sempre a Sulmona, giovane in ospedale dopo una rissa, in via Volta assolte 6 persone.
0: Bucato.
1: Avezzano, che cosa?
0: Il fioraio.
1: Lo so. Al via i lavori per piazza Matteotti.
0: Non vendemmo il collega Patrizio a seguire tutte le cose.
1: Al via i lavori per piazza Matteotti ci saranno 136 posti auto in più. E quelli aggiungono Avezzano i posti auto.
0: Tribunali sub provinciali abruzzesi, pronto l'emendamento salva sei.
1: Energia salvati.
0: Un mo' minimo, di là ha detto che proprio pessimi segnali arrivano.
1: Chieti, le ex caserme rinascono, certo, vi faccio pagare le multe, a me i soldi miei faccio di caserma a Chieti. Legnini, acceleriamo la rigenerazione urbana.
0: Va bene.
1: Capite Legnini? Roghi, la CIA, agricoltori, più prevenzione.
0: No, blizz dei ladri nel campo polivalente, rubate anche le merende dei bambini. Affamati,
1: famiglia, i tre bimbi promossi sul futuro scolastico deciderà il giudice. Ma non è uguale a quello. Ah no, ieri lo succede.
0: Se tu volevi, no, che meglio se li bocciava. Al mare senza barriere, riapre lì insieme. Va bene,
1: no. Teramo, caldo e emergenza. Scatta il piano della ASL, anziani e malati a rischio. Il codice calore nei pronto soccorso e numeri speciali attivi dalle 8 alle 20.
0: È vero,
1: il numero presso le UCA.
0: Ti chiama
1: UCA. Saranno le case comunità nuove, che è le UCA?
0: Non lo so.
1: Sono alcune delle misure adottate per aiutare i cittadini. Le temperature elevate, attento, è una cosa che non sapevi, acuiscono i problemi di chi soffre già di patologie respiratorie, scompensi cardiaci o diabete.
0: A posto. No, io non mi metto al sole.
1: Dei hospital oncologico donati climatizzatori per la sala d'attesa. Psichiatria, il direttore della ASL, il reparto riaprirà a settembre.
0: È una pagina sponsorizzata da ASL. Tre pezzi, li leggiamo. Calda, emergenza, scatto il piano della ASL. Secondo, dei hospital, donati climatizzatori per la sala d'attesa. E infine, psichiatria, il direttore della ASL, il reparto riaprirà a settembre.
1: Andrea Funata ha fatto tre articoli.
0: Sì, Tondo.
1: Perdita d'acqua in corso De Michetti. Ci sarà una. Ci potrebbe essere una.
0: A casa di Trento, Sì, oggi qualche perdita d'acqua.
1: Ti richiamo che sto a fare la radio.
0: Chi è?
3: Che devo sparare?
0: Insiste.
1: Allora, andiamo avanti.
0: Mi parlava, è chiuso, non è completo. Oh, il Pescara riparte da all'era Boucher. Poi.
1: Ti richiamo, sto a fare la radio. Se vuoi ti faccio. Sto a fare la radio, ti richiamo, sto facendo in diretta, se vuoi, se no, in tutta la provincia intera.
0: No, poi anche di più, col DAB andiamo ovunque.
1: Ciao, ti richiamo, ciao. Vai.
0: Col DAB andiamo ovunque, la provincia intera. Vai avanti.
1: Pescara riparte, via all'era Boucher.
0: L'ho letto qua.
1: L'hai letto? Sì. Perché l'hai letto?
0: Perché c'era.
1: Teramo, sfuma il sogno Serie C, e dal Consiglio federale via libera a tutte le iscrizioni. Ok, Rosetto torna a Gramenzi, un nuovo inizio. Panchina Sulmona in pole De Zotti, quindi ha trovato l'eccellenza. In difesa Eccoferri, sono entusiasta.
0: Oggi l'eccellenza gliela cava. Volevo dire che ieri abbiamo acquistato cose.
1: Che
0: Cangemi, c'era ufficiale.
1: Vabbè.
0: E qua no, Cangemi, come si chiama?
1: Vabbò,
0: con calma. Forgione.
1: Sfida al Papa e scisma. I tradizionisti ignorano l'ultimo appello di Leone all'unità, pronti a pagare qualunque prezzo.
0: Falcao con la foto insieme a Bruno Conti.
1: Conti, bandiera giallo-rossa dopo 53 anni, ciao Roma. Ieri l'ultimo giorno a Trigoria con Falcao e Lino Banfi.
0: No, tra l'altro ricordiamo che Falcao subito aveva dato un bel gettone di presenza andando a fare commentatore alle trasmissioni di Rai 1.
1: Più gettoni. Pescara, scooter, non si ferma all'alto, un morto dopo l'inseguimento. Poi ancora sulla prima pagina nazionale, Foti, la spesa per il PNRR è arrivata a 143 miliardi. I super guadagni di Trump grazie alle criptovalute, 1 miliardo in un anno.
0: Fatto che pensa solo al denaro.
1: L'eroe di Kranz, per i giudici svizzeri non è una vittima. L'italiano salvò 15 giorni e rimase ustionato. Un hub europeo per pagamenti digitali integrati e l'euro digitale. Bene, direttore, abbiamo finito, salutiamo i nostri amici
0: al bar.
1: Buongiorno e buon lavoro a Gaetano Paolini, ad Antonella.
0: Ci vediamo tra poco, Gaetano Paolini, nel tuo famosissimo atelier.
1: Ad Antonella Leonio, buongiorno a Sandro Vagnoni, Alfredo Di Federico, buongiorno Eugenio Saporosi, buongiorno Valentina Campeti, buongiorno Rita Ranalli, Andrea Serafini, Paola Cicconi.
0: Se qualcuno parla,
1: buongiorno, ciao, ci sta pure la rotonda birra. Abbiamo detto quella della battuta di Andrea prima, quando l'ha detto.
0: Sì, ci sta.
1: Pure la rotonda del Bim.
0: Non c'è.
1: Loriana Ciaffoni, buongiorno Gabriele, buongiorno direttore. Max Rastelli, buongiorno a tutti. Loriana Ciccioni, buongiorno a tutti. Rita Ranalli, che il defibrillatore abbiamo detto, buongiorno Rita. Luigi Anni, buongiorno. Rita Piccioni, buongiorno. Betty Ann, buongiorno. Rossella Mattiucci, buongiorno e buona giornata.
0: A posto.
1: Ecco. Bene. Voglio fare qualche stacco, fumo una sigaretta, faccio telefonata e poi il direttore vi intratterrà.
0: Esatto.
2: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido, telefono 085 800 6430.

0: preciso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 8704 727. Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 5272 864. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadgets simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita, vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo!
1: Aiuto! Sono cresciuti ancora! Scarpe strette e vestiti corti!
2: Niente panico! Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby!
3: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle!
2: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri.
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
0: Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.
5: È il momento di sentire Pierluigi, noi lo chiameremo subito, immediatamente.
6: Rosalena,
5: ecco.
7: Buongiorno.
5: Buongiorno, ma piove?
7: Per il momento è solo, insomma, un cambio di circolazione. La pioggia dovrebbe arrivare, ma sulle aree interne qualcosa sì, e terrà anche sulla costa con qualche rovescio pazzo in mattinata.
6: Ma sembrava la fine del mondo annunciata, allerta meteo, chiusi i parchi, chiuse le scuole, tutto che è? Non era vero?
7: Ma non l'ho dato io però.
6: No, tu no. Ma sono arrivati comunicati da palazzo che faceva.
5: Dalla gente che ha cacciato le gondole, pronte già.
7: La situazione è solamente da cambio di situazione, è un po' di rovescio di pioggia, ma niente di particolare, insomma. Non sta la situazione esattamente. Non
6: ci siamo, senti,
7: da questo punto di vista.
6: Ma perché quindi... ieri sera ci stavano? Ieri sera fulmini, saette, fulmini, quattro gocce.
7: Quello è il cambiamento dell'aria. Stanno cambiando l'aria.
6: E se ti posti scatena l'uragano, invece non ha piovuto, pochissimo.
7: Ma non ha piovuto nulla.
6: Appunto.
7: Tra Castellalto e Canzano, quindi quella zona.
6: Sempre là, pure uno.
7: Ma è qualcosa di calmo, una perturbazione molto debole. Solo per cambiare l'aria e va bene, perché per il fresco.
6: Ma è cambiata, Saria.
7: Sta cambiando, sì, ma è cambiata. Si è abbassata l'umidità e soprattutto. Diciamo il caldo opprimente di questi giorni è diminuito.
5: Sì, infatti poi sono uscito e si sta bene.
7: Si sta meglio.
5: Va bene, quindi che ci aspettiamo per i prossimi giorni? A parte se piove oggi, ma poi?
7: Ci aspettiamo un tempo, diciamo, in miglioramento, poi dalla tarda serata e poi da domani, diciamo, avremo una situazione di tempo ristabilita con ventilazione da nord, però con ventilazione da nord, ma temperature insomma più consone alla norma.
5: Va bene, mi accusi.
7: Meglio così. Sabato e domenica poi ritorno il caldo, sarà un caldo più moderato e
5: beh, niente, poi la prossima settimana ne parleremo
6: per tempo.
5: Va bene.
7: Ieri Belgio e Inghilterra rimontano. Grazie. Belgio e Inghilterra rimontano Senegal e il Congo, quindi diciamo che c'è stato, le europee sono riuscite a cavarsela, l'America ha battuto in 10 la Bosnia e si è qualificato. Insomma, però è un mondiale un po' bruttarello, dai, diciamo che è così.
5: Vabbè, questo ce lo aspettavamo in generale, ma...
7: è un mondiale un po' bruttarello.
5: Va bene, allora niente, noi ci aggiorniamo a domattina.
6: Ciao.
7: Va bene.
5: Buona colazione, grazie. Buona giornata, ciao.
6: Buona colazione, perché hai sentito che hai detto un grazie.
5: Ho detto un grazie prima di aver ordinato due cappuccini. Allora.
6: Quando vi va?
5: Che te manca? Io rinviato il cappuccino, che te manca? Allora,
6: Puccino.
5: Buongiorno anche ad Antonello Quirino.
6: Bene.
5: Che vuoi fare? Dimmi, pagina di auguri?
6: Sì.
5: Allora, il momento
6: si chiama
5: scusa,
6: Unca.
5: A che ora? chiedo scusa.
6: Che ora giro alle 9, 8 per le 9.
5: 8 per le 9, addirittura. Va bene. Allora, quindi dove sta?
6: Al caffè. Posto.
8: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
9: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
8: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
10: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
8: Mmm, che buono è!
10: È Marcaffè!
6: Cominciamo con il santo del giorno. La chiesa ricorda oggi San Bernardino Realino. Allora, nacque a Carpi, ridente cittadina del Modenese,
5: vero? Ridente.
6: Nel 1530 da Francesco Realino e Elisabetta Bellentoni. Mm. La madre si premurò di dare al suo Bernardino una buona educazione e soprattutto gli insegnò a recitare il rosario da quando era piccolo. Si rivelò un giovane di vivo impegno e di cuore caratitevole. Studente a Modena, giustamente, fece la prima triste esperienza della corrutela dell'ambiente studentesco. Già allora corse pericolo di livellarsi alla condotta dei più, ma si accorse in tempo e seppe vincere. Imbrogliavano, le cose. Più tardi da Modena passò alla facoltà di medicina all'Università di Bologna per assecondare il desiderio di Cloride, la donna da lui amata, ma quindi tutto niente che fa con il santo. Interruppe gli studi di medicina per darsi alla giurisprudenza. Alla fine di questi periodi di studi deve essere un triste episodio che il santo non dimenticherà mai. Incontratosi un giorno con un certo Galli, che aveva commesso un'ingiustizia troppo aperta a danno del Realino, ne nacque una discussione. Bernardino si sentì bollire il sangue nelle vene e tratta la spada, lo colpì alla fronte, senza però ucciderlo. Nel mondo dei dotti, già sin da giovane, era salutato come un umanista di gusto e di grande. Fu un uomo superiore alle cose umane e ben più alti ideali. Albergavano nella sua mente, insomma, non mi pare. Poi arrivò a un certo punto, arrivò la vocazione religiosa, divenne gesuita.
5: Eccolo qua. A posto.
6: Però, insomma, con la spada, con la moglie, con la corruttela, agli esami nel 1530. Oggi è il 2 luglio, col bene che ti voglio. Allora noi andiamo a fare gli auguri di buon compleanno a Romina Lelli.
5: Auguri!
6: Annaggia voi, ne cercate una, Giancarlo De Falco, no Giancarlo per te, per quello di prima. Auguri a Flavio Braga, annaggia, non morta lo giorno, Luca Rovito, Giovanni Romani e grazie di Carlo.
5: Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi, vi ricordiamo che per errori o omissioni...
6: Ci stanno oggi gli errori, abbiamo fatto noi.
5: Basta telefonare ai numeri 085 870 10, 85 800 33 66.
6: Siete come gli amministratori, non conoscete la città.
5: Va bene, allora è il momento di passare adesso, che si è fatta una certa, anche all'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. E noi andiamo subito a leggerlo, vediamo cosa. Sull'uso oggi è giovedì 2 luglio, sull'uso politico di YMCA, che è la famosissima canzone. Sono il cantante e autore del testo di YMCA, ho scritto il 100% del testo, mentre Jacques Morali ha composto la musica. Scusate. Dal 2020 ho ricevuto oltre 1000 reclami sull'uso di YMCA da parte del presidente eletto Trump. Avevo chiesto di smettere, ma la campagna aveva una licenza politica valida e quindi aveva il diritto di continuare. La frase di Victor Wills, dell'anagrafe Victor Edward Willis, data di nascita 1 luglio 1951, morto il 30 giugno del 2026, è stato un cantante, compositore e attore statunitense, generalmente conosciuto per essere stato il cantante e leader originale del gruppo musicale Village People. Con la sua voce potente, Willis era definito il suono dei Village People ed è riconosciuto come una delle voci più significative dell'epoca della disco music, coautore di alcuni successi della band come Macho Man, YMCA, Go West. Dei Village People ascolteremo poi YMCA. Giorno centrale dell'anno, negli anni non bisestile l'istante centrale cade oggi a mezzogiorno, negli anni bisestili cade a mezzanotte, quindi L'anno ha due giorni centrali, quello prima e quello dopo, la mezzanotte. Giornata mondiale degli UFO, in onore della data del caso Roswell del 1947, alcuni celebrano la ricorrenza il 24 giugno, data del primo avvistamento di un UFO. E anche la giornata mondiale dei giornalisti sportivi, quindi anche un po' la tua, direttore. Ma ecco nel dettaglio, la temperatura alle 7.48 era di 24,2 gradi, l'umidità 83%, il clima caldo, vento a 15 orari, la massima di oggi sarà di 27 gradi, la qualità dell'aria è leggermente migliorata rispetto a ieri, l'indice è 44, è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.29, tramonta alle 20.48 e culmina alle 13.08, la durata del giorno 15 ore 19 minuti. La luna sorge alle 22.35, tramonta alle 8.37 di domani, la fase lunare gibbosa calante visibile all'82%. Nati oggi, 2 luglio 1951, 75 anni fa, Fabio Frizzi, compositore, fra Fantozzi e Febbre da Cavallo, poi ascolteremo Febbre da Cavallo. 2 luglio 1951, 75 anni fa, Michele Santoro, giornalista e conduttore TV. 2 luglio 1961, 65 anni fa, Alba Parietti, conduttrice TV. I fatti nella storia: 2 luglio del 1566, 460 anni fa, nella città francese di Salon de Provence, muore l'astrologo, fisico e profeta Nostradamus, autore delle profezie. Da alcuni anni Michel de Nostradamus era malato di gotta sfociata in idropisia. Il 2 luglio 1776, 250 anni fa, New Jersey apre il voto a tutti gli adulti con un patrimonio minimo di 50 sterline. La norma, formulata in modo neutro, permette che il voto a donne e afroamericani proprietari fino alla restrizione del 1807. 2 luglio 1901, 125 anni fa, Butch Cassidy e Sundance Kid assaltano un treno a Wagner in Montana con un bottino di $40,000. La banda fugge nel nulla nelle grandi pianure inseguita dai federali. La pressione aumenta, i due spariscono dal West e riemergono in Sud America, dove continuano rapine e colpi fino al loro ultimo scontro armato in Bolivia, che ne chiude la parabola da fuorilegge. 2 luglio 1916, 110 anni fa, Lenin invia al suo editore il manoscritto in cui sostiene che l'imperialismo nasce dal capitalismo. Il testo circola tra i militanti, diventa riferimento teorico per il movimento rivoluzionario e confluisce poi nell'opera Imperialismo, fase suprema del capitalismo, che Lenin pubblica l'anno successivo. Frasi famose, queste sono di Michele Santoro: il giornalismo non è ripetere ciò che dice il potere, ma disturbare il manovratore. La frase di Michele Santoro, nato il 2 luglio 1951 a Salerno, è un giornalista, conduttore televisivo, attore televisivo, produttore televisivo e politico italiano. Bene, con questa frase chiudiamo il Radio G Notizie di oggi, vi auguro una buona giornata a voi che ci seguite su Facebook. Poi dopo a seguire dalle ore 9 avrete il consiglio comunale in diretta.
6: Auguri,
5: In bocca al lupo.
6: E
5: stasera Caliscendi. Adesso in radio andiamo ad ascoltare le proposte musicali di Vincenzo di oggi. Iniziamo da Febbre da Cavallo di Fabio Frizzi. Buongiorno Attilio Torquati. Allora.
6: Cari amici.

0: Allora.
1: E allora, Febbre da cavallo, questa 8.000 volte l'ha fatto in televisione, 8.000, no?
0: Per un bel film della commedia italiana, è divertente.
1: Anche perché c'è l'ottimo, c'era l'ottimo.
0: Ci sono tanti, c'è Proietti, Mondesano, ce ne stanno tanti.
1: Allora, prima di chiudere,
0: chiudiamo,
1: ragazzi,
0: con il YMCA.
1: No.
0: Come no?
1: Sì, chiudiamo? Non volevamo dire niente.
0: Dici.
1: Che c'è il consiglio subito dopo.
0: Dalle 9 in poi.
1: Voglio ricordare.
0: Piacere, per cortesia.

0: questi erano i Village People con YMCA, e con questa canzone noi chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon giovedì, un buon inizio di fine settimana, e vi ricordo che a partire dalle ore 9 ci sarà il Consiglio Comunale della città di Giulianova. A dopo.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io. Ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni, partire senza mai ritorno.

Noi cercavamo stelle in mare e tu continuale a cercare. Addio ragazza, amore mio, ricorda sempre di sorridere. Io prendo un treno che mi paga Dio. Scusa se non ti aspetterò. Si prende il treno che

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.
1: Radio G 085 800 33 66.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

0: Buongiorno a tutti, cominciamo la seduta del Consiglio Comunale e passo la parola al segretario per l'appello nominale. Prego, segretario.
1: Presente.
0: Bizzarri.
2: Presente.
0: De Patere.
3: Presente.
0: Mastrilli.
4: Presente.
0: Pistilli.
5: Presente.
0: Montebello.
6: Presente.
0: Cartone.
7: Presente.
0: Bonaduce.
4: Assente momentaneamente, sta per arrivare.
0: Orfanelli.
4: Assente momentaneamente, sta pure per arrivare.
0: Ciafardoni.
4: Allora, Orfanelli, chiedo scusa, assente. La consigliera Orfanelli assente.
0: Vabbè. Ciafardoni.
4: Assente.
0: Calafiore.
8: Presente.
0: Cichella.
9: Presente.
0: Ottolani.
10: Presente.
0: Marchionni.
4: Assente giustificato.
0: Matone.
10: Presente.
0: Arboretti.
11: Presente.
0: Di Massimo Antonio.
6: Presente.

0: Francioni, Giorgini, Camedi,
1: Assente.
0: Albani,
2: Presente.
0: Di Carlo.
3: Dovesse arrivare un collo d'opera.

0: Se non ci sono comunicazioni, passiamo al primo punto all'ordine del giorno.
1: C'è una comunicazione.
0: Consigliere Matone.
1: Desideriamo portare all'attenzione dell'amministrazione una questione che riguarda il personale del nostro comune, che non può essere relegata in secondo piano, poiché investe il funzionamento della macchina amministrativa e la dignità di chi ogni giorno garantisce i servizi ai cittadini. Il 30 giugno 2026 sono scaduti i contratti degli 8 lavoratori interinali che da tempo supportano gli uffici comunali. Ad oggi, 2 luglio 2026, non è dato sapere se quei contratti saranno rinnovati o prorogati, né quali saranno le modalità con cui verrà garantita la continuità dei servizi. Chiediamo risposte chiare e immediate. Siamo a conoscenza, inoltre, che le prove concorsuali per l'assunzione di nuovi istruttori si sono concluse e pertanto l'amministrazione deve comunicare quante unità saranno effettivamente assunte e quando entreranno in servizio. I dipendenti comunali di Giulianova attendono ancora di ricevere la produttività relativa agli anni 2023-2024. Le schede di valutazione sono state predisposte e consegnate, eppure ad oggi ancora non è stato effettuato nessun pagamento. Inoltre occorre che l'amministrazione chiarisca se il fondo per le risorse decentrate sia stato regolarmente costituito e certificato dall'organo di revisione per entrambi gli anni di riferimento e se il contratto collettivo decentrato integrativo sia stato sottoscritto. A completare questo quadro vi sono le procedure di progressione economica orizzontale, ferme da anni. I dipendenti comunali che hanno maturato i requisiti per avanzare nella propria posizione retributiva continuano ad essere in stallo, a essere tenuti in stallo senza alcuna spiegazione. Le regole sono chiare, le progressioni devono fondarsi su criteri oggettivi e meritocratici, definiti in sede di contrattazione integrativa e richiedono adeguata copertura nel fondo. Se tutto è fermo da anni, non si tratta di un problema tecnico, è una scelta politica e gestionale precisa che penalizza i lavoratori e demotiva l'intera organizzazione comunale. Va inoltre ricordato che il legislatore ha messo a disposizione degli enti locali strumenti concreti per rafforzare il trattamento economico accessorio del personale. La legge 30 dicembre 2025, numero 199, legge di bilancio per il 2026, ha istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo destinato alla progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2027 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2028 da destinare nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali per il triennio 2025-2027 all'incremento del trattamento accessorio, anch'esso fisso e ricorrente, del personale non dirigenziale. Parallelamente, l'articolo 14,1 bis del decreto legge 14 marzo 2025, numero 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, numero 69, interviene sulla componente stabile dei fondi per il trattamento accessorio, aprendo ulteriori spazi per il loro incremento strutturale. In questo contesto ci chiediamo, il Comune di Giulianova sta adottando tutte le misure necessarie per essere pronto a beneficiare di queste risorse? Sono stati avviati i tavoli di contrattazione con le organizzazioni sindacali? È stata effettuata la necessaria interlocuzione con le parti sociali? Se così non fosse, questa amministrazione starebbe rinunciando volontariamente a risorse che potrebbero migliorare concretamente le condizioni economiche dei propri dipendenti e la qualità dei servizi erogati alla cittadinanza. Grazie.
0: Grazie, consigliere Matone.
2: Buongiorno.
0: Prego, assessore Giorgini.
2: Buongiorno. Mi sentite? Buongiorno a tutti.
3: Per quanto concerne la produttività 2023-2024, è vero, sì, le schede sono state consegnate, ma non più di 15 giorni fa sono arrivate tutte le schede delle varie aree in pieno svolgimento dei concorsi e gran parte del personale dirigente e funzionari deputati appunto a predisporre la liquidazione del 2023-2024 erano appunto impegnate nel concorso. Abbiamo interloquito con i sindacati che ci hanno appunto rimostrato quello che la consigliera Matone fa presente e abbiamo garantito, il clima mi sembra relativamente tranquillo, che entro luglio tali liquidazioni arriveranno a compimento. Per quanto concerne le progressioni orizzontali, è un intervento che stiamo predisponendo per il futuro prossimo, intendo quindi subito dopo le ferie di agosto. E invece per quello che riguarda gli interinali è stata predisposta e verrà approvata oggi in giunta una variazione di bilancio per finanziare la proroga con la società di somministrazione Esigente Loquito, ma pare che non vogliano aderire nell'immediato a una proroga tecnica, quindi verrà fatto un affidamento diretto ad altra società e questo crea questo limbo di qualche giorno, quindi entro la prossima settimana tornano operativi tutti gli interinali che abbiamo in carica. E subito dopo le ferie d'agosto si procederà alle assunzioni. Per quanto concerne il fondo per le risorse decentrate, mi riservo di dare spiegazioni più chiare fra qualche istante all'arrivo del dirigente Pirocchi.
0: Grazie, assessore Giorgini. Prego, consigliere Ortolani.
4: Così è rosso. Ah, quando è il contrario praticamente, va bene. Il mondo al contrario, benissimo. Allora, bene ha fatto la consigliera Matone a richiamare l'attenzione di questa assise civica su un tema fondamentale, un tema che sconta un grossissimo ritardo, perché, che dire, oramai sono oltre 7 anni che questa amministrazione si è insediata e ancora non è riuscita ad affrontare in maniera compiuta il tema della macchina amministrativa, dell'organizzazione e della buona organizzazione della macchina amministrativa. Un ritardo che tante volte in questa assemblea pubblica, in questo consiglio comunale, abbiamo richiamato, ma senza grossi risultati. Oggi sentiamo che, dice l'assessore Giorgini, si sta interloquendo con una certa tranquillità. E sì, con una certa tranquillità, assessore, non con tranquillità. Ricordiamo che per la prima volta il comune di Giulianova ha avuto dei conflitti sindacali perché evidentemente i lavoratori avevano qualcosa da difendere. D'altronde dovrebbe essere una preoccupazione primaria degli amministratori far sì che i dipendenti dell'amministrazione abbiano dei salari adeguati con tutti gli accessori previsti dalla normativa e che la consigliera Matone ha indicato in maniera anche molto tecnica, ma voglio dire non c'è nulla, no? che voi non sappiate già, quindi queste cose si potevano fare. E pensiamo anche all'importanza per un lavoratore dipendente che vede eroso il proprio reddito da un'inflazione galoppante, perché questo è, l'inflazione è galoppante, e quindi questi ammortizzatori previsti devono essere assolutamente messi in campo, ma velocemente, e dovrebbe essere un fatto automatico. Stesso discorso per quanto riguarda gli interinali o i concorsi, che anche quelli scontano un grandissimo ritardo, per non parlare delle condizioni in cui si trovano i lavoratori che fanno parte dei servizi che sono stati, secondo noi, impropriamente esternalizzati da questa amministrazione, che non si è voluta assumere la responsabilità di organizzare una buona struttura amministrativa, una struttura funzionante che c'è e che va avanti al di là dei colori politici che si avvicendano nelle amministrazioni, perché poi i settori dovrebbero poter procedere, ecco, in piena autonomia e con tutto ciò di cui hanno bisogno e diritto in termini di salario, ma anche in termini di attrezzature, di cose che servono per far funzionare la cosa pubblica. Quindi io spero che questa comunicazione della consigliera Matone serva per farvi riflettere sull'urgenza delle cose da fare, e per farlo con un grande senso di responsabilità che purtroppo finora non abbiamo riscontrato nel vostro operato. Quindi ci associamo pienamente al suggerimento dato dal Partito Democratico.
3: Posso intervenire, Presidente?
0: Prego, Assessore Giorgini.
3: Ho ascoltato l'intervento della consigliera Ortolani, però mentre quello della consigliera Matone, come diceva appunto la consigliera Ortolani, era molto tecnico e esigeva appunto delle risposte di carattere tecnico, delle date, su quello che mi dice la consigliera qualche perplessità ce l'ho, cioè le risulta che ci siano dei conflitti sindacali in corso, che io francamente non
4: ci riesco. Sono stati?
3: Ma mi dice quali, scusi, perché non riesco nella mia
4: ma
3: memoria.
4: Ma come? Come? Hanno chiuso gli uffici? L'ufficio
3: no,
4: tecnico
3: l'ufficio
4: è stato
3: tecnico,
4: chiuso?
3: L'ufficio tecnico non è stato chiuso, mi permetta di concludere, per un conflitto sindacale, ma per un'iniziativa personale di un soggetto dell'ufficio.
4: E
3: non
4: allora,
3: c'era nessun conflitto sindacale.
4: Lo stato di agitazione programmato dalla CGIL e che io ho letto dai giornali è una cosa che ho sognato, c'è stata. Tutto qui.
3: Io uno stato
4: non era...
3: di agitazione.
4: No, allora, abbiamo letto dei comunicati della CGIL che erano delle fake.
3: Io le dico che non ci sono state riunioni in questo comune che affrontano.
0: Siete un po' distratti, però.
3: Mi dica lei, dottor Poretti, quando c'è stata la riunione sindacale della CGIL con la tematica conflitto sindacale.
4: Noi abbiamo letto dello stato di agitazione.
3: C'è stata solo una che fu indetta dalla Innamorati per i dipendenti della Giulianova Patrimonio, che è tutt'altro che rispetto a quello dei dipendenti comunali. E peraltro
4: quindi
3: anche
4: quello
3: lì
4: non conta.
3: Era un contratto in scadenza, di contratto di somministrazione, dove anche lì ce lo dicemmo, si creò un allarme rispetto alla scadenza che era totalmente ingiustificato, perché i dipendenti andavano in proroga regolarmente.
4: Sa qual è la cosa grave? È che lei pensa che va tutto bene.
3: No, io non ho detto che penso
4: lei
3: che va tutto bene.
4: Va
3: io
4: tutto
3: penso
4: bene.
3: Che è ingiusto quello che dice lei, che dà una rappresentazione falsa rispetto a quello che accade. Perché io ho ammesso, e rispondendo alla Matone, che siamo in difetto, chiedo scusa ai dipendenti, così come ho fatto già con i rappresentanti sindacali, dicendo che è vero, dovevamo liquidare entro giugno, chiedendo scusa, e liquideremo entro luglio, corrisponde a verità, e questa è la domanda che mi ha fatto la Matone. Quello che rappresenta lei ai microfoni e alle orecchie di chi ci ascolta, che siamo in una fase di conflitto sindacale, so che magari vi piace lo stile anni 70 della battaglia sindacale, un conflitto sindacale in questo momento non è in corso.
4: Io ho detto che c'è stato per la prima volta durante il vostro mandato un conflitto sindacale che non c'era
3: ma
4: mai
3: ci
4: stato
3: riferiamo
4: prima,
3: a quello della Giulianova Patrimonio.
4: Che non riguardava solo la Giulianova Patrimonio. Allora facciamo una cosa, come io ho l'abitudine di conservare le cose, gliele manderò via mail questi documenti e lei mi dirà che sono...
0: Spegni, ok. No, no, non spendo niente, che è qua.
3: Così come non corrisponde a verità che il comune non vuole liquidare le indennità, perché è collegato a quello che abbiamo detto prima e alle scuse che ho già fatto ai rappresentanti dei sindacati, i concorsi che sono in ritardo è un'altra falsità, perché forse siamo il comune che ha fatto più concorsi in 7 anni, quindi è un intervento che francamente non comprendo, mentre quello della Matone, per quanto sia di opposizione, è puntuale, eccetera, quest'altro io francamente non lo comprendo, che vi devo dire, questo è quanto.
0: No, perché per le comunicazioni, consigliere Arboretti, può intervenire un solo consigliere per ogni gruppo. Questa è una comunicazione, però ecco, non vorrei che... E questo lo dice il regolamento, non lo dico io. Va bene.
5: No, semplicemente perché, assessore Giorgini, poi magari lei mi dirà meglio, sì, non c'è stato un conflitto, però io ricordo ad esempio una lettera dei dipendenti dell'ufficio tecnico che comunque descriveva una situazione non idilliaca. Ecco, su questo però non c'è una narrazione falsa, tutto qua, volevo semplicemente integrare questo aspetto.
3: Se si riferisce alla carenza di personale, è vero, ci sono state delle interlocuzioni e peraltro poi da quella lettera allo stato attuale degli uffici ci sono 1-2 unità e mezza in più dopo. No, ma io non ho detto che la situazione, mica sto dicendo che siamo il miglior comune del mondo, ma se uno inizia l'intervento dicendo che c'è un conflitto sindacale non corrisponde al reale per me. Che vi devo dire?
6: No, Presidente, solo una cosa, dobbiamo cercare di fare un po' più di ordine, altrimenti sia noi in aula che quelli che ci ascoltano fanno grossa difficoltà. Chiedo a tutti i consiglieri, quando interviene un consigliere comunale o un assessore, di non interrompere l'intervento, perché purtroppo è prassi, quando intervengono i consiglieri d'opposizione, prego i consiglieri di maggioranza e gli assessori di non interromperli, ma prego altresì che i consiglieri di opposizione non interrompano gli assessori e i consiglieri di maggioranza. Vi chiedo questa cortesia, grazie.

0: Eccolo, se non... grazie, consigliere Matona. Se non ci sono altri interventi, passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Questo è nuovo, è tecnologico, non è proprio messo ancora, ancora non è stato collaudato, però mo, piano piano sistemeremo pure questo. Allora, passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Approvazione verbali sedute 34-2026 del 14-5-2026. Chi è favorevole? 1, 3. 9, 10, 11. Consigliere Di Massimo Antonio, lei è favorevole? No. Vabbè. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sindaco Cichella 9, Ortolani 10, consigliere Arboretti, prima alzata 11, 12 Matone. 12 favorevoli. Chi si astiene? Nessuno? Chi è contrario? Però chiedo scusa al consigliere Di Massimo Antonio. Ah, ti sei astenuto. Ok, a posto, a posto, a posto, a posto. Grazie, grazie, grazie. Non l'avevo visto. Grazie. Passiamo al punto numero 2. Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028. Approvazione. Passo la parola all'assessore Matteo Francione. Prego.
1: Grazie Presidente. Allora, questo primo aggiornamento sostanzialmente riguarda il completamento di tutta una serie di opere pubbliche già avviate che ovviamente vanno verso la conclusione. Parliamo ad esempio del progetto di completamento dei lavori Asilo Nido Mio Ben Padre, sistemazioni esterne per 250.000 euro, che lì si tratta di un intervento, di un'opera pubblica legata al PNRR, l'immobile in buona sostanza i lavori la struttura sono terminati, ovviamente adesso necessita di un completamento, ultimazione per quanto riguarda la parte della recinzione e la sistemazione appunto esterna del cortile esterno. Ovviamente per terminare questi lavori necessitano questi ulteriori 250.000 euro che abbiamo preso andremo a prendere da quello che è l'avanzo di amministrazione per appunto ultimare l'asilo nido e poi successivamente ci sarà ovviamente da acquistare quelli che sono gli arredi e il prossimo anno si potrà partire. Un'ulteriore somma di 320.000 euro sempre presa dall'avanzo per completare quello che è l'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza in via Ruetta Scarafoni, zona polo scolastico. Anche lì è un intervento legato appunto al nuovo polo, come sappiamo, per quanto riguarda la scuola Pagliaccetti e la palestra, e diciamo, i lavori proseguono, ma per poter poi andare ad aprire il nuovo polo è necessario andare a mettere le mani a quella che è la zona un po' antistante a quello che è l'ingresso, quindi sia per le strade, i marciapiedi, l'area di parcheggio lì davanti, le aiuole, ovviamente, quindi questi lavori di buona sostanza urbanizzazione sono necessari e la spesa di 320.000 euro. Anche qui è una somma che verrà presa da quello che è l'avanzo di amministrazione. Poi c'è l'importo di 350.000 euro per l'ex scuola di Case di Trento, qui c'è l'acquisto dell'immobile e ristrutturazione, in buona sostanza la scuola deve essere, diciamo, sarà ceduta dalla Giulianova Patrimonio al Comune di Giulianova, poi sarà affidato il progetto per riqualificare quella scuola. Anche questa somma verrà presa da quello che è è stata presa da quello che è il bilancio di l'avanzo di amministrazione, scusate. Ulteriori lavori per 250.000 euro guarderanno l'apertura l'ampliamento dello stadio Fadini, dei distinti locali. Anche lì si tratta di un intervento che dovremmo andare a fare anche piuttosto con urgenza. Abbiamo già avuto l'ok da parte dei vigili del fuoco in merito al progetto presentato e quindi alla ulteriore agibilità parziale dei distinti. I lavori da fare in buona sostanza consistono nell'andare ad abbattere quello che è l'ex mattatoio per consentire appunto l'afflusso e il deflusso di tutti gli spettatori, perché la norma impone che tanti spettatori devono essere all'interno della struttura, degli spalti, tanti devono poter stare fuori, quindi lì la strada dietro è stretta e pertanto va creata in buona sostanza un'altra corsia che permetta l'agevole deflusso. Per questo tipo di intervento, quindi demolizione, smaltimento e la creazione di questa nuova corsia, occorrono questi ulteriori 250.000 euro, anche qui presi dall'avanzo di amministrazione. Leggiamo anche all'interno ristrutturazione, completamento e messa a norma impianto sportivo campus zona Orti. Qui si tratta del bando sport e periferie, cui abbiamo partecipato la settimana scorsa. Anche qui è un bando che diciamo quest'anno molto stringente, che comunque a cui abbiamo comunque voluto partecipare. Le linee erano molto, ripeto, molto rigide, perché comunque tendono il bando tende a l'avviso tende a favorire i comuni che non avevano già ottenuto, beneficiato di questo bando negli anni precedenti. Quindi partiamo già con diversi punti, circa 7 punti in meno rispetto, insomma, agli altri, e poi ci sono tutta una serie di questioni, ripeto, legate all'avviso. In ogni caso abbiamo messo una compartecipazione di circa 100.000 euro per il rifacimento della pista lì d'atletica. È un intervento che le varie associazioni che comunque la vivono ormai lo richiedono da tanto tempo, anche perché quella esistente presenta numerose criticità, ormai è molto dura, quindi ci tenevamo a partecipare. In ogni caso, anche qualora non dovessimo riuscire a piazzarci in posizione utile per ottenere il finanziamento, il contributo, sicuramente il lavoro svolto dagli uffici sarà molto utile per partecipare al prossimo bando, che da voci di corridoio potrebbe anche uscire per la fine dell'anno, entro la fine dell'anno. Nelle ultime settimane, finalmente, sono stati consegnati i lavori di ultimazione alla caserma dei Carabinieri. Qui trovate al primo punto, ovviamente, per circa 520.000 euro. Per la fine dell'anno confidiamo di poter appunto restituire, trasferire, permettere ai carabinieri di potersi trasferire nella nuova sede. È partito anche il piano asfalti, sempre in settimana. Le vie, bene o male, le abbiamo lette un po' tutte anche sulla stampa. L'ufficio sta lavorando a un piano anche di un'integrazione a quello che è l'attuale piano per circa 200.000 euro, e con molta probabilità questo completamento si materializzerà a settembre. Poi, sempre l'ufficio sta lavorando ad un nuovo piano asfalti per l'anno a venire. Ultima cosa, poi mi taccio: a settembre, quindi settembre, insomma tra settembre e ottobre, considerata anche la delicatezza dell'intervento in un'area particolare, consegneremo i lavori per la riqualificazione del bivio Bellocchio. potevamo già partire adesso, ma non lo abbiamo fatto per evitare appunto i disagi legati al periodo estivo, al traffico, eccetera. Quindi sicuramente già i primi di settembre potremo essere pronti, ma attendiamo che finisce la stagione estiva con tutto quello che porta dietro, per lavorare con un po' più di serenità in un'area complicata, sia per il traffico che per la sicurezza e altro. Grazie.
0: Grazie, assessore Frangioni. Ci sono interventi?
2: Posso fare una domanda all'assessore a chiarimento?
0: Prego.
2: Mi deve scusare, assessore, ma sa, peraltro l'altro ieri abbiamo avuto le carte, quindi è un po' difficile per noi poi poterci fare un'idea e decidere. Allora, in particolare sulla messa in sicurezza di Roetta Scarafoni, che cosa è previsto lì, e in particolare le chiedo cosa è previsto con riferimento alla conservazione degli alberi che ci sono in quel parcheggio, perché se ho capito bene riguarda anche questo intervento il parcheggio davanti alle scuole superiori, o sbaglio?
1: No, quando diciamo qui intendo proprio la zona davanti al nuovo polo scolastico, dove c'è in buona sostanza l'ingresso, lì c'è quell'area dove c'è quella sorta di parcheggio dove c'è il Gualandi, la parte opposta, no? C'è quell'area di parcheggio, ci sono tutti quei marciapiedi dissestati, cioè vanno rifatti tutti i marciapiedi, i cordoli, quindi il lato ovest anche il lato est, dove lì sono dei parcheggi, delle rientranze, delle aree di parcheggio che ovviamente sono proprio prospicienti, sono adiacenti proprio all'ingresso della scuola, e ovviamente anche tutto il marciapiede, che è il perimetro della scuola, del nuovo polo, è ridotto proprio ai minimi termini, presenta diverse, quindi vanno rifatti i marciapiedi, vanno rifatti i cordoli, ovviamente se apriamo una struttura nuova, un polo scolastico, e quindi sono tutti interventi in buona sostanza di urbanizzazione, ma che non hanno nulla a che fare con diciamo il discorso dei pini e comunque dell'area davanti all'ex liceo. E il tratto iniziale, sì, è il perimetro dell'ex tribunale, in buona sostanza andando verso anche l'ospedale, lì davanti, perché l'ingresso sarà proprio lì, e tutta quell'area insomma sta messa male e quindi va sistemata, anche perché ovviamente abbiamo una scuola nuova e quindi non può stare in quelle condizioni. Ci sono dei marciapiedi in alcuni punti proprio fatiscenti, in alcune parti non ci sono proprio, quindi va consentita anche una prosecuzione con la parte, sia con la parte sud che con la parte nord. Davanti ovviamente ci sono tutta una serie di aree di parcheggio che vanno sistemate, sia con quindi riqualificate, la segnaletica eccetera, perché poi sarà ovviamente servirà a una scuola, quindi con tutto quello che ne occorre sia in termini di parcheggio che di fruizione.
0: Grazie, assessore Frangioni. Se non ci sono altri interventi, prego.
2: Senti, va bene. Allora, alcune brevissime considerazioni. Bene il completamento dell'asilo nido in via Bonpadre. Sappiamo perfettamente che gli asili nido sono una parte, diciamo, della vita scolastica di un bambino, molto, molto importante da un lato, tant'è che appunto la vita scolastica oggi viene considerata, no, dai 0 anni in poi, non più dalle elementari in poi, proprio sotto il profilo sia della pedagogia che della legislazione. D'altro canto sono importanti perché danno un grande supporto alle famiglie. Quindi, bene, questi soldi che prevedono la sistemazione dell'area esterna, le aree esterne alle scuole sono estremamente importanti e noi auspichiamo che nella sistemazione sia previsto anche del verde perché è molto molto importante, insomma, oggi si sta andando in questo senso, ma per necessità anche quelli che erano i cosiddetti negazionisti del cambiamento climatico, io credo che si trovano a dover prendere atto che bisogna intervenire su questo mondo, su questa terra, per conservarla. Anche attraverso dei gesti di cura proprio sul verde. Quindi ogni qualvolta si pensa una struttura pubblica, un'area pubblica, bisogna pensarla considerando anche l'aspetto del verde e in particolare la presenza di alberi. D'altronde ci sono città importanti che stanno facendo un lavoro sistematico in questo senso, addirittura smantellando dove c'è un eccessivo cemento o una pavimentazione che veramente non ha più senso concepire all'interno delle città. E ci chiediamo poi, proprio tornando al discorso che la vita scolastica inizia da 0 anni, come si farà per il personale? Cioè, se in prospettiva, so che adesso è tutto esternalizzato, ma se in prospettiva è possibile pensare che un comune abbia dei propri dipendenti all'interno dei propri asili, quindi facendo sì che gli asili nido siano come la scuola materna, come la scuola elementare, abbiano dei propri dipendenti comunali, quindi fidelizzati, quindi con un'esperienza che nel tempo si va consolidando, una tradizione che appartiene al comune e non viene data all'esterno dove forse si può perdere la linea guida che il comune dovrebbe dare sugli asili nido. D'altronde, noi sappiamo che tutte le nostre esperienze di asili nido in Italia, vengono dall'aver giustamente copiato alcune realtà virtuose che oramai decenni fa si sono affermate in altre regioni. Quindi, noi pensiamo che un'amministrazione comunale debba saper, curare direttamente questo settore così, così delicato. Per quanto riguarda il chiarimento che ci ha dato l'assessore sui 320.000 euro da spendere in via Ruetta Scarafoni, bene, abbiamo capito che si tratta di marciapiedi di viabilità, anche lì suggeriamo tenete conto del verde perché anche è possibile piantumare, no? Anche zone di marciapiede per creare poi delle zone d'ombra che sono necessarie ed importanti, oltre che belle. Degli alberi rendono sempre più bella una città. E lì vicino resta appeso, assessore, il problema del parcheggio. Su questo, del parcheggio davanti alle scuole superiori dove si trova la Pineta. Su questo noi vi torniamo a chiedere una riflessione, come abbiamo fatto già in passato, e ci mettiamo a disposizione per poterne parlare qui in consiglio comunale o dove riterrete voi, magari anche in assemblee cittadine. E non è mai sbagliato ascoltare la città, no? Comunque, lì bisogna fare un ragionamento importante e noi torniamo a chiedere che quell'area diventi un parco e che si faccia la ricerca ed è possibile farlo. Adesso su questo non mi dilungo, ma noi siamo disponibili a dire la nostra e anche a metterla per iscritto, se volete, attraverso una mozione che possiamo condividere e poi votare insieme ad un prossimo consiglio, trovare delle aree alternative per i parcheggi di tutta quella zona, perché sarebbe bellissimo avere un grande parco davanti alle scuole, che diventerebbero un campus, una concezione molto molto moderna, molto attuale di città. Ex scuola di Case di Trento, 350.000 euro, ci fa piacere perché siamo stati, credo, no? Forse voi non c'eravate neanche all'epoca, non mi ricordo, ma c'erano. Ma quando fu messa, lei c'era sicuramente.
0: Grazie.
2: Lei c'era sicuramente. Quando fu messa nell'elenco delle alienazioni, si ricorda, Case di Trento, noi chiedemmo già all'epoca di toglierla, perché quella è una struttura pubblica che può dare tanto al quartiere. Ci chiediamo e vi chiediamo poi cosa se ne farà di questa struttura, perché le strutture poi devono poter avere una vita. E magari perché non decidere in un'assemblea pubblica di quartiere cosa i cittadini immaginano di buono per loro all'interno di quella struttura, come la vorrebbero vivere e condividere con gli abitanti della zona. Ecco, sarebbe bello poter pensare di fare un'assemblea attorno a questo tema dell'assemblea pubblica, perché è una cosa che vi farebbe tanto bene, uscire da queste mura e ascoltare un po' la città, stare un po' meno arroccati, no? E non ascoltare il singolo in una situazione di dialogo individuale, ma ascoltarlo in una situazione istituzionale di assemblea di quartiere, e magari scoprireste che lì è ancora appeso il famoso problema dell'antenna in quel quartiere che insomma, come dire, avete cavalcato in campagna elettorale, poi il problema è lì e intanto ne stanno venendo fuori anche altri, come l'antenna di cui abbiamo letto sui giornali, no? In Giulianova Nord, e forse anche su questo bisognerebbe vedere bene se il nostro regolamento è sufficiente, soprattutto se viene applicato correttamente. Lavori al Fadini. Lo stadio è un luogo identitario di Giulianova, quindi bene i lavori che consentano di defluire ed entrare nello stadio in maniera tranquilla. Torniamo alla proposta di utilizzare quel parcheggio che c'è solo a raso attraverso un'opera pubblica, che mi rendo conto che è importante, ma insomma bisogna anche pensarle le opere pubbliche importanti, facendo anche un piano interrato di parcheggio, visto che siamo al paese, quindi credo che sia più semplice, che non c'è insomma il problema dello stare a livello del mare, perché quello potrebbe essere poi un modo per togliere totalmente, risolvere il problema del parcheggio all'interno del paese e togliere il traffico all'interno del paese. Potrebbe essere una buona soluzione in prospettiva. Interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico. Allora, questo dopo magari, se mi risponde l'assessore, 300.000 euro, vorremmo sapere dove vengono fatti questi interventi e che cosa sono, in che cosa consistono in particolare. Poi campus zona Orti, e insomma sono anni che vediamo scivolare questa voce. Eppure stiamo parlando di un campo di atletica, anche questo identitario per Giulianova, che oggi purtroppo non può più ospitare gare nazionali perché non ne ha più i requisiti. È un vero peccato che sia stato così tralasciato nel tempo e che si debba vedere, perché noi siamo qui, no, da diversi anni, e quindi vediamo sempre questa voce inserita e poi non attuata. Adesso ci fa piacere che avete fatto avete partecipato ad una gara, però non sappiamo l'esito di questa gara. Ci fa piacere che c'è un progetto, ma forse non possiamo, se non va questa, assessore, aspettare un'altra gara, ma forse il comune questa volta sì, con raziocinio, dovrebbe farsi carico di un mutuo proprio, perché ce l'ha il comune questa capacità di mutuo, e lo sappiamo e l'abbiamo visto quando abbiamo parlato di bilancio, per risistemare il campo sportivo di Giulianova, che ha diritto di essere risistemato, anche perché oltretutto è un luogo dove si svolge un'attività sportiva, anche l'atletica leggera, molto importante per i giovani e per la formazione dei giovani. Quindi non pensatelo solo come un luogo da risistemare per lo sport, ma un luogo dove i giovani possono vivere una bella esperienza e formarsi in una maniera giusta, corretta, bella. Insomma, diamogliela questa opportunità ai ragazzi di Giulianova. I fondi PNRR, i tre segnalati, Mattarella, Gobetti, Pagliaccetti, sono tutti fondi vecchi 2018, siamo a posto, non stiamo perdendo niente, insomma siamo in linea, oppure c'è il rischio di perdere qualcosa. E ultima cosa, assessore, Bivio Bellocchio, lei ce l'ha anticipato e dice sarà messo con calma in autunno. Allora, noi vorremmo dire, Bivio Bellocchio è un punto critico di Giulianova che voi avete malamente risolto con la storia dei semafori intelligenti, che sappiamo non funzionano, nel senso che loro funzionano che da lì derivano delle multe, quindi sono in funzione, ma non funzionano per l'economia del traffico e per l'economia del transito in quella parte di città. Allora, siccome la Teramo Mare è una chimera, e penso che oramai, no, tutti, anche voi vi vergognate a dare delle scadenze, prima si era detto in 2 anni, tutto fatto, sarà tutto. Sappiamo benissimo che non è così, sono sorte problematiche nuove. Allora, noi diciamo, parliamo bene con gli enti che si occupano, l'ANAS, il Ministero delle Infrastrutture, vediamo se veramente è possibile o non è possibile avere una rotatoria lì, perché sarebbe una svolta. E oggi, se tanti di voi girano anche in altri paesi europei, no, e si vedono delle soluzioni straordinarie con sopraelevante che prendono un pezzo della

0: passi ogni giorno, insomma, lì non è una cosa infattibile da fare, e potrebbe essere anche un modo poi per rimettere mano alle strade che vanno all'interno del nucleo industriale. Quindi, su queste opere pubbliche, su queste variazioni, riscontriamo le stesse carenze che abbiamo riscontrato in generale nel piano che ci sottoponete, aggravate dal tempo che passa e dai fatti importanti che non accadono, le opere che non ci fanno fare la svolta, perché qui di svolte non se ne vedono e di soldi ne sono passati tanti. Di quelli del PNRR ne sono passati tanti e, non ne, e lo dico con rammarico, non è che mi fa piacere dirvi non avete approfittato abbastanza di questa situazione, perché è una cosa che mi dispiace, è una cosa che mi dispiace anche dover dire, però bisogna essere realisti, abituati come siamo a vedere gli annunci sui giornali per cui, no, consegnato il lavoro oppure addirittura pensato il progetto e sembra cosa fatta, ma poi la realtà di chi vive in città, la realtà dei cittadini resta sempre quella. Facciamoci un ragionamento più approfondito, soprattutto anche questo, su quest'ultima cosa, assessore, bivio Bellocchio, e poi torno su Ruetta Scarafoni, torno su quel piazzale e torno su quei pini. Facciamolo un ragionamento comune. Ripeto, non vi volete fidare delle nostre parole? Convocate delle assemblee pubbliche nei quartieri, confrontatevi, non potrete che averne beneficio, che magari arricchire il vostro pensiero, le vostre idee, non restate arroccati in quello che pensate e che ritenete giusto senza aver fatto un confronto approfondito con la città e con i cittadini. Grazie.
1: Grazie, consigliere Ortolani. Prego, consigliere Matone.
2: Grazie Presidente. Allora, io ritengo che benvenga il completamento delle opere pubbliche, ben venga la realizzazione di nuove opere. Naturalmente molte erano state già finanziate, molte devono essere ancora realizzate, cioè nel senso erano già previste in passato e ancora non sono state realizzate. L'unico problema che io mi sento di sollevare su questo programma triennale dei lavori pubblici è che ritengo che la programmazione non sia. La programmazione almeno dovrebbe essere coerente con il bilancio, con il DUP e con i presupposti richiesti dalla legge e ci deve essere quindi copertura prevista in bilancio. E non mi pare che da questa relazione si evinca nessun documento della copertura finanziaria. Il nuovo codice dei contratti pubblici stabilisce che un'opera può essere inserita nell'elenco annuale solo se soddisfa alcune condizioni di previsione di bilancio della copertura finanziaria. E non si tratta di una copertura potenziale o sperata, ma di una disponibilità finanziaria già allocata nel bilancio dell'ente. La stessa ANAC conferma che la previsione in bilancio della copertura finanziaria è un requisito specifico per gli interventi ricompresi nell'elenco annuale. E io dall'esame di questa relazione vedo che presenta opere finanziate con diciture generiche con fondi ministeriali o avanzo 2025, senza che siano stati allegati i decreti di finanziamento formali o delibere di applicazione del bilancio. La proposta di delibera che ci viene sottoposta all'attenzione omette di specificare per ciascun nuovo intervento a quale del

0: casistiche tassative sia riconducibile. E mancano per molte opere il riferimento al CUP, cioè al codice unico di progetto. Molte opere risulterebbero finanziate con l'avanzo 2025 o fondi le cui procedure erano già note. L'amministrazione dovrebbe dimostrare che tali disponibilità finanziarie non erano prevedibili al momento della prima approvazione, ovvero a marzo 2026, dell'approvazione del programma che risale a marzo 2026. E quindi, in caso contrario, la modifica sarebbe quindi priva di una base giuridica, cioè per quale motivo non è stata fatta a marzo 2026? Poi il documento unico di programmazione, il DUP, che sappiamo che costituisce un presupposto indispensabile per l'approvazione di bilancio di previsione, e quindi il programma triennale dei lavori pubblici a sua volta deve essere coerente con il DUP e con il bilancio. Quindi l'ordine è DUP, bilancio, programma, opere pubbliche. Quindi l'iter corretto prevederebbe prima la variazione del DUP, del bilancio, per allocare le nuove strategie e le relative coperture, e solo dopo l'aggiornamento delle opere pubbliche. Un'altra criticità che mi sento di segnalare riguarda il fatto che questo programma triennale, che è stato approvato a marzo 2026 con la delibera 9 del 2026, viene già aggiornato a luglio 2026, cioè dopo appena 3 mesi e mezzo, con un volume complessivo di circa 30 milioni di euro, di cui oltre 13 milioni nel solo elenco annuale 2026. E quindi sorge spontanea la domanda, come mai questi interventi non erano stati inseriti nella programmazione originaria di marzo? Anche perché molte di queste opere che andiamo a leggere sono opere che risalgono ad anni precedenti. Quindi ritengo che ci sia carenza, almeno da questa relazione, carenza di copertura finanziaria certificata per molte opere nell'elenco 2026. Non vengono riportati codici unici per molte opere, non per tutte, non vengono riportati codici unici di progetto. E quindi per questo motivo credo sarebbe il caso ripresentare tale relazione corredata con tutta la documentazione necessaria, cioè gli atti di finanziamento formalizzati, i CUP assegnati, l'indicazione puntuale di tutte le fattispecie di modifica infraannuale applicabile e la preventiva variazione di bilancio. Grazie.
1: Grazie, consigliere Matone. Prego, assessore Frangioni.
2: Sì, grazie Presidente. Sull'ultimo intervento.
1: No, non siamo alle repliche, consigliere, però siccome l'assessore Vicesini mi chiedeva di rispondere. Però no, assolutamente sì, non abbiamo chiuso. Sì. Ma in questo caso il capogruppo c'è 20 minuti, i consiglieri 10 e poi i capigruppo possono di nuovo intervenire. Però non ho chiuso assolutamente, assolutamente no. Sì. Prego,
2: No, solo
1: buongiorno.
2: sull'intervento della consigliera Matone, mi sento di dire questo. Ovviamente sì, è vero, dopo 3 mesi viene fatto il primo aggiornamento, ma questo un po' sta a significare che comunque il programma è flessibile, perché sono state tante nel corso degli ultimi anni le opere interessate da interventi, grazie anche al PNRR e grazie anche ad altro. Non sono d'accordo con la consigliera Ortolani, ma non me ne voglia, ma cioè ci sono alcuni quartieri dove non è che è stato diciamo un po' tutta la città, ma alcuni quartieri, e mi viene in mente all'Annunziata, dove non è che sono stati fatti gli annunci e poi non sono seguiti i lavori, e materialmente se si va sul posto ci sono intere aree abbandonate da 40 anni, quindi lo ricordo, insomma ci sono nato, da 40 anni lasciato in quel modo, e oggi stanno nascendo nuovi parchi, nuove strutture pubbliche e tutti diciamo, gli immobili lasciati per decenni all'abbandono, grazie a tutti questi interventi vengono, gli viene data insomma una dignità. Grazie a che cosa? Tutto ciò senza indebitare di un euro il comune, grazie appunto al PNRR, a fondi regionali che spesso hanno anche una destinazione ben precisa e soprattutto vanno calendarizzati, e mi viene in mente il discorso del Vivo Bellocchio. Per il Vivo Bellocchio c'è una quota parte che di un contributo regionale di circa 250.000 euro che dobbiamo spendere entro l'anno, quindi è un intervento che serve per ridare dignità a quell'area, con l'ombra appunto del quarto lotto della Teramo Mare, che noi ci auguriamo che parta quanto prima, altri meno dalla parte di là del fiume. Potrà sicuramente snaturare anche quello che è l'ingresso di Giulianova da quella parte, ma oggi non possiamo continuare ad avere il bivio in quelle condizioni, quell'area in quelle condizioni. Quindi grazie a questo finanziamento regionale, grazie anche a una parte importante che comunque abbiamo destinato come amministrazione comunale, andiamo a ridare, ripeto, dignità a un'area centrale, perché comunque è un'area d'ingresso alla città da tutti e quattro i lati, nord, sud, da montagna e dal mare. Quindi io invece credo che sarà un intervento molto bello e anche funzionale, perché il nuovo impianto di semaforico intelligente aiuterà sicuramente a smaltire il traffico rispetto a quello che è oggi. Ovviamente una rotonda poteva essere pensata, poteva avere sicuramente il suo perché, ma come abbiamo già detto più volte, si doveva andare a fare un intervento molto più ampio, due andare a fare tutta una serie di espropri con lungaggini, opposizioni eccetera eccetera, e quindi si è preferito andare a riqualificare quell'area, ripeto, con dei vincoli ben precisi, anche dettati dallo spendere dei contributi regionali entro l'anno. E soprattutto nel non aspettare chissà cosa e poi per 10, 20, 30 anni quell'area ce la siamo sempre ricordata così, e forse anche i turisti. Per quanto riguarda invece le scuole, sempre dall'avanzo di amministrazione, abbiamo la giunta e tutta l'amministrazione ha deciso di destinare una parte importante alla progettazione per il miglioramento, l'adeguamento sismico e di ristrutturazione edilizia di tutta una serie di scuole, anche in merito all'edilizia scolastica. Insomma, negli ultimi anni penso che questa amministrazione ha fatto tanto e ha destinato risorse importanti come questa. Potevamo girarci dall'altra parte, potevamo dire che con queste 600.000 euro no, potevamo fare altro, che poi parliamo di appunto di progettazione, ma invece sentiamo l'esigenza, così come quando l'abbiamo sentita per la costruzione di un nuovo asilo, per la costruzione di un nuovo polo scolastico, e quindi sentiamo l'esigenza appunto di andare incontro anche a quelle che sono le esigenze delle famiglie, così come dei cittadini, quando ad esempio realizziamo il parco all'Annunziata o una nuova struttura ad esempio anche a Casa di Trento per l'interesse del quartiere, insomma. Grazie.
1: Grazie Assessore Frangioni. Chiedo scusa. Prego Consigliere Arboretti.
3: Grazie. Allora, un intervento solo per integrare quello che è già stato detto dalla nostra capogruppo nell'intervento precedente, in particolare con due quesiti su problematiche molto importanti. Lei poco fa ha parlato, vice sindaco, dell'Annunziata. Allora, all'Annunziata c'è un fondo PNRR che ha a che fare con la riqualificazione dell'ex depuratore Annunziata. Ora, La nostra preoccupazione, questo lo diciamo perché in una commissione bilancio di qualche mese fa fu proprio l'assessore al bilancio che, avendo qualche preoccupazione per quanto riguarda l'ottenimento completo dei fondi, allora vogliamo, siccome nel frattempo sappiamo che le scadenze dei termini per il PNRR pare che ci sia stato, 30 giugno, vogliamo sapere come stanno le cose per quanto riguarda la riqualificazione dell'area ex depuratore, per cui sono state ottenute credo 1.650.000 euro, a che punto siamo con i lavori e se rischiamo, se non sono stati completati come credo, rischiamo di perdere i finanziamenti. Questa è una prima preoccupazione. Ovviamente non stiamo a fare i menagramo, ci auguriamo che i fondi possano essere pienamente utilizzati e messo a posto quello che non è altro che un completamento di un parco che comunque fu lasciato alla città nel 1995 dalla giunta dell'epoca, dall'ultima giunta di sinistra di Giulianova. Il parco più grande della città fu creato in quel periodo. E l'altro quesito, e anche questa è una preoccupazione assolutamente sincera, e cioè riguarda il museo della civiltà contadina della donazione dei Cerulli, che appunto ha lasciato questa proprietà nella zona Casi di Trento per poter allestire lì, ristrutturando ovviamente l'edificio, il museo della civiltà contadina. Anche lì sono fondi PNRR, chiediamo la stessa cosa, a che punto siamo, e non solamente con i lavori di ristrutturazione ma anche con l'allestimento del museo, perché lì oltretutto ci sono anche delle problematiche che hanno a che fare con, diciamo, le volontà testamentarie, nel senso che se poi noi non realizziamo quello che è stato previsto rischiamo anche di perderlo. Ecco, quindi non solo di ristrutturare l'edificio ma anche che cosa è stato previsto per l'allestimento del museo città contadina, e soprattutto se questi finanziamenti li riusciamo a utilizzare o anche qui rischiamo di perderli. Questi sono due quesiti. Il terzo punto invece è a che fare con un punto che noi abbiamo trovato nell'ordine, nel piano, nell'aggiornamento del piano delle opere pubbliche di oggi, ma di cui non ha parlato l'assessore, ed è il teatro al Fursal. Allora, voi sapete la nostra contrarietà, l'abbiamo detto tante volte, però qui, parlando del teatro a Giulianova, occorre dire che la grande occasione c'è stata nel 2009, quando noi proponemmo in Consiglio Comunale l'acquisto del Cineteatro Ariston, evitando l'abbattimento. All'epoca c'era la disponibilità della proprietà ed era una cifra assolutamente abbordabile per un comune, e noi nel frattempo, dal 2010 poi è stato abbattuto, non avremmo avuto 16 anni di assenza della stagione teatrale e tutto quello che si poteva fare in questo cineteatro, che comunque era una realtà di 700 posti a sedere. Sono passate lì le migliori compagnie. Questo non è stato, ed è stato un grave errore all'epoca, un grande, diciamo, dolore per la città, che insomma è stata fortemente penalizzata sul piano culturale. Poi andava fatta all'ex Adam, e ne abbiamo parlato recentemente, qualche anno fa, quando si è approvato il nuovo piano di recupero della zona ex Adam, e noi ci siamo battuti perché si facesse lì il nuovo teatro, e anche lì avete detto no, dicendo abbiamo ottenuto 500.000 euro circa per poter realizzare questo teatro al Cursal, di cui parleremo fra poco per quanto riguarda le criticità e l'errore di fondo che si fa. Recentemente però, e qui mi rivolgo al sindaco, che però non vedo, se potesse tornare il sindaco mi farebbe molto piacere, recentemente per quanto riguarda il Teatro di Genova abbiamo fatto una iniziativa pubblica in sala Bozzi, a cui abbiamo invitato il sindaco e l'amministrazione, e gentilmente, cortesemente sono stati presenti anche consiglieri. Abbiamo parlato di una ipotesi progettuale molto interessante per la città, ed è per questo che abbiamo cercato di dire, cerchiamo di farla insieme questa cosa. Lì mi pare che ci siano state delle sintonie, e lì si trattava appunto di prendere in considerazione che cosa? Nella riqualificazione legata all'alienazione come volontà della AS, dell'area dell'ex ospizio marino, avevamo parlato di che cosa? Di un teatro all'interno dell'ex ospizio marino come edificio proprio, di un'arena estiva per lo spettacolo dal vivo e della pineta finalmente che con tutta questa operazione, con questo progetto, poteva diventare finalmente pubblica, aperta, curata, mantenuta, perché lì sta morendo quella pineta. Allora, quell'incontro mi pare che insomma pubblicamente sia emersa una sintonia. Ora invece noi ci troviamo di fronte a un aggiornamento del piano delle opere pubbliche in cui ad un certo punto si stanziano dove è finito? Vabbè, vado a memoria. Si stanziano, credo, 1 milione di euro. Con questo, intanto, si fa giustizia del fatto che i soldi dati dalla proprietà dell'area ex Saddam non bastavano, infatti ce ne vogliono di più. Noi lo dicemmo, 571 mila euro non basteranno, e si va verso con questo aggiornamento, verso un aumento dei fondi. Mi pare, adesso io mi sono perso il foglio dell'aggiornamento, ma insomma mi pare che sia 1 milione di euro. Ah, eccolo qua, 1 milione di euro, sì. E ci si aggiungono a quelli ottenuti dal PDR ex Saddam, 428 mila euro di fondi di bilancio, dall'avanzo di bilancio di 4 milioni e 3 che c'è stato lo scorso anno. Ora, noi chiediamo questo, il sindaco ancora non rientra, lo diciamo, quando poi dopo glielo diciamo anche a parte, però insomma pubblicamente chiediamo questo, sindaco e amministratori, ma l'incontro che abbiamo fatto in sala Bozzi era un incontro per perdere tempo, per essere, cioè, per essere insomma tutto sommato, per riflettere su qualche cosa che poi insomma era solamente per far vedere al momento, oppure seriamente ci possiamo impegnare e tornare su quel tipo di discorso che ci trovò tutto sommato in sintonia. Fu apprezzato anche dalle vostre parole, dal sindaco e gli altri assessori che sono intervenuti, perché noi crediamo che occorra esperire ogni tentativo su quella strada per ottenere il teatro all'interno del manufatto ex ospizio marino, perché da quello che noi sappiamo è una cosa possibile, c'è, cioè, la fattibilità di questa cosa. Occorre naturalmente lavorare di concerto con la ASL per quanto riguarda l'ottenimento anche delle altre due opere, cioè la pineta pubblica aperta, appunto, la pineta che diventa comunale pubblica aperta alla città e ai turisti, e l'arena estiva, quella dove adesso c'è il padron, l'arena estiva per lo spettacolo dal vivo, e finalmente avremo anche noi un luogo a Giulianova come Pescara col teatro d'annunci per poter ospitare eventi dal vivo, insomma teatro, concerti e quant'altro. Noi pensiamo che tutto quanto questo debba essere, cioè daremo veramente qualcosa di importante alla città, quindi tutti i tentativi vadano esperiti. Volevo chiedere al sindaco se siamo d'accordo a incontrare il dirigente della ASL, il dottor Di Giosia, perché naturalmente occorre illustrargli questa idea, e vedere se questo discorso poi dopo può essere affacciato a chi si deve pronunciare in merito, cioè la soprintendenza, visto che lì c'è un vincolo, no, per quanto riguarda l'interesse culturale che è stato apposto dalla soprintendenza. Ora, la serietà vorrebbe da quell'incontro che si andasse in questa direzione, invece oggi troviamo a parlare del teatro al Tursal. Sinceramente non ci sembra una cosa proprio bella, per cui al sindaco, poi adesso non c'è, quando tornerà glielo chiederò se vogliamo andare in questa direzione, onorando quello che pubblicamente ci siamo detti un mese fa circa in sala Bozzi. Dall'altra voglio venire, concludo, alle criticità del teatro, della scelta del teatro al Cursal. Allora, innanzitutto noi perdiamo, sappiate che il teatro al Cursal comporta l'abbattimento del piano superiore, il primo piano, e il teatro dovrebbe comprendere, di questo edificio Cursal che noi conosciamo, che tra l'altro l'ha completato all'ultimo piano, dovrebbe comprendere il piano terra e il primo piano, perché al primo piano andrebbe realizzata una galleria. In questa maniera noi realmente perdiamo una sala convegni che tutto sommato in provincia di Teramo forse nessuno ha e che è molto molto frequentata per quanto riguarda le 1000 iniziative che si fanno ogni anno. Ogni settimana ci sono non una ma varie iniziative di tipo culturale, sociale, congressuale, voglio dire. Ed è una sala che insomma a quel punto, se si destina a teatro, diventa difficile da utilizzare tutti i giorni per queste cose. Vedrete che poi andrà così. Poi, soprattutto, non sarà un teatro, cioè, voglio dire, finalmente la città che non ha un teatro, come per esempio c'ha Atri, come c'ha Chieti, non abbiamo questa tradizione. Abbiamo perso il Cineteatro Ariston appunto nel 2010, ma finalmente, se ci poniamo il problema di avere un teatro che rende una città più civile, questo dovunque c'è un teatro, una città è più civile, ma cerchiamo di puntare un po' in alto, cioè di non fare un teatrino che non ha le caratteristiche di un teatro degno di questo nome. Voglio dire, qui i posti sono circa 300 previsti, ma vedrete che fra poco vi diremo che in realtà non saranno molto meno. Non ci sono le dimensioni per quanto riguarda, diciamo, gli aspetti fondamentali di un teatro che sono paragonabili a quelli che un teatro degno di questo nome ha. E cioè, lì ci sono dimensioni del palcoscenico dette dalla redazione, noi abbiamo chiesto gli atti, per cui parliamo solamente perché gli atti, a meno che nel frattempo non c'è un altro progetto, i progetti che ci sono stati dati dagli uffici. Sì, finisco. Beh, questo è la veridicità, ma è un elenco questo, ci metterò un minuto massimo. Allora, le criticità, stavo dicendo, le dimensioni del palco, le sto dicendo guardando la relazione che abbiamo avuto, le dimensioni del palco sono 11x6 di profondità, di larghezza per 6 di profondità, l'altezza 6,45, pensate che una torre scenica per un teatro serio è di 12 metri almeno, 6,45 la torre scenica non ci potrà essere, non c'è il retropalco che è fondamentale per il cambio di scena. E poi i camerini previsti da questo progetto sono 2 della grandezza di circa 2 metri per 3, previsti secondo l'agibilità per una sola persona. Ditemi voi com'è possibile. Qualcuno mi dirà, come mi è stato risposto in precedenza, andranno sotto all'interrato. Sì, ma il problema è che noi alla fine avremo un teatrino che non ha le caratteristiche di un teatro serio, che invece la città dovrebbe avere come obiettivo di fondo, visto che facciamo finalmente, vogliamo tentare di fare finalmente questo salto di qualità, e soprattutto i 328 posti promessi con questo progetto, in realtà se uno va a guardare la curva della visuale del pubblico, perché il pubblico se sta seduto deve poi poter vedere quello che accade sul palcoscenico, studiando la curva visuale abbiamo visto ovviamente che lì non sono 328 posti, ma saranno circa 200 le persone che vedranno realmente quello che sta avvenendo sul palcoscenico. Quindi ditemi voi se è il caso di avventurarsi su una cosa del genere, che alla fine ci farebbe avere un teatrino che forse non potrà ospitare quello che a Giulianova già è avvenuto, le maggiori compagnie nazionali, e i posti saranno addirittura meno di quelli che sono attualmente al Pustel, che sono 240. Allora, pensiamo seriamente a un'alternativa molto più, che insomma darebbe, no, alla città la possibilità di un teatro serio, che oltretutto non abbiamo completo, sarebbe finanziato da tutta l'operazione ovviamente urbanistica che noi abbiamo spiegato attentamente nel dettaglio nell'incontro che abbiamo avuto un mese fa in Sala Bozzi. Vi ringrazio.
1: Grazie consigliere Boretti. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Pistilli.
4: Grazie e buongiorno a tutti. Allora, ho seguito dettagliatamente quando l'opposizione oggi ha riportato su questo piano delle opere pubbliche, però una domanda nello specifico lo vorrei fare alla consigliera Ortolani, perché io non ho capito all'inizio quando lei chiedeva di esternalizzare il servizio all'interno dei nidi, ho compreso bene? Internalizzare, quindi averlo, ho detto no, mi è sembrato strano, ecco perché non ho compreso, glielo richiedo. Internalizzare il servizio è esternalizzato attualmente, ok, pensavo, no, è una precisazione, è semplicemente una precisazione perché non avevo compreso bene io. E rispondo in merito soprattutto alle questioni del verde, perché sapete benissimo che do il mio contributo nell'assessorato al verde. Per quanto riguarda il parco di fronte al liceo scientifico, parcheggio di fronte al liceo scientifico, voi proponete appunto quello di realizzare un parco, però noi sappiamo benissimo la necessità di poter di aver bisogno appunto di parcheggi, soprattutto in quella zona. Ma non lasciamo le cose a caso, perché questa amministrazione tiene tantissimo al verde, tant'è vero che siamo riusciti a contattare un agronomo specializzato, e ci ha dato la possibilità di poter, ci ha anzi detto che si può mantenere un'altissima percentuale di quegli alberi pur mantenendo il parcheggio. così come ci siamo interessati per quanto riguarda gli assalti, che molti pini dovevano essere abbattuti, invece grazie a lui siamo riusciti, riusciremo a intervenire senza abbatterli, ma rifacendo anche il manto stradale. E questa è semplicemente una precisazione. Poi chiedevate i 300.000 euro stanziati per il verde a che cosa servissero. Vi rispondo che sono stati stanziati per quanto riguarda Viale Orsini, le aiuole di Viale Orsini, con tanto di impianto di irrigazione, perché è un viale importante di Giulianova, è una parte centrale, è la parte più seggiata da parte dei cittadini e dei turisti, e quindi in una zona dove ci sono le attività commerciali che deve essere riqualificata. Lasciare l'aiuola in quella maniera non è un bel vedere per Giulianova, quindi verranno rifatte ma con un buon impianto di irrigazione, ecco l'intervento. E poi mi permetto anche di intervenire per quanto riguarda il teatro. Il teatro, perché non risponderà sicuramente molto meglio il sindaco, intervento, noi siamo stati lì e ovviamente abbiamo condiviso, e soprattutto perché ci sarebbe anche un'azione di riqualificazione dell'ospizio marino, ma soprattutto della zona nord, che ha tanto bisogno di interventi. Ma ciò non esclude il fatto che una restituzione immediata la possiamo avere direttamente con il Cursal. Possate condividerlo, non condividerlo, ovviamente è opinabile, nel senso che ognuno poi ha la propria idea e il proprio gusto. Quindi per noi quel Cursal deve essere innanzitutto riacquistato dalla Giulianova Patrimonio, ecco il motivo per il quale viene stanziato il 1 milione di euro, e poi riqualificato. Continuerà a essere comunque una sala convegni e sarà un cinema teatro, non perché a Giulianova serva soltanto questo, ma perché in questo modo riusciamo a dare una risposta più immediata alla cittadinanza. Grazie.
1: Grazie consigliere Pistilli. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Montebello.
5: Sì, grazie presidente. Cerco di rispondere a qualcosa, in particolare al cittadino governante, all'intervento della consigliera Ortolani. Innanzitutto su questo messaggio che si cerca di far passare di solito, una sorta di doppia lettura del PNRR, cioè nel senso, quando siamo in campagna elettorale o vicino a inaugurazioni, riconsegne e cose varie, tra virgolette non abbiamo meriti perché è merito del PNRR. Poi veniamo in consiglio comunale e non siamo stati abbastanza bravi a intercettare i fondi del PNRR, quindi delle due una sola. Dopodiché anche questo sottolineo, più che altro cerco di evidenziare quello che già aveva risposto il vice sindaco assessore alle opere pubbliche Francioni, per dire che ci possono essere sicuramente in un certo senso dei ritardi, purtroppo quando si ha a che fare con la pubblica amministrazione spesso molte cose, anche le più semplici, si complicano, però quando parliamo di opere pubbliche, la maggior parte di quelle che sono riportate in questo elenco, quelle che sono state citate, sono effettivamente già a terra o comunque vicino alla conclusione, perché ecco, lui prima citava giustamente la sistemazione del Bivo Bellocchio, che sicuramente non sarà l'intervento più risolutivo del mondo, perché lo sarebbe la rotonda, sì è vero, ma purtroppo non è possibile, però allo stesso tempo definirla una pezza forse un po' riduttivo. L'ultima azione della caserma, dopo anni, è partito il nuovo piano asfalti, ma doveroso citare anche, anche se è stato già fatto, l'asilo nido di Via Bonpadre. Agli 800.000 euro appunto del PNRR ne aggiungiamo 250.000 di fondi di bilancio per realizzare la recinzione, sistemare le zone esterne, e così, se tutto va bene, poi mi potrà correggere l'assessore Lidia Albani, che comunque lo sta seguendo con grande attenzione, se tutto va bene sarà operativo da settembre, non di quest'anno ma del prossimo. Così come nuovo polo scolastico, anche lì completamente 320.000 euro a dei fondi già presi per le opere di urbanizzazione circostanti, quindi lo dicevamo prima, strade, marciapiedi, parcheggi, anche il verde per renderlo operativo ma soprattutto maggiormente vivibile, anche questo se tutto va bene a settembre 2027. E poi apro una piccola parentesi sulle opere che riguardano la delega agli impianti sportivi, lascio per ultimo quello che avevate citato nello specifico, che era il campo d'atletica. La riapertura dei distinti, 250.000 euro di fondi di bilancio per abbattere l'ex mattatoio e poter finalmente quindi allargare l'area che sta lungo quella via e che ci permetterà quindi di essere a norma con le leggi previste per l'afflusso e per il deflusso, ovvero che, che il numero di spettatori che sta dentro quella sezione dello stadio deve poter stare anche fuori. Ovviamente è un intervento importante che la città aspetta da tanto, perché lo stadio comunque è una risorsa fondamentale per la piazza, per i tifosi, per la storicità della società, che ovviamente speriamo, insomma, possa andare sempre più avanti da un punto di vista della competizione. E viene aggiunto in questo aggiornamento anche la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport, che il sindaco ha annunciato più volte l'importanza che comunque avrà per la città. È vero quello che diceva la consigliera Matoni, in questo caso lo diceva anche in commissione, ma l'ha ridetto giustamente anche in consiglio comunale, nel senso che a livello di copertura economica in questo caso siamo a 1.150.000 euro, ma sono fondi finanziati integralmente da privati, nello specifico 950.000 euro la monetizzazione migliore, gli altri sono quelli del consorzio Spiaggia d'Oro. Lì stiamo tecnicamente accumulando fondi in attesa che poi o ne stanzieremo noi o magari riusciremo a intercettarli. Siamo ancora lontani dalla cifra che ci piacerebbe raggiungere, perché ovviamente fare un altro palacastrum non avrebbe senso, ma dobbiamo fare un palazzetto che, oltre a dare maggior respiro a tutte le società sportive di Giulianova, ci dia anche la possibilità di destagionalizzare con gli eventi invernali. Ultimo, il campo d'atletica. Vero tutto quello che avete detto, assolutamente. È una sensibilità che abbiamo anche noi per l'importanza di quella struttura, l'importanza che quella struttura ha avuto per la città di Giulianova e ancora oggi, ma al di là della questione prettamente sportiva, quindi del prestigio degli eventi che ci sono stati fatti, per la storicità della società che ormai lo gestisce da tempo, ma soprattutto per l'educazione che quel luogo ha dato a tanti ragazzi e ragazze della nostra città. Lo abbiamo appunto candidato al bando Sport e Periferie, stanziando 100.000 euro di fondi di bilancio, come prevede il bando, cioè il 10% di quello che speriamo di ottenere, cioè 1 milione, per appunto rifare la pista. È un bando per noi un po', forse vedremo, proibitivo, nel senso che non possiamo ottenere una serie di punteggi perché abbiamo già intercettato il bando Sport e Periferie in passato. Da un lato dispiace, ma è anche giusto che in un certo senso vengano premiati comuni che non sono mai riusciti a prenderlo, ma abbiamo deciso di candidarlo comunque perché innanzitutto mai dire mai. Non viene magari accettato qualche progetto, c'è qualche scorrimento, potremmo risultare meritevoli. Anche candidarsi e poi magari non vincerlo può dare punteggio in una ricandidatura futura che addirittura potrebbe essere già quest'anno, ma soprattutto averlo candidato ci fa essere pronti a qualsiasi bando Sport e Periferie o altro dovesse uscire, abbiamo già il progetto pronto. Rimanendo in tema di strutture sportive, e chiudo, siamo vicini, se va bene, entro l'estate, a concludere la riqualificazione di due piattaforme polisportive all'aperto, una è all'interno della scuola Media Bindi e la seconda invece è appunto nel quartiere Annunziata in via Mattarella. Grazie Presidente.
1: Grazie Consigliere Montebello. Prego Consigliere Di Massimo Antonio.
6: Grazie. Allora, in realtà io ho più che altro una domanda da rivolgere all'assessore Francioni. Non aggiungerò altro perché in effetti è stato detto tutto e insomma sono d'accordo con quanto affermato dal consigliere Arboretti, né condivido le perplessità relativamente al teatro, al Cursal. E soprattutto sì, condivido l'interrogativo relativamente all'ascito Cerulli. Allora la domanda è questa, assessore, per quanto riguarda appunto l'ascito Cerulli, è la stessa domanda del consigliere Arboretti, cioè come stiamo messi, come procedono i lavori. Ripeto, tutti noi insomma vogliamo e speriamo in una, insomma, nel fatto che lì venga installato appunto un museo dell'arte della civiltà contadina, e siamo per la riqualificazione, vogliamo, insomma, speriamo nella riqualificazione di questi manufatti, di queste ville, di questi palazzi. Per quanto riguarda invece l'area dell'ex depuratore, qui le chiedo qualcosina di più, proprio un, come posso dire, un, non solo una cronistoria, ma un riepilogo dettagliato dei lavori sin qui compiuti, per favore. Inoltre volevo chiederle, la bonifica totale dell'area è stata effettuata? E allora non voglio tornare su vicende passate, anche perché se ne sta occupando la magistratura, però insomma sappiamo che intorno a quell'area e a quell'appalto ci sono stati molti problemi, quindi insomma i timori nascono da lì, quindi ne abbiamo già parlato insomma in passato, magari l'ho fatto in maniera maldestra, ma ho anche portato alla vostra attenzione una situazione, diciamo, pregressa relativa all'associazione temporanea di imprese coinvolta. Quindi, insomma, ci teniamo particolarmente a conoscere lo stato dell'arte di quell'area del territorio. Quindi, insomma, chiedo questo sostanzialmente, insomma, se ci può illustrare dettagliatamente la situazione. Grazie.
1: Grazie, consigliere Di Massimo Antonio. Io chiederei prima se ci sono altri interventi, magari poi assessore lei può rispondere ai punti, magari prende un appunto, se no ogni volta risponde i consiglieri allunghiamo di tanto la discussione, anche perché per ogni punto dell'ordine del giorno abbiamo un'ora. Se non ci sono altri interventi io passo la parola all'assessore Francione.
2: Grazie. Prego, Presidente. Allora, sui due punti principali sollecitati sia dal consigliere Alboretti che dal consigliere Di Massimo Antonio, da ultimo, allora, per quanto riguarda il depuratore, Daniele, una battuta, fammela fare, diciamo, dicesti proprio qui dentro che quei lavori non sarebbero mai partiti. Fortunatamente sono partiti, già ormai da tempo, stanno andando avanti, e è stata fatta la bonifica dell'area. È stata fatta la pulizia dell'area, che ha comportato un lavoro importante, perché l'ho detto anche prima, è una zona vasta, lasciata all'abbandono per 30-40 anni, quindi c'era di tutto e di più, tra vegetazione, alberi, rifiuti, c'era di tutto, quindi le operazioni, l'intervento di pulizia è stato un intervento importante. Oggi i lavori vanno avanti regolarmente. Per quanto riguarda i fondi, sono fondi PNRR che oggi su misura legislativa sono ritransitati nella rigenerazione urbana, quindi tutti noi avevamo ovviamente il timore, c'è sempre poi di perdere i fondi, comunque di non ottemperare delle scadenze ed altro, ma il fatto che questi fondi dal PNRR sono ritransitati nella rigenerazione urbana, per ovviamente provvedimento per volontà governativa, ci lasciano un po' più tranquilli. Ci sono comunque continue proroghe, sento comunque spesso anche colleghi amministratori dei comuni qui vicini o anche comuni fuori provincia ed altro, che addirittura ci sono opere PNRR avviate qualche mese fa, comunque no, quindi si inizia già a parlare comunque, ecco, di garantire comunque agli interventi già avviati l'ultimazione, ovviamente dandosi poi sempre dei limiti, quindi confidiamo affinché quell'opera venga.
3: Vice Sindaco, abbiamo degli atti ufficiali, delle comunicazioni ufficiali che ci tranquillizzano in questo senso?
2: Io sto ovviamente a quello che è poi rapportato l'ufficio, ci sono dei provvedimenti in questo senso, appunto, che i fondi PNRR, la misura del PNRR in buona sostanza è ritransitata in quello che è la rigenerazione urbana. Ripeto, questo è perché altrimenti sono misure utilizzate in tutto lo stivale e sono tante quelle iniziate anche in un momento successivo e quindi non ancora ultimate, cioè un intervento talmente, ci sono degli interventi importanti, questo è uno di quelli, ma ce ne sono anche di molti più grandi, e è impossibile pensare che dalla mattina alla sera qualcuno tronchi di colpo e con un finanziamento, piuttosto che, speriamo, ci auguriamo di no. cioè quando in un incontro in regione si parlava di centro dell'impiego, noi siamo partiti qualche comune, no, per quella misura che poi era un PNRR, stava discutendo su quale immobile acquistare per poi fare il PNRR, quindi ancora non acquistavano l'immobile per poi, quindi diciamo incrociamo tutti le dita, ovviamente confidando sul fatto che a mio avviso l'opera sarà conclusa e la potremo appunto vedere. Per quanto riguarda il lascito Cerulli, stessa cosa, i lavori proseguono regolarmente, insieme anche all'assessore Cameli ci si sta comunque anche guardando intorno, per poi per quanto riguarda anche il arredamento, insomma, per quello che poi sarà l'eventuale museo contadino, perché già ci hanno, diciamo, anche alcuni privati ci hanno anche sollecitato su, non so, materiale che hanno, insomma, da poter eventualmente collocare lì all'interno, comunque altri enti che hanno anche altri musei e altro, quindi ovviamente anche lì quello è l'ultimo lavoro avviato del PNRR, uno degli ultimi rispetto alle altre opere pubbliche, ma che sta proseguendo regolarmente. Sia il lascito Cerulli che appunto l'intervento sul depuratore sono interventi PNRR che sono ritransitati in quello di rigenerazione urbana.
3: Ci può fare una previsione sulla chiusura di questi due lavori importanti?
2: Una previsione ad oggi no, perché direi in autunno, ma poi rischierei, non me la sento di dire settembre piuttosto che ottobre, piuttosto che entro fine anno, però mi auguro, insomma, che entro questi tempi riusciamo a dare delle risposte definitive.
7: Se posso solo aggiungere una cosa all'intervento del vice sindaco, sono aziende che avevano come scadenza naturale quella del 30 giugno, quindi gli uffici sono stati addosso alle aziende per far sì che quella scadenza venisse rispettata, quindi diciamo che i lavori sono in uno stato di avanzamento anche importante, quindi noi ci auguriamo che, nonostante la proroga che arriverà, le aziende consegnino i lavori, visto che avevano come scadenza il 36, anche perché poi andandoli a verificare, e ringrazio l'ufficio tecnico, effettivamente hanno lavorato negli ultimi mesi per rispettare le scadenze, quindi non vorrei che la proroga andasse a dilatare dei tempi che in realtà non necessitano, ecco, tutto qui.
1: Grazie sindaco, se non ci sono altri interventi io passo.
3: Sì, non so se il sindaco ha ascoltato il mio intervento quando ho interloquito, anche se era assente, se magari ci può dire qualcosa sul teatro al Cursal rispetto a quello che abbiamo illustrato in sala Buozzi quando ci siamo visti e confrontati.
7: Allora, sul teatro al Cursal sapete che comunque è un lavoro che andremo a fare a prescindere dalla problematica emersa sull'ospizio marino, nel senso che noi quei fondi ce li abbiamo stanziati, quindi lì andremo comunque a rimetterlo a posto. Questo però non toglie, come ci siamo già detti nell'incontro di Sala Bozzi, che si faranno tutte le valutazioni anche sull'immobile dell'ospizio marino, che comporta visivamente delle difficoltà per trasformarlo in teatro, però io penso che, come abbiamo già detto, lo ribadiamo anche in sede consigliare, quell'immobile deve rimanere nelle mani del pubblico e non finire nelle mani del privato. Sulla collocazione di un teatro all'interno, come ho detto nell'incontro di Sala Bozzi, ci sono delle perplessità strutturali, però lo valuteremo, questo è poco ma sicuro.
1: Grazie sindaco, se non ci sono altri interventi io passerei alle repliche. Prego consigliere Di Massimo Antonio.
6: Sì, grazie presidente. Allora, anche se diciamo il galateo istituzionale impone l'utilizzo del lei, ci conosciamo talmente bene, assessore Francioni, che mi permetto di darti del tu. Allora, sei persona onesta e quindi diciamo a un certo punto ti sei corretto. Inizialmente hai parlato di bonifica, poi di pulizia. sappiamo perfettamente che i due termini sono completamente diversi, cioè la pulizia e la rimozione meccanica o manuale di tutto ciò che è visibile. La bonifica è una cosa molto diversa ed è un'operazione straordinaria di decontaminazione in un'area profondamente contaminata. Allora, siccome abbiamo monitorato quell'area, noi non abbiamo visto questo genere di attività straordinarie volte appunto a eliminare la presenza di situazioni, no, diciamo inquinanti particolarmente delicate. Ecco perché, insomma, la mia domanda. Quindi volevo avere, diciamo, maggiori dettagli riguardo alla questione appunto bonifica e non pulizia. E poi sì, insomma, spero che quella frase che tu giustamente hai ricordato sia una frase sbagliata, la mia. Spero, insomma, che l'annunziata, perché ne ha bisogno, abbia, diciamo, in dote da questi fondi un parco e una riqualificazione urbana. Quindi, insomma, qualora così dovesse essere, tanto di cappello, insomma, ne guadagniamo tutti, ne guadagna la comunità cittadina. L'unica cosa, le perplessità rimangono proprio perché abbiamo monitorato questi lavori, per quanto possibile è chiusa l'area, però insomma chiediamo appunto a lei la situazione, ripeto, bonifica e appunto sui tempi ha già detto che non è possibile dare una stima, però siamo insomma agli sgoccioli, quindi vogliamo sapere questo, grazie.
2: Sul discorso...
1: Prego.
2: Grazie Presidente. Sul discorso bonifica o pulizia, lì è stata fatta sia la bonifica, quando occorreva fare la bonifica di determinati materiali, e sia... Sì, ma diciamo... No, ma la parte tecnica... ovviamente, ripeto, la parte tecnica che ha dato poi mandato all'impresa, la parte che è quella esecutiva, è intervenuta sia per quanto riguarda la bonifica dell'area, quindi per quello che necessitava da progetto, previo ovviamente parere di tutte le autorità competenti, e poi ci sono stati interventi paralleli, contestuali e anche successivi di pulizia, sia delle parti dure, in mente... manufatti in cemento e altro, e sia degli interventi di pulizia del verde. Quindi, come ho già detto prima, era un'area dove insisteva di tutto, e quindi ovviamente sono stati diversi gli interventi, anche con ditte specializzate che hanno fatto il lavoro che dovevano fare, all'occorrenza che poi tante cose sono venute anche fuori in un momento appena successivo, perché appunto l'area era talmente lasciata l'abbandono che alcune cose non erano neanche visibili nella fase preliminare dell'intervento, degli accessi. Quindi sul fatto dei tempi, non si può essere adesso certi se un mese piuttosto che un altro, ovviamente auguriamoci che il lavoro venga terminato, che lì ci venga un gran bel parco e che a primavera prossima ne possiamo usufruire tutti. Questo è l'augurio che ci facciamo, mettiamola così, grazie.
1: Grazie Assessore Francioni. Ci sono altre repliche? Prego, Consigliere Ortolani.
8: Sì, allora riprendo brevemente l'argomento appena toccato dal Consigliere Di Massimo Antonio, perché è interessante appunto in un'ottica di tutela dell'ambiente in città. Allora, qual è il tema, Assessore? Il tema è che quel sito è in un elenco regionale. È un elenco regionale dei siti potenzialmente contaminati. Quindi il passaggio non può che essere uno, cioè far sì che attraverso una serie di attività che vanno svolte si possa uscire da quel sito. Il passaggio è uno, e da quell'elenco. Il passaggio è uno e il risultato è uno. Cioè non è una cosa che ci possiamo, come dire, fatti in casa, o ci siamo in quell'elenco o non ci siamo. Quindi io convengo sull'osservazione del consigliere Di Massimo Antonio e spero che anche voi la facciate vostra, perché l'obiettivo deve essere non essere lì. Poi più in generale un'attenzione a questi siti potenzialmente contaminati che sono nell'elenco regionale, che a Giulianova sono diversi, andrebbe, perché il nostro è un piccolo territorio anche molto molto delicato, perché c'è il mare, ci sono i fiumi, e quindi perché non curarlo bene? Se la regione ci dà un elenco e ci dice guardate, lì le cose non vanno, forse chi ha la responsabilità di amministrare dovrebbe buttarci un occhio di più. Per quanto riguarda invece il teatro al Cursal, insomma, il consigliere Arboretti ha ben illustrato le nostre perplessità, e da queste perplessità era nata un'ipotesi di alternativa che noi continuiamo a caldeggiare. A questo punto ci viene detto vabbè, comunque noi lì i fondi ce li abbiamo, andiamo avanti comunque, e va bene, lo posso anche capire che andate avanti comunque, però magari rivedetelo bene questo progetto, perché a noi sembra che quel che non c'è, affinché si possa dire un vero e proprio teatro, quel luogo non ci potrà essere per questioni proprio pratiche, perché non ci entra, quando una cosa non ci entra hai voglia di forzare, no? Non è, quindi due camerini fanno ridere per una grande compagnia, no? Non verrà mai una grande compagnia, comunque tanti spettacoli non potranno, ma dico una banalità, un Notre Dame de Paris che sono quasi 30 anni che gira per l'Italia, potrà mai venire a Giulianova lì? No, tutto al più da vedere all'aperto, ma neanche lì, neanche all'aperto, perché non è. Stesso discorso per la torre scenica, per gli spazi del palcoscenico, insomma. Allora, una cosa è dire facciamo un teatro, una cosa è dire aggiustiamo una sala polifunzionale che poi sarà un po' di tutto. Allora, forse è bene che, io non so a che punto sono i lavori, a che punto è la progettazione, perché non vi è venuto in mente, io oggi torno su questo discorso, ma ci torno perché mi dispiace vedervi così chiusi proprio. Presentatelo alla città questo progetto, fate una bella assemblea dentro il Cursal e fate vedere come diventerà il Cursal. Presentatelo alla città e magari lo vedremo anche noi, e non dovremmo stare solo a lavorare sulle carte che abbiamo, ma forse sono quelle giuste, forse il progetto è stato modificato. Fate questa cosa, eh? Presentatelo alla città, lì dentro. Verrà così. I soldi che saranno investiti in questa cosa sono questi, perché poi sono soldi di tutti, quindi no? È giusto anche che i cittadini lo sappiano, altrimenti noi continuiamo ad avere veramente moltissime perplessità su quello che sarà la sorte di quel luogo, che potrebbe diventare qualcosa che, come si dice, non è né carne né pesce, vi fa fare una bella inaugurazione, ma poi di fatto, in concreto, il salto di qualità alla città, quel salto di qualità che insomma Giulianova aspetta da parecchio tempo, non accadrà. Quindi il nostro invito è: non abbandoniamo questa ipotesi che noi abbiamo così modestamente messo a disposizione del creare un teatro vero altrove, mi riferisco alla zona dell'ex ospizio marino, e riflettete bene su cosa andate a fare lì e cosa sarà realmente, e presentatelo. Non sono ancora iniziati i lavori, presentatelo alla città quel progetto. Grazie.
9: No, ma sarò brevissimo, perché vedo che viene citato più volte il tema del teatro con il legittimo disappunto dei consiglieri del cittadino governante. Però la cosa che poi mi sfugge nelle proposte che vengono presentate è che se dovessimo affrontare la tematica di un teatro nell'ex ospizio marino, a prescindere non ho le competenze per capire se ci entriamo, perché sicuramente il palazzo è tutelato eccetera, ma parliamo di investimenti milionari, cioè fare un teatro all'ospizio marino vuol dire prevedere un intervento, posso sbagliare, da 6-7 milioni di euro per riqualificare una struttura del genere. Citavamo prima il Maruccino di Chieti, che ha 502 posti, il Teatro di Atri che ne ha 280, e poi invece il nostro da 328 non va bene. Ricordiamo, il nostro è piccolo, invece ad Atri con

0: con delle risorse importanti, ma che ci possiamo permettere, noi oggi siamo nella condizione di regalare il primo teatro comunale della storia della città, cosa che non ci hanno dato gli Acquaviva e nessuna amministrazione presente. Quindi è il primo teatro comunale, sarà piccolo, può darsi di sì, più grande comunque di quello di Atri, un po' meno di quello di Chieti, visto che uso queste citazioni ne potrei fare altre 100, ma siamo nella condizione di avere una sala dignitosa per fare convegni in una zona che comunque è servita da hotel in prossimità, nel centro della città, e anche spettacoli teatrali. Poi il teatro che sogniamo, come il Palasport che sogniamo, lo stadio che sogniamo, sono tutti sogni legittimi da perseguire, ma dobbiamo pure fare i conti con le risorse che abbiamo nella nostra città, e quindi penso che il non perseguire questa iniziativa, questa decisione dell'amministrazione, e invece perdere una grande opportunità per la città, che avrà finalmente una sala convegni e un teatro dove si possono fare spettacoli, che cosa che non ha mai avuto finora. E questo è un punto che ci tengo a sottolineare, perché continuiamo ad ascoltare delle critiche a questa iniziativa, ma non riesco a capire poi l'alternativa quale sarebbe, come verrebbe finanziata, rispetto ad un progetto che invece ha portata di mano.
1: Grazie assessore Giorgini. Ci sono altre repliche? Ah, consigliere De Patri, mi perdoni, prego.
2: Ma io volevo fare una piccola precisazione a quanto detto dalla consigliera Ortolani sull'elenco dei siti potenzialmente contaminati, un elenco che consta di 17 siti riguardanti il comune di Giulianova, però anche qui non bisogna generare allarmismi, perché lì in quell'elenco la regione mette tutti i siti, faccio un esempio, chiude una pompa di benzina e lo piazza lì, una qualsiasi attività dismessa viene piazzata lì. Molti di quei 17 che sono presenti nell'elenco della Regione Abruzzo sono siti di privati per i quali questa amministrazione ha già invitato gli stessi a procedere a fare la valutazione della concentrazione della soglia di rischio, cioè la valutazione se questi siti possono o meno generare inquinamento, perché non è detto che si generi inquinamento. Per cui di questi siti l'assessore all'ambiente, scusa Nausica se ti parlo per te, l'abbiamo fatto insieme, abbiamo valutato sito sito tutto quello che è all'interno di questo elenco, quindi non è un elenco che noi non abbiamo preso in considerazione, anzi al contrario, è stato valutato singolarmente, e io oggi qui non lo porto, ma se vuole glielo faccio avere, così che a fianco troverà proprio tutto quello che è stato fatto, sta agli atti, lo può richiedere agli uffici. Ogni sito è stato studiato, verificato, di quelli privati sono stati invitati gli stessi ad effettuare le valutazioni per vedere se c'è effettivamente rischio o meno, perché se c'è rischio si deve procedere assolutamente alla bonifica, altrimenti no. Però ripeto, agli uffici può chiedere l'elenco, ce lo abbiamo, con tutte le azioni che sono state intraprese proprio per salvaguardare la città, perché anche noi siamo attenti e scrupolosi per queste cose.
3: Quello è pubblico, c'era un depuratore.
2: Sì, allora, anche quello sta, ci sono state fatte tutte le procedure, se vuole gliele spiego, è abbastanza lungo e complesso e soprattutto è molto tecnico, però se vuole magari dopo ci sediamo un secondo.
4: C'è dell'elenco dei siti?
2: Allora, dal sito, allora, me lo spiego subito. Allora, il sito viene aggiornato. Adesso abbiamo indicato alla regione di aggiornare il sito, perché ci stanno tanti siti all'interno di quell'elenco che non ci dovrebbero essere. Io adesso a mente non me li ricordo tutti, ma ripeto, faccio in tempo ad uscire fuori, prendo l'elenco e poi dopo ve lo ripresento pari pari con tutte le dettagliate spiegazioni. Noi abbiamo effettuato tutto quello che serve per rendere quel sito idoneo e non pericoloso.
5: Presidente, io non posso parlare, però posso dire solo una cosa al volo alla consigliera De Patri, se me lo permette.

0: 3 secondi.
1: Prego.
0: Quello che dici, Rossella, è perfetto, nel senso che va benissimo, però se lo chiediamo ai privati, a maggior ragione dobbiamo farlo noi con i nostri terreni. Tutto.
2: Infatti è quello che facciamo. Ripeto, se volete, io adesso vado, prendo l'elenco e vi farò delle fotocopie, così che poi potrete avere contezza esatta di tutto quello che è stato fatto per quei 17 siti. Basta cercare le carte, c'è tutto.
1: Grazie, consigliere De Padre. Ci sono altri interventi per replica? Se non ci sono altri interventi, io passerei alla dichiarazione di voto. Consigliere Di Massimo Antonio, dichiarazione di voto.
0: Contrario.
1: Grazie, consigliere Di Massimo Antonio. Consigliere Matone.
3: Contraria.
1: Grazie, consigliere Matone. Consigliere Ortolani.
3: Sì, pur essendoci delle cose che naturalmente apprezziamo, come l'asilo nido, nell'impostazione generale non può che essere contrario il voto, quindi voto contrario.
1: Grazie, consigliere Ortolani. Consigliere Cichella. Grazie,
4: Favorevole.
1: consigliere Cichella. Consigliere Montebello.
0: Favorevole.
1: Grazie, consigliere Montebello. Consigliere Calafiore. Grazie, consigliere Calafiore. Consigliere Bonaduce.
0: Favorevole.
1: Grazie, consigliere Bonaduce. Consigliere Bizzarri.
5: Favorevole.
1: Grazie, consigliere. Siamo anche noi favorevoli. Chi è favorevole alzi la mano. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 favorevoli. Chi è contrario? 4 contrari. E nessuno astenuto. Grazie.

0: Ora votiamo adesso l'immediata esecutività. Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 4. Nessuno astenuto. Grazie. Allora, chiedo di sui punti 3 e 4 che chiedo di fare un'inversione dei punti, perché il punto numero 4 è propedeutico al punto numero 3. Quindi chiedo all'assise di votare l'inversione dei punti. Chi è favorevole? Possiamo accorpare la discussione dopo, però ecco, chiedo di invertire i punti perché poi dobbiamo votare prima il 4 e poi il 3. Chi è favorevole? A unanimità dei presenti. Grazie. Grazie. A posto, proprietà. Allora passiamo al punto numero 4. Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale in conformità al decreto legge 36/2023, impianto polivalente Tiberio Orsini. Illustra il dottor Andrea Sisino. Prego. Grazie.
1: Sentite? Funziona. Allora, buongiorno a tutti. Allora, da un punto di vista tecnico-formale stiamo parlando della volontà dell'assise civica di esternalizzare o meno la gestione di un servizio con il metodo della concessione dei servizi. Allora, da un punto di vista storico è stato, penso che si sappia, insomma, che nel 1995 fu stipulata una concessione di durata trentennale da parte degli allora soggetti legittimati a farlo, che appunto aveva ad oggetto la gestione di un'area sita in località Annunziata per la realizzazione di impianti polivalenti, quindi si parla di campi poi diventati da calciotto, e di annesso immobile dedicato alla struttura tecnico-commerciale, diciamo parallela, quindi una gestione polivalente in favore di determinati soggetti economici. Riassumo il contenuto di quella convenzione che è in atti, che col vecchio metodo di contratto di concessione e gestione di opera pubblica, al termine della efficacia di quella convenzione si convenne che i beni che fossero stati poi lì sopra realizzati sarebbero diventati, come è normale che sia, come prevede la norma, di proprietà dell'ente concedente l'area. La convenzione è scaduta l'anno scorso e quindi nelle more, per evitare che si potesse trasformare l'area e quindi beni mobili che insistono sopra, quindi connessa pizzeria e campo diventato da calciotto, cioè il calcio a 8, la giunta decise di dare mandato agli uffici di consentire una proroga nei tempi strettamente necessari per realizzare un nuovo procedimento ad evidenza pubblica. Da un punto di vista normativo, a questo punto si innestano due norme: il nuovo codice dei contratti con il decreto legislativo 201 del 22 di riforma dei pubblici servizi. A questo punto l'amministrazione è chiamata ad effettuare una scelta su cosa fare di quell'area: chiuderla, affidarla in gestione a terzi, poi vedremo le modalità attraverso le quali questa gestione si perfeziona, oppure internalizzarla, cioè gestirla direttamente il comune in economia diretta, diciamo così. È ovvio che la chiusura dell'area non è un'attività, la chiusura, chiedo scusa, del compendio, quindi questo bene, questa struttura polivalente non è percorribile, immagino, io sono di valutazioni che poi rimetto al Consiglio Comunale, non sia consentita, così come non è di fatto impossibile una gestione diretta di quell'area per ovvi motivi di assoluta impossibilità strumentale e di persone di gestirla, resta da considerare come terza ipotesi, su cui poi il Consiglio si esprimerà, di gestione a terzi. Ora, dicevo che è intervenuta una modifica della normativa sulla gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica. I servizi pubblici a rilevanza economica sono quelli suscettivi di produrre reddito. Sono state fatte delle analisi oggettive sulla possibilità di quel bene di produrre reddito e, come avete visto nella relazione che è allegata alla proposta di delibera, ovviamente quella è una struttura suscettiva di produrre reddito. Adesso vado a memoria, l'importo per annuale, la norma prevede il 36 coordinatamente con il 201 del 22, prevede debba individuarsi prima di partire la tipologia del servizio. Essendo quindi un servizio suscettivo di produrre reddito, per quanto visto nella relazione, sussistono modalità diverse nella gestione del servizio stesso. Quindi, o attraverso la gestione, e la norma stessa predilige e preferisce il metodo della concessione di servizi, che è appunto quello strumento attraverso il quale l'ente pubblico decide di trasferire in concessione la possibilità di gestire quei servizi, trasferendo conseguentemente in capo al privato, che risulterà aggiudicatario poi del bando, gli oneri e quindi il connesso rischio derivante dalla gestione. Ed è questa la possibilità che la normativa consente nel momento in cui individua un cespite suscettivo di produrre reddito. Ed essendoci ovviamente questa possibilità di produrre reddito, la norma prevede che questa possibilità sia data sul mercato, in quanto a condizioni diverse o quel servizio non potrebbe essere reso o potrebbe essere reso, dice la norma, a condizioni ovviamente più sfavorevoli. Quindi, dicevo, individuato il presupposto costituito dalla suscettività del cespite di questo bene polivalente di produrre reddito, bisogna individuare le modalità attraverso quale, come ripeto, attraverso il metodo della concessione dei servizi, che è quello prediletto dal legislatore per questi motivi che vi ho appena detti, le modalità di individuazione sul pubblico mercato del futuro concessionario sono quelle o di prevedere la gestione con la società in house, oppure mediante la creazione di una società appositamente determinata, quindi con socio privato, quindi gara pubblica a doppio oggetto, secondo le modalità indicate appunto nella relazione, situazioni non percorribili né l'una né l'altra per ovvi motivi di impossibilità della società in house e la complessità estrema di definire una gara a doppio oggetto che preveda l'individuare doppia gara per la gestione del privato e doppia gara per la gestione del progetto, seguendo pedissequamente il disposto di quello che dice la norma sul punto, la possibilità che viene proposta con questa delibera di Consiglio Comunale è quella di, individuato la suscettibilità di produrre reddito del cespite, dato per scontata la volontà dell'ente di esternalizzare la gestione del servizio, individuare i metodi attraverso i quali la concessione della gestione del servizio verrà effettuata, quindi ripeto, con il trasferimento del rischio in capo al concessionario che dovesse risultare vincitore di questo bando. Quindi è stato dato, la norma prevede che venga dato un valore alla concessione, perché ad ogni valore della concessione risulta essere poi determinate le modalità attraverso le quali interverrà la scelta pubblica del contraente. Per le concessioni di servizi, la gara aperta è stabilito un valore soglia di 5 milioni di euro, quindi siamo sotto del valore della concessione legittimante la gara aperta, che comunque verrà comunque fatta sulla base di quello che si prevede nel Consiglio Comunale, delle ipotesi Consiglio Comunale. È stato dato, dicevo, un valore annuo a questa concessione, determinato, come dice la norma, per quanto più è possibile, da un valore prospettico è oggettivo reale delle attività che su quella struttura si possono realizzare. Quindi si tratta di un locale commerciale di circa 96 metri quadrati, mi pare, relativo alla gestione della pizzeria, la possibilità di dare a te, la possibilità di concedere a terzi la gestione per svolgimento di attività parallele, quali colonie estive e tipologie che normalmente si verificano in tutti gli impianti sportivi, gestione quindi affitto del campo da calciotto annesso, per un valore oggettivamente considerato sulla base di esperienze che vengono effettuate parallelamente sul punto, un valore di circa 200.000 euro annui di concessione derivanti dall'introito della gestione della pizzeria, derivanti dall'affitto del campo di calciotto, possibilità derivanti dall'affitto dell'intera struttura per la realizzazione appunto di attività parallele, quali colonie, terme estive, insomma le possibilità che si vedono quotidianamente da tutte le parti. Quindi sulla base di questo valore dato alla concessione, si sente? Si capisce niente. Che dobbiamo. Io mi sento da solo.
0: Prego, prego, vediamo. Scusi, c'è il vigile urbano. Mi può chiamare il vigile? Per cortesia, può far stare zitti?
1: Ma chi è che dice che non si sente?
0: Prego, Andrea, prego, dottor Sisino, prego.
1: Posso parlare o
0: Assolutamente sì.
1: no? Cioè, visto che criticate il mio modo di parlare, io ci metto un secondo ad alzarmi, però perdonatemi. Non si sente niente, non si capisce niente, va bene, evidentemente non si capisce o nel merito o sulla
0: Consigliere
1: base di come.
0: Arboretti, per cortesia.
1: Cioè, va bene. Posso? Allora adesso, visto che non si capisce niente, ripeto, ricapitolo da capo. Valore della concessione 200.000 euro annui, possibilità di esternalizzare durata di 7 anni, totale del valore della concessione 1.400.000 circa. Gara pubblica da effettuarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Metodo di scelta del contraente, concessione di servizi. Quindi verrà fatta una manifestazione di interesse aperta a chiunque voglia successivamente essere invitato alla su successiva gara. Ciò che il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare, di scegliere la possibilità di gestirlo direttamente, cosa impossibile, questo lo dico. Poi la facoltà del Consiglio è sovrana. Facoltà di chiuderlo, facoltà di gestire affidando a terzi con questo criterio attraverso la concessione di servizi, che è un metodo privilegiato dalla norma, mediante una gara aperta i cui soggetti da invitare saranno determinati dalla risposta ad una manifestazione di interesse che verrà pubblicata successivamente, alla quale verranno invitati tutti gli operatori aventi i criteri e presupposti previsti dal 36 del 2023, ossia il codice dei contratti, che è una norma che si innesta parallelamente alla riforma dei pubblici servizi, dato per presupposto che si tratta di un cespite destinato a produrre reddito.
0: Grazie, dottor Sisino. Possiamo aprire
1: Chiedo scusa, ho
0: il
1: dimenticato,
0: punto.
1: ovviamente posso?
0: Prego, come no.
1: Il punto successivo è ovviamente l'aggiornamento del programma triennale delle forniture e dei servizi, perché se il Consiglio delibera favorevolmente di esternalizzare questo servizio va adeguato correlativamente il relativo programma che legittima l'effettuazione del bando.
0: Grazie, dottor Sisino. Apriamo gli interventi. Chi vuole intervenire? Assessore Di Carlo, prego. Ah, lei no. Prego.

Se non ci sono interventi. Se non ci sono interventi, io quindi non ci sono neanche le repliche. Possiamo passare. Chiedo scusa, segretario, non capisco. Sì, mo li chiamiamo. Consiglieri in aula, per cortesia.

0: Allora, se non ci sono interventi, io passerei alla dichiarazione di voto. Allora, consigliere Di Massimo Antonio.
1: Allora, senza fare polemica relativamente alla documentazione arrivata pochissimo tempo prima di questo Consiglio Comunale, non ci sono gli elementi per valutare in maniera approfondita la situazione relativa al punto 4, e per cui come capogruppo di Nos Noi e Cultura Politica ci asteniamo.
0: Grazie, consigliere Di Massimo Antonio. Consigliere Ortolani.
2: Astensione.
0: Grazie, consigliere Ortolani.
3: Favorevole.
0: Consigliere Cichella, grazie. Consigliere Montebello.
4: Favorevole.
0: Consigliere Calafiore.
5: Favorevole.
0: Grazie, consigliere Bonaduce.
6: Favorevole.
0: Grazie, consigliere Bizzarri.
7: Favorevole.
0: Grazie consigliere Bizzarri. Allora mettiamo la votazione. Chi è favorevole? Dice favorevole. Tre astenuti e nessun contrario. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. 10, 11, no. Il consigliere Montebelli si è spostato di qua, non ti vedeva. 11, 11. 11 favorevoli, 3 astenuti. Sempre al punto numero 4, votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Sempre 11. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 3. Grazie. Passiamo al punto numero 3, modifica programma triennale acquisti di forniture e servizi. Prego, consigliere Di Massimo Antonio.
1: Va bene, va da sé, insomma, essendoci una continuità tra i due punti che, insomma, per coerenza ci asteniamo. Astensione.
0: Grazie, consigliere Di Massimo Antonio. Consigliere Mattone.
2: Astensione.
0: Grazie, consigliere Ortolani.
2: Astensione.
0: Grazie, consigliere Cichella.
3: Favorevole.
0: Grazie, consigliere Cichella. Consigliere Montebello.
4: Favorevole.
0: Grazie, consigliere Bonaduce.
6: Favorevole.
0: Consigliere Calafiore.
5: Favorevole.
0: Grazie, consigliere Bizzarri.
7: Favorevole.
0: Grazie. Allora, mettiamo ai voti il punto. Chi è favorevole? Sempre 11 favorevoli.
2: Ah, perché solo quel punto modifica.
0: Chi si astiene? Stavolta sono 4 astenuti e nessun contrario. Grazie.
2: Ma solo quel punto. Posso chiedere l'anticipazione? Sta? Allora, volevo chiedere a questa assise l'anticipazione subito dopo, magari, o subito prima, vedete voi, della Commissione Sanità, della nostra mozione, che in quanto mozione doveva stare, insomma, all'inizio, mo si è ritrovata in coda, però siccome è appunto la nostra mozione, quindi dobbiamo partecipare e io personalmente poi ho un impegno lavorativo, un giorno lavorativo la mattina, e quindi volevamo chiedere di anticipare il punto 9 o adesso, subito, oppure subito dopo la nomina della Commissione Sanità.
0: Consigliere Ortolani, io metto a votazione, magari dopo il punto della sanità, chiedo al Consiglio di mettere a votazione, volete prima? Io metto

Chiedo scusa, consigliere Bonaduce. Allora facciamo così, facciamo commissione sanità, subito dopo metto i voti lo spostamento. Grazie, grazie. Allora, siamo al punto numero 5, nomina della commissione sanità. Chi è che spiega il punto? Avete presentato voi, mi pare. Vale.

0: Presidente, chiedo scusa, se è possibile fare un minuto di sospensione al fine di valutare la proposta della consigliera Ortolani. Siamo d'accordo? Perché sennò c'è il chiacchiericcio, tutti che parlano. Cioè. Se è possibile, mettiamola ai voti.
1: Chiedo di sospendere il Consiglio per 5 minuti, chi è favorevole? Favorevole alla sospensione, consigliere Di Massimo Antonio, che dici? Siamo favorevoli alla sospensione? Ok, sospendiamo 5 minuti il Consiglio Comunale.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Consiglio comunale sospeso per 5 minuti.

0: 8 yo conté.
1: Dovrebbe riprendere a qualche istante il Consiglio Comunale.
2: Dovrebbe riprendere a qualche istante il Consiglio Comunale.

0: I consiglieri sono rientrati in sala. La richiesta era dovuta al gruppo di Cetina Governante che aveva chiesto di anticipare la discussione sui cali scendi. Vedremo se sarà accettata la risposta, la proposta. Non passate davanti alle telecamere che hanno cambiato. No, non puoi metterla lì, Dana, non ti puoi sedere lì.
1: Non puoi metterla lì, Dana, non ti puoi sedere lì.
0: Ah, eccola, capì, sì, grazie. Beh, sono le telecamere cambiate.
2: Consiglieri in aula, per favore.

0: Consiglieri in aula, per favore. Consiglieri in aula. Si sente quando parlo? Non credo.
1: Consiglieri in aula.
0: Ma è proprio, secondo me...
2: C'hanno i dubbi sulle nuove tecniche messe dalla consigliere.
0: Consiglieri in aula. Consiglieri in aula.
2: Ti senti, Mastrilli, ma non ti sentono. Meglio, ti senti, ma non ti ascoltano. Stanno rientrando tutti.
0: Ah, così.
3: Prova.
0: Consiglieri in aula.
2: Non passate davanti alle telecamere, ma gliel'avete detto. No, sicuramente. Si stanno rialzando e uscendo, ragazzi, però, su.
4: Si stanno rialzando e uscendo, ragazzi,
0: la mia,
4: però, su. Si stanno rialzando e uscendo, ragazzi, però, su.
2: Tutto tace.
0: Va bene, allora...
2: No, davanti alle telecamere, baci e abbracci, gliela vedrete? Mannaggia, ma che cazzo.
0: Allora, volo. Prego, segretario, per l'appello.
2: Parte con l'appello, perché c'è stata la sospensione di 5 minuti.
5: Bizzarri.
3: Presente.
5: De Padre.
6: Presente.
5: Mastrilli.
0: Presente.
5: Pistilli.
7: Presente.
5: Montebello.
8: Presente.
5: Cartone.
8: Presente.
5: Bonaduce.
8: Presente.
5: Orfanelli.
0: Assente.
5: Ciopardoni.
7: Presente.
5: Calafiore.
9: Presente.
5: Cicella.
10: Presente.
5: Ortolani.
7: Presente.
5: Marchionni.
0: Assente.
5: Matone.
7: Presente.
5: Arboretti.
8: Presente.
5: Di Massimo Antonio.
0: Momentaneamente assente. Allora, metto a votazione la richiesta della consigliere Ortolani per quanto riguarda... Prego.
3: Alla capigruppo, quando ci siamo riuniti, anche per comunque avvisare tutti, non so se sono stati avvisati, avevamo appunto deciso di spostare le mozioni per ultimo, su richiesta della consigliera Matone. Lei aveva anche rinviato la sua mozione di via Tanderevel al prossimo consiglio per cercare di essere presente ai primi punti. Quindi l'opposizione dell'opposizione era presente solo la Matone, gli altri non erano presenti, era stato dato quest'ordine qui. Quindi io sono per mantenere quest'ordine, visto che gli altri punti sono brevi, quindi non lo so. Ecco.
0: Vabbè. Consigliere Bizzarri.
7: Chiedo scusa, io ho chiesto di fare gli altri punti perché io tra 5 minuti devo andare via, avevo già fatto presente che c'è un impegno improrogabile, quindi naturalmente devo andare via. Quindi se...
0: Va bene, io metto a votazione l'inversione del punto numero 9 al punto numero, in pratica il numero 6, dopo la nomina della Commissione Sanità. Metto i voti. Chi è favorevole?
7: Franco.
0: Tre favorevoli, chi è contrario?
2: Non passa la richiesta del cittadino governante di anticipare il punto sui caliscendi.
0: 10 contrari, io mi astengo.
2: La maggioranza vota compatta per il no. Quindi adesso si discute della Commissione Sanità.
0: 10 contrari, una astenuto. Sì. Va bene, allora appunto è stato la richiesta è stata bocciata. Allora passiamo al punto numero 5, nomina della Commissione Sanità. La presenta, la presentate voi la nomina della Commissione Sanità? Prego, consigliere Solano.
7: Sì,
2: sì. Si sente piano, sì, il presidente allora, consiglio.
7: Diciamo che questa richiesta che è stata favorevolmente accolta dall'intero consiglio uno o due consigli fa, non ricordo, è una richiesta che si fonda sull'articolo 44 dello statuto comunale, laddove viene prevista la possibilità di istituire commissioni speciali per l'esame di questioni di carattere particolare. Viene anche richiamato il regolamento delle commissioni consiliari approvato con una delibera del Consiglio Comunale, la numero 7 del 2004 e la 33 del 2009. La motivazione che evidentemente ci ha uniti nel decidere di insediare anche nel comune di Giulianova questa commissione e perché evidentemente sono venute a mancare delle sinergie necessarie tra l'ente locale, l'ASL provinciale, soprattutto quando un comune come il nostro ha come sede un ospedale, un presidio ospedaliero importante da tutelare, ma come diciamo sempre, non per questioni campanilistiche, ma proprio per questioni di dar vita al diritto alla salute garantito dalla Costituzione. Quindi noi oggi indicheremo un nostro membro nella commissione e auspichiamo che la commissione si metta al lavoro subito perché ci sono temi caldi, alcuni legati proprio al periodo, no? Perché siamo nel periodo estivo, quindi sappiamo che ci sono delle maggiori situazioni di emergenza dovute sia allo stile di vita di quel periodo, ma anche insomma al fatto che c'è un aumento della popolazione e poi perché ci sono dei mutamenti in atto. E ci siamo espressi a più voci sulla questione, per esempio, del problema della salute mentale. Ecco, ci sono questioni in atto da seguire subito e da vicino. Quindi noi siamo contenti che oggi accada questa cosa, ma veramente auspichiamo che poi il lavoro sia intenso e concreto. E sappiamo anche che in questo consiglio siedono anche le professionalità giuste per fare questo. Quindi, insomma, cerchiamo veramente poi di dare vita a qualcosa di importante per la città. Sarà anche importante poi che la commissione, noi crediamo che sia importante, come poi anche previsto dal regolamento, che la commissione aggreghi degli esperti, alcuni magari stabili, altri da sentire di volta in volta a seconda degli argomenti che si affrontano, proprio per avere un maggior contributo di idee, un maggior contributo di progettualità. Per cui adesso io non so come dobbiamo procedere, segretario, non so come. Il nome lo indichiamo come singolo gruppo con l'intervento o dobbiamo seguire un'altra procedura?
6: Io penso, se posso dare un contributo, visto che l'abbiamo già fatto nella precedente consigliatura, io credo che ogni gruppo consigliare debba indicare una persona che faccia parte della commissione sanità. Naturalmente non è necessario comunicarlo oggi, magari lo facciamo pervenire al segretario comunale nei prossimi giorni, oppure singolarmente chiamiamo ogni gruppo, il presidente del consiglio chiama ogni gruppo, naturalmente chi ha un solo componente ne entra di diritto e nomina il membro che fa parte della commissione sanità. Per me non c'è problema, non so se c'era qualche...
7: Va bene, facciamolo subito, va bene.
6: Naturalmente chi fa gruppo da solo, faccio l'esempio del consigliere Cichella, si autonominerà all'interno della commissione sanità. Segretà viene istituita e ogni gruppo consigliare andrà a esprimere il membro che farà parte della commissione sanità. Poi alla prima seduta della commissione sanità si esprimeranno i membri che sono stati nominati all'interno della commissione sanità, esprimeranno il presidente come abbiamo fatto nella precedente legislatura.
8: Se posso aggiungere, sindaco, in precedenza ogni gruppo indicava anche un esperto, perché
6: ma magari quello, l'esperto, fatelo nella prima seduta parte, della commissione,
8: però sanità. È utile perché arricchisce.
6: Sì, ma quello è una cosa che facciamo dopo.
8: Indicazione che può fare ogni gruppo.

0: Benissimo, quindi adesso comunichiamo. Ok, allora dobbiamo votare all'istituzione della commissione. Quindi chi è favorevole? No, no, no, prima dobbiamo istituire. Chi è favorevole? All'unanimità. All'unanimità dei presenti, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 con la cichella, 12, 3, 14, 15 favorevoli. Ok, quindi tutti favorevoli. Adesso per ogni gruppo votiamo. Benissimo. Allora, consigliere Di Massimo Antonio per il gruppo Nos Noi.
1: Dobbiamo indicare anche l'esperto. No, ok, quello successivamente. Allora sì, nel senso mi autonomino.
0: Allora, per il gruppo Nos Noi di Daniele Di Massimo Antonio, si autonomina, per Nos Noi, sì, per consigliere Matone del PD.
2: Per il PD mi autonomino.

0: Alessandra
1: Alessandra
0: Matone.
1: Grande?
0: Alessandra Matone.
1: No, Alessandra Padone per il PD. Cittadino governante?
0: Franco Arboretti.
1: Franco Arboretti, benissimo, grazie per il gruppo Verso.
2: Mi autonomino.
1: Si autonomina Riccardo Cichella, consigliere per il gruppo Fratelli d'Italia.
3: Sì, come capogruppo di Fratelli d'Italia sono felice di nominare Laura Ciaffardoni in Commissione Sanità.
1: Che bravo, educato. Grazie. Per Forza Italia,
4: Mi autonomino.
1: dottor Calafiore, per Ivan Costantini, sindaco.
5: Indichiamo come membro il valente avvocato Cartone.
1: Grazie.
5: Grazie per la fiducia.
1: Giornalaturismo.
6: Nominiamo Rossella De Patre.
1: Benissimo. Per obiettivo Giulianova, Roberto Mastrilli. Il sindaco fa parte pure di tutte le commissioni. Il sindaco nomina il presidente, Ivan Costantini. No, Ivan Costantini sindaco e presidente. Okay. A posto.
4: Il sindaco è il presidente pro tempore, poi naturalmente alla prima seduta della commissione si deciderà chi sarà a presiederla con l'onere della presidenza.
1: Benissimo, grazie.

Allora, facciamo la nomina con l'immediata eseguibilità. Entro 10 giorni mi diceva il segretario che va convocata la commissione. Chi è favorevole? A unanimità. Grazie. Grazie consigliere Matone.

0: grazie. Passiamo al punto numero 6. Quindi propongo al Consiglio, siccome questo punto è già stato discusso e votato, questo è stato un errore purtroppo riportarlo oggi, quindi propongo al Consiglio di votare per la semplice esclusione di questo punto all'ordine del giorno in discussione, il punto numero 6. La rinuncia all'esercizio del diritto per l'azione da parte del Comune di Giulianova in ordine di trasferimento di diritti di superficie su unità immobiliare distinte in catastro vanno al foglio 17 particella 995 su Balterno. Quindi questo consigliere Arboretti, no,
1: come le carte non l'ho visto,
0: c'è stato,
1: ma l'abbiamo già, quindi non si deve votare.
0: No, dobbiamo votare l'esclusione del punto che oggi abbiamo portato. È stato un errore da parte degli uffici. Chiaro, consigliere Arboretti?
2: Sì, sì.
0: Allora, chi è favorevole all'esclusione del punto? Consigliere Ortolani, lei è favorevole? Consigliere Ortolani. Favorevole all'esclusione del punto, favorevole all'unanimità. Grazie. Passiamo al punto numero 7. Zona PIP Coleranesco, trasformazione in diritto di proprietà del diritto di superficie su area individuata catastralmente al foglio 26, particella 319. Illustra il consigliere Bonaduce, prego.
3: Grazie Presidente, si tratta di un punto tecnico molto veloce. Quasi tutte le aree della zona industriale di Colleranesco sono state concesse a suo tempo in uso ai vari imprenditori col diritto di superficie e il Comune aveva mantenuto il diritto di proprietà. Siccome la norma consente a ciascuno di quelli che sta in diritto di superficie, che praticamente è in affitto per 99 anni, di affrancare il terreno e di richiederne la piena proprietà, questo è uno dei casi in cui l'imprenditore ha deciso di avvalersene. Si tratta della zona industriale di Colleranesco, il lotto è quello dove c'è, per capirci, l'acqua e sapone, il Center Gross. Chi ci richiede l'affrancazione ha fatto domanda ai sensi della legge 662 del 96 che glielo consente. Il Comune ha fatto i conti, si tratta di versare la differenza tra il valore del diritto di superficie e il valore del diritto di proprietà. Il Comune introita il pagamento e autorizza il trasferimento del

0: sembra che Prassen e il consigliere Calabrione se è 2, 3, 4, 5, 8, 9. Sì, ci siamo. Sono assenti. 9 favorevoli. Nessun contrario e nessun astenuto. Grazie. Votiamo l'immediata esecutibilità. Chi è favorevole? Sempre 9. Nessun contrario e nessun astenuto. Grazie. Passiamo al punto numero 8, legge regionale 23.998, numero 89, aggiornamento oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e smaltimento rifiuti. Illustra il punto il consigliere Bonaduce.
1: Grazie Presidente, anche questo l'abbiamo già portato in Commissione urbanistica, territorio e lavori pubblici. In soldoni si tratta dell'aggiornamento periodico degli oneri concessori, cioè la cosiddetta buca Lossi. È un passaggio di legge, ogni 5 anni si fa la ricognizione, purtroppo l'inflazione corre, i prezzi pure, quindi siamo costretti mano a mano ad andarci dietro. D'altra parte sono soldi che il Comune introita e poi ci fa marciapiedi opere pubbliche altro, per cui da un lato chi fabbrica li mette in conto, dall'altro noi ci facciamo i nostri investimenti. Grazie.
0: Grazie consigliere Bonaduce. Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Sempre 9. Nessun contrario e nessuno astenuto. Vediamo, segretario. Votiamo l'immediata esecutività pure qua. Chi è favorevole? 9. Nessun contrario e nessuno astenuto. Grazie.

0: passiamo al punto numero 9. Però non vedo chi ha presentato la mozione. Vabbè, mozione appello dal Consiglio Comunale per fermare la deturpazione del porto, presentato dal gruppo consigliale cittadino governante, protocollo 25482 del 16 giugno 26 e integrato del 26/6/2026. Però io non vedo. Aspettiamo un attimo, ci sono, stanno per caso là fuori, non lo so. Sono un attimo qua fuori.
1: Aspettiamo, se non c'è chi ha presentato la mozione, il punto non può essere discusso, se no altrimenti succede come è accaduto in precedenza, che dopo veniamo accusati di discutercelo da solo, da soli.
2: Però la consigliera Ortolani aveva sollevato la questione, ci ha fatto, no? Ci ha fatto sospendere il consiglio, ha chiesto di andare via prima e quindi penso che sia andata via.
0: Vediamo un attimino qua fuori.
3: Si sono persi la consigliera Ortolani e questi continuano a passare davanti alle telecamere. Gliel'avete detto che sono state ribaltate? Sappiamo tutte le volte che escono e tutte le volte che vanno a gabinetto.
0: Eccoli.
3: Arboretti, pure Feliziani che non c'entra, passa tre volte. E si siede vicino alle telecamere, a bordo. A bordo telecamere, nessuno gli dice niente. E avete detto che sono state ribaltate, che si riprendono tutti?

0: piacevano.
1: No.
2: Siamo al punto, consigliere Arboretti. Allora, ripeto, punto numero 9, mozione appello al Consiglio.
3: Sugli altri due punti noi non ci siamo, le carte sono arrivate in extremis, lo sapete, quindi non abbiamo potuto consultare perché se no diamo sempre il contributo. Quindi ci siamo astentati perché non conoscevamo gli
4: Però
3: argomenti.
4: scusate, per correttezza non si fa sospendere un consiglio comunale perché l'avvocato Ortolani ha detto che aveva un impegno improrogabile, doveva andare via subito e non poteva aspettare la discussione di quei punti. Ha chiesto di anticipare questo punto, ci ha fatto sospendere. Abbiamo perso tempo, tutti abbiamo impegni, cioè non è che siamo qui e poi fate la finta che
3: No,
4: uscite e
3: cosa c'entra?
4: rientrate. Niente, che vanno dette le cose in maniera chiara e sincera senza prendere in
3: Ho
4: giro
3: appena spiegato
4: nessuno. D'accordo, va bene.
3: che sono arrivate 40 ore
4: Che
3: prima del
4: avete detto
3: Consiglio,
4: una
3: 10
4: sciocchezza,
3: punti. Capito?
4: vabbè.
3: Quindi, la protesta manco.
2: Passiamo al punto numero 9. Mozione appello al Consiglio Comunale per la deturpazione del porto, presentato al gruppo consiliare cittadino governante al protocollo 25482 del 16/6/2026 e dell'integrazione del 26/6/2026. Passo la parola al consigliere
3: Grazie.
2: Franco Arboretti, prego.
3: Allora, sinceramente, per noi questo è un punto doloroso, perché sinceramente io non so, e mi augurerei, infatti stamattina abbiamo fatto di nuovo un appello sulla nostra pagina, tutti i consiglieri, riflettiamo attentamente rispetto a quello che è l'oggetto di questa mozione. Perché sinceramente io penso due cose. Ma com'è stato possibile concepire, riguardando tutto quanto, risale a tanti anni fa, ma com'è stato possibile concepire quello che adesso stiamo vedendo? Perché fino a che noi abbiamo visto i primi due caliscendi che sono stati, diciamo, ubicati negli anni scorsi, più o meno simili agli altri che conosciamo, quelli storici, nella parte più ad ovest, dove si svolge attualmente Calistelle, contro cui non abbiamo assolutamente niente noi, beh, insomma, l'impatto era assolutamente come gli altri e si aggiungeva a quello che era già la realtà storica e peculiare di Giulianova, di nove caliscendi esistenti dagli anni 70, però quello che sta accadendo adesso, insomma, io non lo so se è normale che praticamente questi caliscendi stanno arrivando al terzo piano rispetto a chi sta sulla banchina, rispetto al pedone, perché questo è quello che sta accadendo. Ora, ogni volta che uno passeggia lì, io mi ricordo, io non sono un gigante, comunque, con la mia altezza riuscivo a vedere, arrivando mano a mano dopo la curva del molo sud verso il faro, riuscivo a vedere il mare. Tanti potevano andare sugli scogli, l'hanno fatto in tantissimi, specialmente i giovani, no? Perché comunque quella è la passeggiata più bella di Giulianova, quello è il luogo dove uno va anche a meditare, perché è un luogo stupendo, ha scorci panoramici meravigliosi ed è anche il luogo dove c'è la tranquillità. Alcune volte no, alcune volte sì, però tanti di noi l'hanno scelto come momento per la meditazione, una passeggiata in cui meditare e stare con i propri pensieri immersi in un contesto meraviglioso, dove erano belli anche i caliscendi storici, perché era la peculiarità giugliese. Ora quello che sta accadendo sta snaturando completamente tutto. Si fa riferimento alla costa dei Trabocchi, che è una costa di 40 chilometri e che ha una trentina di trabocchi, che è un'altra cosa rispetto ai caliscendi, quindi 30 su 40 chilometri sono ben distribuiti. Qui su 600-700 metri di molo, di braccio sud del nostro porto, praticamente ai nove storici, più i due che sono stati cuciti negli anni passati, e fin lì nulla questio. ma adesso diventeranno in totale 21, ma molto impattanti, andranno a chiudere praticamente tutta la punta del porto alla fine, se uno va a vedere i 21. E sinceramente, insomma, lo stravolgimento di quel contesto per coloro che sono pedoni, fruitori di una delle più belle passeggiate di Giugliano, sinceramente è una cosa non tollerabile. Secondo il nostro punto di vista è uno scempio. Io non so, non riusciamo a capire come chi è stato protagonista di questa cosa, che è un discorso a più voci, abbia potuto concepire quello che sta accadendo, che solo adesso si percepisce pienamente. Perché quello è un impatto che, insomma, offende la realtà di Giulianova, offende le nostre bellezze, offende uno dei luoghi più belli della nostra città. Perché non è vero che lì il porto non era praticabile, è stato praticabile da sempre, i pedoni potevano passare. È inutile che il presidente dell'ente porti dice che adesso si è... No, lì sempre siamo passati. Io da piccolino mi ricordo. E non ricordo assolutamente di aver visto mai in passato, oltre ai caliscendi storici, quello che adesso lì potrà essere realizzato. E chiedo anche, oltre a meravigliarmi come sia stato possibile, quindi sto facendo una sorta di sfogo tra consiglieri di maggioranza e minoranza, ma teniamo la nostra città, come è stato possibile che si sia concepito una cosa del genere, arrivare a questo punto? Poi in realtà ne possiamo anche parlare, perché capiamo perfettamente come, ricostruendo la cosa, come ci si è arrivati, ma com'è possibile anche che nel momento in cui lo stiamo vedendo non ci venga lo scatto di orgoglio, di dignità per la nostra città, per cui diciamo, ma tutti, compresi quelli che adesso potranno realizzare lì o stanno realizzando, ma forse questa cosa a Giulianova non gliela possiamo fare. Questa cosa non gliela possiamo fare, perché sarà un danno irreversibile per sempre. L'appello unitario in questo senso, anche ai cittadini che hanno diritto a costruire lì, ma fermiamoci in tempo. Noi abbiamo fatto i vari post su questa cosa qui, nei tempi dei social, ovvio, insomma, chi non ha il favore dei mezzi di informazione, per fortuna ci sono i social, e noi generalmente quando facciamo i post siamo sui 10.000, alcune volte 15.000, abbiamo toccato 35.000 con un tema, non ricordo quale, che interessò molto alla popolazione. Sapete voi, con uno dei post, cosa abbiamo toccato come visualizzazione? Ve le possiamo far vedere, tanto noi le pagine ovviamente le controlliamo e ci informa. 60.000 abbiamo superato. Sapete che significa? Significa questo tema. Non vedete i commenti? La gente a Giulianova è indignata. Adesso, al di là di quello che devono sostenere comunque. Ma perché non riflettiamo? Perché non riflettiamo su questa cosa che è veramente una vergogna per la nostra città, per le tradizioni che noi abbiamo? Non c'entra niente quello che stiamo per fare, che si sta per realizzare, con la nostra tradizione di cui siamo orgogliosi. Non c'entra niente col mondo della marineria, di coloro che erano appassionati di pesca, di coloro che mettevano le prime bilance, no? Che sarebbe poi, diciamo, il pennone, l'asta metallica e la rete, perché fondamentalmente quello è quello che si faceva. Poi negli anni 70-80 hanno realizzato quelle casette, insomma, che sono quelle storiche, ma tra l'altro, insomma, tutto sommato anche abbastanza piccole, non impattanti, che non vanno fino al terzo piano praticamente, come sta accadendo adesso con i nuovi. E quindi diciamo, come è stato possibile, come adesso non abbiamo tutti un momento di uno scatto di orgoglio per difendere la nostra città e dire, ma facciamo una cosa, vediamo cosa si può fare per tornare indietro. Il senso della nostra mozione, che si articola in 3 punti, è un po' questo. Ci rendiamo conto che forse è un'utopia, però noi questo appello lo dobbiamo fare di fronte a tutti i cittadini, perché le cose stanno veramente così. E mi chiedo, perché oltretutto qui ci sono state quantomeno delle forzature nel corso del tempo. Allora, c'è qualcuno che ci ha voluto dire, ma voi eravate in consiglio comunale quando è stata fatta la delibera di giunta? Ah, Guarda, si fanno le delibere di giunta, un consigliere comunale che naturalmente non viene informato di questa cosa, ma si dice: ma c'è l'albo pretorio. Certo, un consigliere comunale che all'epoca faceva il medico di famiglia, il medico in generale, tutti conoscono, e seguiva passo passo su tutte le delibere consigliari dell'amministrazione dell'epoca, avrebbe dovuto, ed è una colpa, stando l'opposizione, avrebbe dovuto seguire tutte le delibere e determinazioni sull'albo pretorio. Ma vi rendete conto di quanto è assurdo? Allora, naturalmente, assumiamoci le responsabilità. Chi ha messo in campo quello che adesso si può fare, si dovrebbe assumere le responsabilità. E ci sono, andando a guardare le carte che abbiamo chiesto agli altri, ci sono delle forzature rispetto anche alle leggi. Poi adesso non è che vogliamo fare una storia che deve andare nel penale, però qui ci sono delle forzature che io non capisco come sia stato possibile che nel corso del tempo è accaduto. Allora, la delibera di giunta del 2014, che io ho conosciuto solamente adesso, gli atti mi sono arrivati 2 giorni fa. Noi abbiamo chiesto come gruppo consigliare e la delibera insieme agli atti tecnici e agli elaborati sono arrivati 2 giorni fa, dopo 16 giorni, dopo 2 settimane circa dalla nostra richiesta, alla vigilia del Consiglio, grazie anche al segretario che ha sollecitato. E questa delibera, adesso lo scopriamo, che non conoscevamo, approva gli elaborati tecnici, leggo un passaggio cruciale, relativa al censimento e alla schedatura delle strutture esistenti di caliscente del porto di Giulianova, costituita da questi approvati, da relazione illustrativa e poi tavolo illustrativo del progetto preliminare di rilievo e ripristino e valorizzazione delle caliscente del porto di Giulianova. Quindi questa delibera ha approvato la relazione, adesso ci entreremo un attimo, e questa delibera ha dato il via a che cosa? All'atto successivo sul quale adesso si basano tutte le concessioni che stanno concedendo, stanno rilasciando, ed è stata riportata questa delibera all'interno del piano regolatore del porto dalla Regione Abruzzo. Articolo 20, trabocchi, caliscenti o bilancini, questo è l'articolo 20. E che appunto dice che sulla base di quanto deliberato riguardo alla Giunta Comunale di Giulianova, atto 48, quello di cui ho letto appena adesso un passaggio, facendo esplicare gli elaborati tecnici legati alla suddetta delibera, a cui si rimanda per i dettagli, le strutture attualmente esistenti classificate come caliscenti funzionanti sono 9, e sono quelli storici. E dice anche la stessa delibera ha censito traccia di altri 12 caliscenti attualmente demoliti, ma di possibile ripristino. Questo è il passaggio cruciale. Demoliti, ma possibili, cioè la possibilità di ripristino. Poi, andando avanti in questo articolo 20 diciamo, del piano regolatore del porto che si occupa di trabocchi in questo articolo, ci dice, ad un certo punto, un passaggio questo importante: gli eventuali interventi di manutenzione e o ripristino, torna questo termine, dei saliscendi saranno finalizzati a conservare la destinazione d'uso, e che è questa pesca per diletto, luogo di incontro. Basta. Queste sono le destinazioni che appunto erano quelle storiche, cioè quelle diciamo, che si praticavano quotidianamente in quelli storici. Ed è qui viene ripetuto. Se non che in questo articolo 20, nel 2023, la Regione Abruzzo ha aggiunto un comma integrativo che dice: nelle ricostruzioni per eventuali attività in essere esercitate vanno rispettate tutte le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di commercio, igienico-sanitario, ambientale, di sicurezza del lavoro, di accessibilità e di abbattimento delle barriere architettoniche. Si allude in maniera molto chiara al fatto che lì, in questi caliscendi, normati in queste maniere che sono, che potenzialmente possono arrivare a 21, e di cui buona parte ormai sono in fase di cantiere, quantomeno già allestito, e quindi si allude chiaramente al commercio. Ma nella relazione approvata dalla Libera di Giunta nel 2014 si parla chiaramente di ristorazione, che non ha niente a che fare con Calistella, ovviamente, non è quello che mettiamo in discussione. È la ristorazione fatta come si fa nella costa dei Trabocchi, che è altra storia, è tutta un'altra, perché i discendenti di Giulianova non c'entrano niente con quelle robe lì. Allora, quello è scritto nella relazione, è stata approvata dalla delibera di giunta, e poi però qui, nel 2023, prima non c'era, viene integrato l'ultimo comma che oggi chiediamo noi di cassare, che fa capire chiaramente che si andrà verso l'utilizzo di quei caliscendi anche in termini di punti dove si fa la ristorazione. E ci chiediamo noi, perché poi dice qui ovviamente ci vuole il rispetto dal punto di vista delle regole igienico-sanitarie, dell'accessibilità, abbattimento e barriere, ci chiediamo per arrivare al terzo piano lì che cosa succede, per mettere tutta la gestione dei rifiuti, tutta la gestione le acque dovranno essere eliminate o portate, che cosa succederà lì, cosa diventerà il Molo Sud di Giulianova? Cioè il luogo, un luogo tranquillo, meraviglioso, bellissimo, che si accende in certi momenti giustamente perché ci sono delle iniziative, ma generalmente è un luogo della meditazione, ripeto, degli scorci panoramici che sono offerti ai cittadini giuliesi che lo amano da sempre come la passeggiata più bella di Giulianova, e tutti i turisti che ci vengono e che apprezzano e che servono quella cartolina. Lo vogliamo far diventare il luogo della della vita sfrenata, che, no, secondo noi sarebbe una profanazione di quelle delle caratteristiche di quel luogo lì, è una profanazione, rendiamoci conto di quello che potrebbe accadere. Allora, adesso entriamo nelle forzature di cui ho parlato. A un certo punto, intanto, quello che è accaduto nel 2014 andava evitato, non andava approvata quella cosa lì, quantomeno andava obiettato che nella relazione c'erano delle forzature. Le forzature sono queste, e cioè, a un certo punto, si dice, quando si parla di ripristino, che si può fare riferimento all'articolo 3 ter della legge 38/2010. Ora, qui ci sono, il tutto origina addirittura nel 94, poi 2001, diciamo che la legge fondamentale ai tempi del governo Pace in Abruzzo, e poi nel 2009 è stata una legge che ha modificato alcuni articoli, nel 2010 lo stesso, però fondamentalmente è quella del 2001, e l'articolo 3.ter, la legge 38 del 2010, che è questa variazione che c'è stata appunto nel 2010, prevede un ampliamento del 20% delle superfici coperte esistenti, il tutto ovviamente nel rispetto degli aspetti del rispetto delle, diciamo, delle peculiarità storiche che si hanno, no, per gli scende e per i trabocchi, perché questa cosa ci riguarda pure i trabocchi, ampliamento del 20%. Ma noi tutti sappiamo, nella relazione è scritto in maniera corretta infatti, che lì c'erano le bilance, e cioè tecnicamente descritti proprio in maniera corretta, infatti, nella relazione. L'asta metallica fissata al masso con una piastra, il pennone che sarebbe quella cosa, e poi la rete, no? Che andava in acqua per pescare. Queste erano le bilance che abbiamo fatto una ricostruzione, perché c'è stato un censimento, abbiamo ottenuto anche queste foto del censimento fatto dalla Regione Abruzzo, che risale al 75, 86 e 2007. E lì ci sono state fino a 9 bilance in quella zona, diciamo, di cui adesso ci stiamo occupando come caliscendi, intesi in altra maniera, insomma, no? A livello di terzo piano ormai. Ce n'erano 9, si vedevano, che sono state tutte quante rimosse. Ma si trattava di bilance. Ora ditemi voi, che furono fatte togliere poi a suo tempo. Tanto che è vero che nel 2007, le foto le abbiamo mostrate, nel 2007 la parte finale, dalla curva al faro, proprio la parte finale, era assolutamente intonsa, non c'era più niente. Si vede, la foto del 2007 lo dice chiaramente, sono 20 anni che lì non c'è più niente. quello che c'era prima, però non erano superfici coperte. E quando si parla di ripristino e si prende la legge, l'articolo 3.3 della legge 38 del 2010, che sono appunto le varie leggi che vi dicevo prima, una di quelle che si occupa di questa cosa qui dei cariscendi e dei trabocchi, e dice che l'ampliamento del 20% della superficie coperta, se erano solamente le bilance, la superficie coperta non c'è. Il 20% di zero è zero. Come si fa a ripristinare quello che è zero? Non è un ripristino, ma è una nuova costruzione. Questo è il problema. E qui c'è una forzatura rispetto alla legge, che la Giunta all'epoca avrebbe dovuto quantomeno dire: beh, questa obiezione la dobbiamo fare, non possiamo approvarla in questi termini. Non dando così la stura poi alla Regione di inserirlo nel piano regolatore del porto, come adesso ce lo ritroviamo, e ha messo in moto tutti i meccanismi delle concessioni. Nella relazione si parla di tracce di cariscendi. Ora, insomma, voglio dire, no? La lingua italiana permette veramente, no, tante cose, ma è molto precisa. Se uno scrive tracce di cariscendi, e cariscendi nella legge viene spiegato che cos'è. Cariscendi non è una macchina semplice come quella che abbiamo descritto. Il cariscendi, lo definisce la legge, è una macchina complessa in cui c'è la bilancia, poi c'è una cabina, una baracca, insomma, al coperto, poi c'è un pontile e c'è una tettoia. Allora, siccome abbiamo detto che lì c'erano solamente le bilance, come si fa a parlare di tracce di caliscendi quando caliscendi si intende tutto quello che ho detto? Anche questa cosa qui, insomma, andava contestata e dire no, non sono tracce di caliscendi, sono le bilance, per cui uno poi decide di ripristinare le bilance, non avremmo avuto quello che stiamo vedendo adesso, insomma, no? Questo era quello che c'era da fare. Era questo quello che c'era. E in tutta questa cosa qui, certamente non può essere la colpa dell'opposizione, che all'epoca non ha visto questa delibera, perché non era una delibera di consiglio. Noi le delibere di consiglio ce le siamo studiate sempre quasi tutte, praticamente, tranne qualche volta in cui l'ambulatorio non mi permetteva di. Ma tutti coloro che invece hanno avuto la responsabilità di farlo andare avanti, questo discorso, ma se lo sono posti il problema, che adesso stiamo vedendo tutti? Io ve lo vorrei chiedere a ognuno di voi, a tutti, maggioranza e minoranza, ma voi, alla luce di quello che stiamo vedendo, l'avreste fatto questo discorso che si è messo in piedi? Io sono convinto che nessuno l'avrebbe fatto. Sono convinto che nessuno l'avrebbe fatto. E vi sto dicendo che noi non siamo contrari ai due che sono stati fatti oltre ai 9 storici, perché tutto sommato è sempre quella storia lì, e non siamo contrari alle manifestazioni come Calistella, assolutamente. Non è contro quello che ci stiamo battendo. Ci stiamo battendo contro quello che è uno sfregio che sta accadendo nel Molo Sud, dalla curva fino al faro. È una cosa veramente, insomma, terrificante. Terrificante. Allora, questo è un aspetto, non di una forzatura. Un'altra forzatura sta nella legge del 2001, legionale 71 del 2001, l'articolo 3,6. Che cosa dice l'articolo 3,6? Fissa la legge, andatela a vedere, il divieto assoluto di modificare le caratteristiche costruttive originarie del trabocco, in questo caso del cariscendi, nonché di realizzare qualunque intervento di trasformazione edilizia. Queste leggi, tutte quante, se voi andate a vedere, cominciano sempre con tutela, valorizzazione, no, di aspetti peculiari, il trabocco, il cariscendi, no, quello storico. Cioè fanno riferimento, lo citano a un certo punto, all'articolo 153 del codice Urbani Rutelli, che sarebbe il codice dei beni culturali. Qui, cioè, di fronte a me l'ingegner Bonaduce lo conosce perfettamente, e lo citano nella legge. Cioè queste leggi si preoccupano dei beni culturali, perché i caliscendi e i trabocchi sono beni culturali. Quindi, stavo dicendo, divieto assoluto di modificare le caratteristiche costruttive originarie del trabocco, quindi dei caliscendi, nonché di realizzare qualunque intervento di trasformazione edilizia. Ora, noi abbiamo appena ricostruito cosa ci stava lì, non c'era niente di coperto, c'erano le bilance, vogliamo rimetterci le bilance? Rimettiamoci le bilance, nulla in contrario. Ma come facciamo noi a metterci invece nuove costruzioni, ripeto, nuove costruzioni, quindi non ripristino di cosa che non c'era, con cabina, Pontile, Tettoia e Bilancia. Tra l'altro, se andiamo verso ovest, lì il mare ormai è mezzo metro, quindi cosa si pesca non si capisce. Alla fine ci siamo a fare casetta sul molo, perché se lo spirito è quello di pescare, insomma, alla fine questo è. E poi dice anche l'articolo, la legge 71 del 2001, all'articolo 3,5, i comuni hanno i poteri di vigilanza edilizia e urbanistico sulle strutture. E invece, sì, vabbè, grazie, ricordami un attimo, adesso cerco di concentrarmi, ma ovviamente questa cosa, questo tema a noi ci appassiona, ma a parte che io credo che siamo genuini in questo, non è che stiamo a fare, e spero che, di essere contagioso, cioè di riflettere insieme e vedere cosa possiamo evitare a questo punto, perché ci rendiamo conto che le cose stanno avanti e cosa possiamo evitare. Allora, quindi qui il ripristino approvato invece è una trasformazione, trasforma radicalmente le semplici macchine per pesca in manufatti complessi con cabine, tettoie e pontile, non vengono rispettati i tratti tipici originari che appunto la legge regionale 71 del 2001 vuole preservare come autenticità storica. Scritto questo nelle leggi. E invece quello che abbiamo approvato, che è stato approvato nel corso del tempo, è tutt'altro, è tutt'altro. Allora, noi adesso quello che vogliamo dire è questo. Ci rendiamo conto che lì possono partire contenziose se non c'è l'accordo da parte di coloro che hanno avuto le concessioni. Io ripeto, l'appello che rivolgiamo non è solamente a tutto il Consiglio, ma anche ai cittadini che hanno avuto questi diritti. Ripensiamoci rispetto a quello che potrà accadere. Però noi, intanto, questo, diciamo, la mozione di oggi contempla tre aspetti. Uno è attivare con urgenza le procedure per eliminare nell'articolo 20 dell'NTA del PRP, quindi il piano di controllo portuale, la possibilità di nuova costruzione oltre i caliscendi storici esistenti. Ovviamente questa è quella radicale in cui 9 più 2 è 11, ci fermiamo lì. Siamo avanti, per cui adesso occorre vedere se c'è un discorso che può andare in questa direzione, che auspicheremmo, ripeto, invitando anche coloro che hanno maturato questo diritto, e nessuno ha niente contro di loro, è che stiamo riflettendo su tutto, su come è potuto nascere questa cosa, che è stata insomma una cosa non bella. Il secondo punto della mozione è aggiungere nell'articolo 20, quello di cui stiamo parlando e che concede queste possibilità, l'articolo 20 del piano regolatore del porto, un comma che stabilisca il divieto di chiusura delle aree portuali su cui insistono i cariscendi. Avete notato che ultimamente sono apparsi i cancelli e i lucchetti. Questo non è possibile. Voi sapete perfettamente, qui ci sono anche concessionari di tratti di arenile, sapete perfettamente che la legge impedisce di poter recingere sia d'inverno che d'estate le concessioni arenile. Ovviamente allo stabilimento sì, può essere protetto, ma sull'arenile si deve poter entrare. Qui vogliamo, questo è il demanio marittimo per quanto riguarda l'arenile, qui abbiamo il demanio marittimo portuale. È esattamente la stessa cosa. Quanti vanno a pescare, no, andavano a pescare e non ci potranno andare più perché lì praticamente sarà tutto pieno. Diciamo, voglio dire, insomma, questo discorso, quanti sono andati in quelli storici, i ragazzi, i giovani, di pomeriggio, magari facevano la passeggiatina e si sedevano lì, no, voglio dire, anche momenti belli di un romanticismo di quando siamo stati pure noi adolescenti, sicuramente ci sarà capitato. E adesso stanno a chiudere, chiudono con i recinti e con i lucchetti. Questa cosa noi chiediamo che venga, questa cosa non si può consentire, al di là di quello che adesso riusciamo a ottenere, ma questa cosa non si può consentire. E per quanto riguarda, non si può consentire perché è demanio quello, non possono chiudere, devono poter far entrare, ovviamente il rispetto, non posso, ma stanno chiusi però. Ho capito, noi dobbiamo dire oggi dal Consiglio parte almeno questo punto come volontà unanime, che là devono togliere subito i cancelli e i lucchetti, subito. Perché è stato sempre così in quelli storici, era un luogo di incontro, quante volte ci siamo stati, ed era una cosa bella. Bella, autentica, sincera, di socializzazione bellissima. Quindi questo aspetto qui. Il terzo è quello che vi dicevo prima, ci torno un attimo, e cioè di togliere l'ultimo comma che è tutto sommato dalla stura alla ristorazione, di trasformare questi in luoghi di ristorazione, che sarebbe il disastro. E poi vorrei anche dire una cosa, anzi due cose, e concludo. Tutti ci ricordiamo della scelta felice che il compianto Marco Verticella ha avuto per quanto riguarda la seduta nelle maioliche di Castelli. Siamo stati tutti all'inaugurazione, ce la ricordiamo ancora adesso, ed è un vanto di Giulianova. Bene, adesso i caliscendi passano sopra quella cosa lì, perché per salire devono andare... E stiamo profanando pure una cosa che non è bello. No, questo è un dettaglio. Un'altra cosa, la Regione ha fatto rifare la fioritura dei massi per 385.000 euro. E quello che vi dicevo prima, che io con il mio 1,80 m, quindi non sono un gigante, insomma, potevo vedere il mare, adesso non si vede più perché la rifioritura è stata fatta sopra. Però, e questa è la fonda che c'ho, è una fonda attendibile perché lavorava alla direzione, diciamo, demanio marittimo della Regione, però i problemi del porto non sono quelli di alzare e mettere su in altezza, erano quelli di ripristinare alla base lo smottamento che si sta verificando per la scogliera che conoscevamo. Sulla quale non sono stati fatti i lavori che bisognava fare di puntellare e bloccare il più possibile quello che stava andando, capito, sempre più in basso. Basta andare sulla banchina e si vede. Io in questi giorni alcune volte sono andato e ho parlato con coloro che frequentano diciamo questi caliscendi storici e mi hanno fatto vedere esattamente la banchina come si è allontanata dai tempi in cui loro frequentavano gli anni 70 di oltre mezzo metro dalla scogliera, perché la scogliera sta andando giù. E questo dirigente adesso in pensione che mi ha detto questa cosa, mi ha detto lì il problema grosso era di andare a entrare in tutte queste cavità che si era formato dentro la scogliera e potenziare, stabilizzare lì. Invece su quello che non è stato fatto è stata messa la rifioritura dei massi che hanno portato a 4,5 metri in totale, adesso lo vediamo, su cui si stanno mettendo queste palafitte che danno le caliscende al terzo piano, che sono le brutture che stiamo vedendo. Cioè, capite cosa sta accadendo lì? Ecco. L'ultima cosa è questa. Adesso noi non sappiamo, ci rendiamo conto che se non c'è il consenso di coloro che queste cose le stanno facendo, le hanno già fatte, non è semplice, ma quantomeno, siccome quelli previsti sono 21, io lì ne ho contati 9 storici più quelli due fatti che possono tranquillamente stare lì, tutto sommato non è che danno questo grosso problema, ma siamo arrivati a 9 più 2, 11. Ne sono possibili ancora 10. Di questi 10 credo che ci siano già 7 cantieri, qualcuno è a buon punto, forse ci sono 3 a cui deve essere rilasciato il permesso di costruire. Oggi almeno questa cosa qui, se è possibile, facciamo questa, almeno questa facciamo. Perché, e concludo, se ci siete stati lì, questi 3 che mancano, di cui i cantieri non ci sono, sono quelli che andranno a chiudere la punta del porto. E quindi sarebbe una cosa veramente scandalosa in maniera definitiva. E concludo veramente dicendo che la saggezza popolare aveva messo lì in precedenza solamente le bilance, mai i casotti. Perché? Perché quella è la zona più esposta a tutte le mareggiate da ogni lato, mentre a sud, verso la parte ovest, diciamo, la mareggiata è una sola, lì sono... E quindi la saggezza popolare non ce l'ha mai fatta. Adesso si vanno a fare queste cose al terzo piano, facendo le palafitte per far entrare l'acqua. Quindi, sinceramente, mi sembra veramente una cosa. Pensateci, noi vi abbiamo fatto una proposta, cerchiamo di fare il meglio per questa città. Grazie.
0: Grazie, consigliere Arboretti. Ci sono interventi? Prego, assessore Di Carlo.
1: Grazie, si sente? Pronto? Sì. Grazie, presidente. Sicuramente l'intervento accorato del consigliere Arboretti è apprezzabile, però quello che dobbiamo dire oggi con chiarezza ai cittadini è la verità. Le opere e gli interventi strutturali oggi visibili sul molo sud del porto non nascono da questa amministrazione. Mettiamo questo punto fermo, che in gran parte è stato comunque anche evidenziato dallo stesso Arboretti. L'attuale piano del porto, piano regolatore portuale, è un piano che ha oggi quasi 30 anni, approvato da poco, ma che ha quasi 30 anni. È nato già, secondo questa ovviamente una mia visione personale, in maniera completamente sbagliata, e oggi attuarlo così purtroppo è una ulteriore conseguenza di quello che nel passato erroneamente è stato fatto. Il porto in realtà doveva essere esattamente invertito. La parte turistica del porto sarebbe dovuto essere il molo nord che collegava turisticamente la città dal Belvedere sino alla punta del porto, ripristinando quella che era l'antica passeggiata che noi tutti da ragazzi facevamo sul muraglione del porto. In realtà è stato pensato esattamente all'opposto e oggi la parte turistica e fruibile del porto è il molo sud. Un'altra cosa che va evidenziata è che questa amministrazione ha attenzionato sin dal Costantini I il porto e la valorizzazione del porto, cioè quello che abbiamo fatto noi grazie comunque alle relazioni e grazie alla collaborazione con gli enti e con le amministrazioni, è quello di rendere, di aver reso fruibile oggi quella porzione del porto, facendolo diventare un vero e proprio porto turistico. Quando si dice che lì non è vero che c'era una sbarra, in realtà non si dice il vero, c'era una sbarra che stava con un cartello dove c'era scritto l'accesso permesso solamente alle persone autorizzate, cioè ai proprietari dei caliscendi. I pescatori che andavano lì o coloro che andavano lì per diletto in realtà non erano autorizzati. Quella fu rimossa grazie, e poi questa è la verità, erano tollerati, Franco devi essere sincero, erano tollerati ma non autorizzati. Oggi quelle passeggiate sono autorizzate e allo stesso modo la pista ciclabile e oggi è autorizzata e non più tollerata, perché l'intervento fatto sul porto, quando hanno sfregiato il lungomare spalato mettendo la pista ciclabile e riducendo la carreggiata al limite della tolleranza per il passaggio di mezzi pesanti. Voi sapete che i mezzi pesanti che devono accedere al porto comunque sul lungomare oggi sono al limite della tolleranza per il dimensionamento dell'asse viario, perché chi allora scelse quel tipo di soluzione fece un grande danno alla città. Oggi quella pista ciclabile è una pista ciclabile all'interno del porto, fruibile e autorizzata, e questo grazie all'attività di questa amministrazione. Questa amministrazione ha messo comunque sempre la massima attenzione al porto, e l'evento Calistelle è frutto anche di ciò. Volevamo valorizzare quel porto, quel molo, attraverso attività culturali, storiche, che abbinassero comunque la cultura gastronomica locale a quella ovviamente vinicola, attraverso eventi che prima si svolgevano in altre parti della città. Quindi queste due cose devono essere chiare. Questa amministrazione ha sempre dato massima attenzione al porto, e quello che oggi noi vediamo è che io posso dichiarare uno stato attuale che rende il porto con un intervento invasivo e sicuramente impattante, penso che non piaccia a nessuno questa situazione, ma è frutto del passato. Qual è oggi la problematica? Che sicuramente l'attenzione è massima su tutto ciò che ovviamente non valorizza il porto, ma dobbiamo fare attenzione a quello che diciamo e alle azioni che vogliamo mettere in campo, perché se lei dice fermiamo tutto, ovviamente bisogna capire quali sono oggi i diritti acquisiti e dove si può tornare indietro e dove si può evitare che si facciano ulteriori danni. Sicuramente, e questo lo possiamo affermare, a noi aspetta affrontare la situazione con la massima serietà, ma questa amministrazione non ha mai generato il problema, questo va detto, è un problema che ci siamo ritrovati dal passato, ma si assumerà la responsabilità di affrontarlo secondo le regole, secondo le norme e secondo le procedure consentite. Quello che voi citate va in realtà in parte verificato secondo le norme, perché anche i cancelli bisogna verificarli se possono essere messi o no, perché quella è una concessione di un luogo pubblico ma a uso privato. E quindi per i motivi di sicurezza va ben chiarito se quei cancelli ci possono essere o non ci possono essere. Poi, voglio dire, ognuno di noi può avere il proprio parere, però tecnicamente va approfondito. Quindi prima di andare a votare un emendamento che ti dice una cosa che magari va contro la norma, va sicuramente approfondito.
3: Ma è demanio comunque, demanio marittimo portuale.
1: A uso privato, capito, perché lì può andare il concessionario, a differenza delle concessioni balneari che sono di uso pubblico. Quello è di uso privato, Franco.
3: Capito, ma
1: allora,
3: al
1: di là di questo.
3: Allora è vero che privatizziamo il porto.
1: Attenzione, ma quello non è che dipende da noi, Franco. Quelle sono concessioni, mica dipendono da noi, sono del demanio, in questo caso portuale. Mica voglio dire che noi siamo favorevoli ai cancelli, no, ma prima di andare a deliberare un emendamento che vieta i cancelli dobbiamo sapere se stiamo facendo una cosa che le norme ci consentono oppure no, se no andiamo a deliberare qualcosa da bar, cioè chiacchiere da bar, dobbiamo approfondire, no, faremo
3: scusami,
1: il massimo.
3: Marco, mi permetti di interloquire 30 secondi? No. Voglio dire, noi esprimiamo una volontà politica, dopodiché andiamo a verificare tecnicamente se è possibile tutto
1: perciò,
3: qua.
1: Perciò, allora io dico, prima andiamo a verificare se è possibile.
3: Volontà politica,
1: no.
3: Esprimiamola. Tu hai detto che sei pure tu, sei contrario, dopodiché verifichiamo.
1: No, ma chi è che è favorevole oggi a mettere dei cancelli o fare delle barricate? Penso nessuno, però bisogna approfondire se questa cosa sia fattibile o non sia fattibile. La problematica nasce tutto dalla massicciata, o come la vogliamo chiamare, fioritura della scogliera, perché quella ha innalzato il livello base di costruzione. La problematica nasce tutta da là. Ovviamente, come dicevo, quello è stato fatto per motivi di sicurezza. La procedura nasce frutto del passato, sicuramente tutto quello che oggi potrà essere fatto per far sì che il porto in qualche modo non sia o non rimanga così imbattante invasivo, sicuramente questa amministrazione lo farà. Però i vostri emendamenti sono specifici e secondo me vanno in realtà poi attentamente valutati secondo quelle che sono le possibilità, le procedure e le norme, evitando di creare dei danni ovviamente al pubblico e alla collettività in caso di denunce e ovviamente di risarcimenti, perché comunque poi i diritti acquisiti vanno riconosciuti e vanno rispettati. Quindi questa è un po' la situazione. Io dal punto turistico dico che il porto a cui noi abbiamo sempre riservato la massima attenzione è la porta ad est della nostra città. Quindi è una porta che si apre ad accogliere ovviamente tutti coloro che arrivano in città e va ulteriormente valorizzato. È un porto che oggi ha un piano regolatore che ha oltre 30 anni, che secondo me, ma questa è una mia visione personale, è completamente sbagliato, perché non c'è stata la visione a suo tempo, no? Che doveva invertire e tra l'altro realizzare quel porto con finalità turistiche, perché il porto fino a qualche anno fa, ma parlo di 5-6 anni fa, era un luogo di lavoro. Quando io mi confrontavo per organizzare gli eventi all'interno del porto, mi trovavo dall'altra parte, ovviamente coloro che erano responsabili della sicurezza del porto, che mi diceva: assessore, questo non è il luogo degli eventi, questo è un luogo di lavoro. Quindi si transita per lavoro e si fanno attività di lavoro. Grazie al nostro lavoro e comunque alle relazioni si è arrivata poi a una situazione che oggi permette di accogliere i principali eventi musicali, artistici della città, perché anche qua dal passato non abbiamo ereditato un luogo che potesse oggi dare la possibilità alla nostra città di svolgere eventi e manifestazioni di grande capienza. Se oggi non avessimo il porto, quei concerti superiori a 2.000 o 3.000 persone noi non l'avremmo mai potuti fare. Questo a testimonianza della grande attenzione. Non era nostro.
3: Sì, ma l'abbiamo sempre utilizzato, compreso tuo padre.
1: Ma sono d'accordo, ma non era nostro. Detto questo, non era neanche per motivi di sicurezza. Poi
3: però siamo dati l'appuntamento che andiamo a parlare con Di Giosia per averlo, giusto, sindaco?
1: Ma certo, così come il sindaco ha più volte manifestato, faremo di tutto per recuperarlo. Però questo a testimonianza della massima attenzione che abbiamo avuto del porto, dei tanti interventi che abbiamo svolto e attuato sul porto per renderlo fruibile, vivibile e valorizzarlo per tutto quello che era possibile. Quindi non passi l'idea che quelle opere e questi sicuramente invasivi e impattanti, questo va riconosciuto, penso che nessuno possa dire che lì oggi si sia dato atto a un qualche cosa che migliora o abbellisce il porto, sicuramente no, è impattante e sicuramente invasivo, su questo siamo d'accordo, ma non è opera nostra. Cioè, oggi rileviamo un errore del passato che attenzioneremo e faremo il possibile, secondo le norme, le procedure, per evitare che possa eventualmente ulteriormente peggiorare o comunque fare tutto il possibile per ridare comunque alla città un porto vivibile, fruibile e valorizzarlo al meglio delle possibilità, secondo le norme. Grazie.
0: Grazie, assessore Di Carlo. Prego, consigliere Di Massimo Antonio.
5: Ho ascoltato con attenzione l'intervento dell'assessore Di Carlo, anche del consigliere Arboretti. Li condivido entrambi e mi anche lascia, diciamo, sorpreso l'ultimo intervento. Dunque diceva l'assessore Marco Di Carlo che dobbiamo chiarire e approfondire naturalmente il quadro normativo, la regolarità delle procedure amministrative. Bene, tuttavia noi abbiamo detto più volte che la legalità dell'iter burocratico non fa di una decisione una buona decisione, quindi diciamo qui siamo qui per contestarla politicamente, come si diceva poc'anzi. Per quanto riguarda proprio questo aspetto, ma quindi ce ne accorgiamo oggi, voi governate da 7 anni, per cui tu giustamente, scusami se ti do del tu, ma ci conosciamo, giustamente dici non è colpa nostra, non lo abbiamo generato noi questo problema, non lo avete generato voi, ma lo avete assecondato di fatto, non andando a fare queste operazioni di controllo, di sensibilizzazione prima. Questo è il primo punto. Quanto riguarda le ricostruzioni storiche, allora io ho letto le varie ricostruzioni storiche del presidente Ferrante, adesso anche la sua, sono ricostruzioni storiche puntuali. Voi siete sempre piuttosto, come posso dire, contrari alle ricostruzioni storiche, però se la dobbiamo fare questa ricostruzione storica, facciamola per bene, sperando che non mi venga disattivato il microfono. Però effettivamente la ricostruzione storica, visto che la matematica non è propaganda, e lei ha, scusami, tu hai parlato di 30 anni, allora se io vado 30 anni a ritroso, giungo al 2006, sindaco Ruffini. Allora, all'interno delle tre amministrazioni...
0: Non ti vorrei interrompere, però 30 anni al 2026 è 90.
5: Scusate, no, sì, perdonatemi, grazie, in effetti... No, esatto, 96, perdonatevi. 96. Dunque, Giunta Ruffini, Giunta Mastro Mauro. Allora, moltissime persone qui presenti hanno un legame diretto con quelle giunte. Allora, il discorso è semplice. Nel momento in cui mi si viene a dire noi non abbiamo responsabilità, perché la storia parla in maniera chiara, ebbene no, le responsabilità ci sono, anche se consideriamo degli esponenti che fanno parte di questo Consiglio Comunale e dell'attuale Giunta Comunale. Ecco, questo per dire semplicemente che se facciamo ricostruzioni storiche e facciamo una sorta di scarica a barile, nel senso che la colpa è di Mastro Mauro, la colpa è di Tizio, la colpa è di Caio, ebbene, dobbiamo anche considerare che in quelle amministrazioni, insomma, penso che il presidente Mastrelli non ha nulla, diciamo, in contrario rispetto a questo mio ricordo. Ecco, lui è stato assessore ai lavori pubblici, la dottoressa Cannelli è stata vice sindaco di Mastro Mauro, anche la consigliera Ciaffardoni, insomma, ha avuto un ruolo importante in una di quelle amministrazioni. Quindi, ripeto, se le facciamo, facciamole fino in fondo. Detto ciò, allora qui io dunque accolgo favorevolmente un fatto, il fatto che un assessore di riferimento, un assessore importante di questa giunta, dica è impattante, è negativa, stiamo creando, diciamo, per quel che concerne lo skyline e non solo, un disagio, un problema. Perché? Perché metto in connessione quello che hai appena detto con quello che diceva Franco. Questo disagio lo respiriamo, nel senso che se andiamo al porto e parliamo con delle persone, ma non serve andare al porto. Prima Franco citava i social, io non sono bravo a quantificare gli insight, queste cose qui, però davvero è così, cioè se andiamo a sentire il polso, i cittadini, il 90%, ma direi anche il 95%, è estremamente contrario. Allora, vogliamo tornare, visto, insomma, è un punto fondamentale del nostro programma, ma lo abbiamo detto più volte in questa assise, in questa sede, vogliamo tornare a considerare la voce popolare? Ho capito che la partecipazione popolare non è, diciamo, prerogativa di questo, di questa giunta, però vogliamo dar la possibilità ai cittadini, insomma, di esprimere le loro opinioni, ascoltarli. Allora, bene, non è stata generata da noi, ma cos'è questo? È uno scaricabarile puerile, scusatemi, uno scaricabarile puerile, nel senso che sì, ok, l'hanno fatto loro nel 2014, noi non abbiamo colpa. No, non c'entra nulla, perché comunque dal 2019 ad oggi avete governato e si può fare qualcosa, si poteva fare qualcosa e si può fare ancora qualcosa. Quello che diceva, sì, sindaco, si può fare, se poi lei mi dice che non si può fare e che è tutta colpa degli altri, allora, insomma, prendo atto di questo. Detto ciò, quindi devo constatare il fatto che, diciamo, voi siete contrari, ok, però non potete fare nulla, avete le mani legate. Andiamolo a vedere, come diceva l'assessore Marco Licaro, andiamo a vedere insomma, qual è il perimetro normativo e quello che ci consente. Allora, e quindi io sono favorevolissimo a questo tipo di studio, cioè, ma facciamolo subito, non aspettiamo altri anni, perché poi sorgeranno gli altri caliscendi. Quello che diceva il dottor Arboretti è fondamentale. E qui noi facciamo sempre dei giochi linguistici, ok, volti a, come posso dire, dare la possibilità a costruttori di edificare. Si parla di ripristino, e se parliamo di ripristino, se parliamo di ripristino, dobbiamo essere precisi. È vero quello che diceva il dottor Arboretti. Allora ripristiniamo le bilance, le reti e il meccanismo, diciamo, che offre il funzionamento del saliscendi, ok? Il cosiddetto caliscendi. Quello è il ripristino. Quello che si sta, diciamo, in questo momento palesando non è il ripristino della tradizione giuliese, no, è tutto. Okay, è un qualcosa di diverso che sta modificando in maniera irreversibile, è vero, quel tratto di paesaggio. Allora, qui ripeto, il discorso non è né di destra né di sinistra, è un esercizio anche inutile adesso andare a, come posso dire, a ricostruire appunto le responsabilità. Lo vogliamo fare, la responsabilità non è soltanto diciamo del passato, perché? Perché pezzi importanti di quel passato siedono in questo consiglio comunale, fanno parte di questa giunta. Allora adesso il danno è fatto, cerchiamo di creare appunto un qualche argine, ok? Affinché, diciamo, si possa quantomeno evitare il peggio. E il peggio è stato detto benissimo prima, cioè la copertura integrale dello skyline è di fatto, è giusto, io sono d'accordo con

0: avete, come posso dire, portato all'interno di quell'area, però che in questo caso non la deve eccepire fino a un certo punto, perché lo sai qual è la mia visione in tal senso. Sì, è vero, grandi concerti, ottimi concerti, bellissime manifestazioni, però se parliamo di cinema sotto le stelle, no, ma se parliamo di concerti, sono concerti che non sono accessibili a tutti. Allora, qual è il mio invito mentre, insomma, concludo il discorso? Lo facciamo un concerto gratuito al porto oppure no? Oppure vogliamo continuare con un cartellone eventi di grande rilievo che però di fatto impedisce alle persone più, diciamo, umili e meno abbienti di partecipare a queste manifestazioni. Quindi, ok, benissimo, però facciamo anche qualcosa di gratuito oltre al cinema all'interno di quell'area. Quindi, ripeto, la nostra, come posso dire, presa di posizione non tende a demonizzare le manifestazioni che si fanno, sono state fatte e si faranno all'interno del porto, no? Mette praticamente un riflettore su, diciamo, l'area del Molo Sud che verrà impattata in maniera profonda da queste costruzioni, che non hanno nulla a che vedere con la tradizione culturale, storica e marinaresca di Giulianova. Grazie.
1: Grazie consigliere Di Massimo Antonio. Prego, consigliere Montebello.
2: Sì, grazie Presidente. Allora, io intervengo per commentare, per rispondere alla mozione. Rispondo principalmente in realtà al cittadino governante, non solo per averla presentata, ma anche per il modo in cui comunque l'hanno esposta.

Quindi procedimento pubblico classico, trasparente, con tutte le regole previste. Ogni singolo progetto dei Caliscendi ha dovuto ottenere parere e autorizzazioni di tutta una serie di enti competenti, la regione, la capitaneria, la sovrintendenza, la paesaggistica e via dicendo. Quindi sono valutazioni tecniche già effettuate dagli organismi che la legge individua come competenti. Ed è per questo che forse la mozione è, tra virgolette, impropria, ma sotto il profilo amministrativo, perché oggi il Consiglio Comunale come fa a sostituirsi alle valutazioni tecniche già espresse agli enti competenti? Cioè non possiamo né rimettere in discussione i procedimenti amministrativi conclusi e né comunque cercare di sopraelevarci ad essi. Ma detto questo, io vorrei fare un ragionamento diverso e passo al secondo aspetto che dicevo all'inizio. Se per un attimo mi spoglio delle vesti di consigliere comunale e parlo quindi magari più da cittadino, dico che in linea generale a me i Caliscendi piacciono e anche tanto. Mi piacciono perché comunque rappresentano un richiamo alla tradizione marinara della nostra città, anche se chiaramente ormai con una lettura è anche una destinazione più moderna. Mi piacciono perché contribuiscono a caratterizzare un porto che negli ultimi anni ha finalmente ritrovato una propria identità. Dopodiché, su certe cose siamo d'accordo tutti, lo ha sottolineato anche l'assessore Di Carlo. Mi chiedete se ne immagino 21, se lo ritengo non impattante. Assolutamente sì, che è impattante la vista del mare, tutto quello che è stato detto prima. Così come la questione, ecco, che citavate anche nella mozione, la questione dei cancelli. Andiamo a vedere la normativa, nel senso, in linea generale, anche a me il fatto che siano chiusi non piace, non va bene, però prima di prendere una posizione, andiamo,

0: presidenti che ci sono stati, un ringraziamento alla Capitaneria di Porto, tutti i comandanti che si sono succeduti alla guida dell'ufficio circondariale marittimo fino all'attuale che è la comandante Valeria Di Mattia per tutto il lavoro che hanno svolto in collaborazione con tutte le istituzioni, non solo con noi. Un ringraziamento lo faccio all'amministrazione comunale, pur facendone parte, ma proprio per il periodo in cui non ne ho fatto parte, e quindi agli assessori, in questo caso di nuovo Marco Di Carlo, che hanno investito sul porto, creduto sul porto come luogo di aggregazione e di promozione turistica. Grazie anche alla Regione, molto più attenta rispetto al passato, che destina importanti risorse per il porto di Giulianova, sia per la manutenzione ordinaria che per interventi più massicci, a differenza del passato, quando i fondi finivano molto spesso verso porti come Pescara. Non è un caso che il Molo Sud sia stato dotato di acqua e luce, sia stato rifatto l'asfalto, è stata tolta la barriera architettonica come quella che era la sbarra. Un ringraziamento in ultimo ovviamente anche a tutte le associazioni, i concessionari, gli organizzatori di manifestazioni, agli organizzatori della manifestazione che riprenderà vita con una nuova edizione questa sera, che è uno degli appuntamenti in generale più attesi dell'estate. Quando parliamo di sviluppo, lo sviluppo naturalmente deve essere, come dite voi, intelligente, deve essere sostenibile, deve assolutamente rispettare il paesaggio e la storia della nostra città. Ma allo stesso tempo non possiamo neanche sempre associare lo sviluppo con la cementificazione, non possiamo confondere la tutela con l'immobilismo, non possiamo sfociare sempre in termini come privatizzazione, deturpazione, scempio e profanazione, per parlare comunque alla pancia delle persone e fare in realtà del male alla nostra città. Cioè, se vogliamo un porto moderno, attrattivo, competitivo, dobbiamo accettare che anche le infrastrutture evolvano, sempre nel rispetto delle regole, questo ci mancherebbe. E quello che invece non condivido, oltre alla maleducazione del pubblico, è il tentativo di attribuire responsabilità politiche a chi quelle responsabilità non le ha. E parlo sia di questa amministrazione, ma insomma non sono proprio il soggetto più adatto a difendere quelle del passato, però neanche quelle del passato. Anche perché se qualcuno riteneva sbagliati quegli atti, c'è stato censimento, il piano regolatore portuale è durato anni, la pubblicazione dei bandi per le concessioni, cioè comunque c'è stato tempo per intervenire. Ciò che dovremmo fare oggi è sicuramente essere orgogliosi, a prescindere dalla questione Caliscendi, di cui poi ci torniamo, del fatto che comunque il porto di Giulianova sia diventato un luogo vissuto, attrattivo, capace di richiamare migliaia di persone e quindi lavorare tutti insieme affinché questo vada avanti. Dopodiché, nel merito della mozione, io mi rimetto completamente a quello che ha detto l'assessore Di Carlo, che condivido in toto, cioè nel senso, valutiamo bene che cosa va, andiamo a leggere esattamente che tipo di effetti avrebbe prendere una posizione come questa oggi, perché nessuno, cioè penso che sia stato chiaro lui, sia stato chiaro io, qualcuno interverrà dopo di me, cioè sicuramente pensare a 21 caliscendi sul Molo Sud è impattante, va a cambiare quella che è l'immagine che abbiamo avuto fino ad oggi, il modo di vivere. Però cerchiamo innanzitutto di guardare uno il lato positivo, due gli effetti che quello che andiamo a votare oggi avrebbe sul porto e sulla nostra città. Grazie.
1: Grazie, consigliere Montebello. Prego, consigliere Pistilli.
2: Grazie Presidente. Allora, vorrei intervenire anche io perché è un luogo che mi sta tanto a cuore, però lo vorrei fare rispondendo punto per punto alla mozione in modo che si capisca

0: spiega anche il motivo per il quale voterò contrario alla mozione. Il punto numero uno, la richiesta di eliminare l'articolo 20 delle norme tecniche di attuazione del piano regionale portuale per bloccare le nuove costruzioni. Ci viene detto, viene chiesto a questo Consiglio di attivare con urgenza le procedure per eliminare la previsione di nuove incandescenti dell'articolo 20 del piano regionale portuale. Però io vorrei dire che il Consiglio Comunale non ha nessuna competenza per modificare o eliminare un articolo del piano regolare portuale. Il PRP è uno strumento di pianificazione sovraordinato, la cui approvazione e variazione spettano in via esclusiva alla Regione Abruzzo, che ha blindato, spettando in via esclusiva, che ha blindato l'iter con il decreto del Presidente della Giunta regionale del 2022. Il Comune esprime pareri, non può firmare decreti portuali, non può proporre nessuna modifica a tutto ciò. Però abbiamo parlato di storia, mi è piaciuta tantissimo la storia che ha ben ricostruito questa mattina il presidente dell'ente Porto Ferrante, con cui ieri ho avuto una bella e lunga conversazione. Parlate di scempio e contestate le scelte di prevedere altri 12 calliscendi, scusate, da ripristinare oltre i non esistenti. Ma la paternità di questo è di un piano che recepisce la giunta comunale numero 48, 11 febbraio del 2014. All'epoca veniva governata dal sindaco Mauro e dall'assessore Forcellete, e furono loro, in stretta sinergia con la vecchia direzione dell'ente Porto, Maurizio Ferrari, ad applicare la legge del 10 agosto 2010, la numero 38. Quella legge regionale imponeva testualmente ai comuni che non avevano individuato le strutture nei propri piani di effettuare un censimento e una scrutatura delle strutture esistenti antecedente al 1988. L'ente Porto affidò l'incarico tecnico a un architetto, l'architetto Marchioni, per fare la ricostruzione storica e fotografica dei calescendi, che poi demoliti nel tempo. I privati che oggi costruiscono esercitano un legittimo interesse fondato su quegli atti del 2014, poi assorbiti dal piano regolatore portuale approvato dalla Regione. E mentre nel 2017 le prime concessioni regionali passavano sotto totale silenzio, nel 2024, applicando appunto l'articolo 37 del Codice della Navigazione, è stata data la massima evidenza pubblica, garantendo una gara trasparente cui hanno partecipato ben 55 concorrenti per 5 concessioni. Questa è trasparenza e non favoritismo. Al punto numero 2, la richiesta del divieto di chiusura della polemica sui cancelli, nel secondo punto chiedete di inserire il divieto di chiusura delle aree portuali su cui insistono i calescendi, gridando privatizzazione. Anche qui, secondo me, è sbagliato. Nei porti minori come Giulianova, dove l'autorità di sistema portuale, la regolamentazione della viabilità e della sicurezza sulle banchine, spetta unicamente all'autorità marittima, all'ufficio circondariale marittimo e alla guardia costiera, e non al comune. Inoltre, confondete il concetto di aree sottratte ai cittadini, come specificato nell'articolo 3 della legge regionale 38 del 2010, le aree appartengono al demanio pubblico e vengono assegnate in concessione previo pagamento di un canone annuale. La proprietà resta pubblica. Quando il cancello che hanno inserito le persone che adesso hanno costruito serve semplicemente per tutelare l'incolumità pubblica e la responsabilità penale e civile del concessionario e non a privatizzare il polo, il molo. È vero, erano tutti aperti e ci si poteva accedere, però sapete benissimo che oggi le leggi sulla sicurezza sono cambiate e devono comunque tutelarsi in qualche maniera. Però un altro appunto sulla sicurezza lo vorrei fare per quanto riguarda i camminamenti sugli scogli del molo. È vietato, non si è potuto mai fare. E chi l'ha fatto? E l'ha fatto in maniera sbagliata, andando contro la legge. È un atto pericoloso. Non dobbiamo togliamo lo spazio per camminare sugli scogli. Significa istigare i cittadini a violare la legge e farsi male. Poi, se sono stati realizzati quei caliscendi lì, dopo la curva, verso il faro, sono d'accordo con voi che neanche a me piacciono, però sono state concesse. Magari adesso, visto che comunque sono stati realizzati, potremmo intervenire e pensare di intervenire in una maniera tale da dare maggior decoro. Andiamo al punto numero 3. La richiesta di eliminare il comma 2023 sulle norme igienico-commerciali e le barriere architettoniche. Con la vostra interrogazione chiedete formalmente di eliminare l'ultimo comma inserita nel NTA del 2023 che recita: nelle costruzioni per eventuali attività di esse esercitate vanno rispettate tutte le disposizioni previste dalla vigente normativa in maniera di igienico-sanitarie, ambientale, di sicurezza, di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche. Non possiamo proporre di abbattere le barriere architettoniche. E poi dobbiamo stare tranquilli sulla ristorazione, perché sempre come recita testualmente l'articolo 20, la destinazione d'uso resta e resterà sempre tassativamente pesca per diletto e luogo d'incontro. Tant'è vero che nello stesso articolo si specifica chiaramente che ad oggi le attività commerciali, in particolare quelle del settore della ristorazione, non possono essere esercitate sui caliscendi, in quanto manca la rete per lo smaltimento delle acque luride e reflue. La ristorazione commerciale sul molo sud è vietata e continuerà a essere vietata. Quel comma che volete eliminare serve esattamente al contrario, serve a dare in mano agli organi di controllo il potere di sanzionare e abbattere chiunque porvi a farvi attività commerciali abusive e non rispetti la sicurezza. E eliminarlo significherebbe creare anarchia e il vuoto normativo. La realtà che i giugliesi vedono oggi, ogni giorno, è effettivamente tutt'altra. Fino a pochi anni fa il Molo Sud era abbandonato a se stesso, sbarrato con una vecchia transenna, come più di un consigliere questa mattina ha voluto ricordare, e di più anche arrugginita. Oggi quella transenna non c'è più. La sicurezza è stata posta in tutti i termini e la possiamo percorrere sia in bicicletta che a piedi. Però mi viene a mente adesso anche una polemica che ho sentito qualche giorno fa su delle transenne, sul fatto che fosse stato chiuso il porto per fare dei lavori di messa in sicurezza. Si è riuscita a fare demagogia anche su questo. A questo punto dovremo praticamente lasciare liberi ogni accesso anche quando facciamo i nostri lavori pubblici. All'assessore Francioni dovrei chiedere: non possiamo fare gli assalti perché giustamente non possiamo transitarci, no? Sono materie di sicurezza, devono essere spostati dei massi e quindi è ovvio che bisogna interdirlo al pubblico. E un'altra cosa la voglio aggiungere, perché la conosciamo benissimo la realtà del porto oggi, lo abbiamo ribadito più volte qui in questa assise, oggi è vissuto, oggi è vivo, oggi ci sono tantissime manifestazioni. E proprio perché nei giorni passati ho sentito il fatto che noi non portiamo manifestazioni, che non facciamo qualcosa come calici sotto le stelle o altrimenti attenti al luppolo, io vorrei soltanto ricordare, e ho anche le fotografie degli ultimi eventi di queste due manifestazioni, che innanzitutto erano soltanto quelle e non si faceva altro. E seconda cosa, se una cosa non viene curata nel tempo, sicuramente non avrà lo stesso valore, la stessa valenza che si è avuto all'inizio. Queste manifestazioni erano praticamente vuote negli ultimi anni. E lo posso testimoniare comunque sia direttamente con le foto. Oggi, grazie al lavoro sinergico tra questa maggioranza di centrodestra, l'ente porto, il presidente Ferrante, la regione, l'ufficio circondariale marittimo, guidato dal comandante Valeria Di Mattia, il Molo Sud è stato restituito ai cittadini. C'è una pista, come ripetevo prima, e portiamo circa 20.000 persone per ogni stagione. Mi pare che sia un grande risultato rispetto a quello che è accaduto in passato, proprio per smontare il fatto che questa amministrazione non fa mai niente a riguardo. A riguardo, i crescenti storici documentati anche dalle fotografie d'epoca, sono parte integrante dell'identità e della cultura marinara di Giulia Nora. Gli attuali concessionari partecipano attivamente alle iniziative sociali e culturali e ne garantiscono lo sfruttamento e la valorizzazione pubblica, agendo come presidio del territorio. I cantieri di oggi sono i figli della legalità, di gare trasparenti e di ben sei pareri di enti diversi che ne certificano la regolarità. Io, per questo motivo, invito il Consiglio a votare contro questa mozione. Grazie.
1: Grazie consigliere Agostini, e voglio ricordare un po' a tutti il Consiglio Comunale che per quanto riguarda la mozione noi abbiamo un'ora di tempo, abbiamo sforato più di 20 minuti. Prego, prego sindaco.
2: Grazie Presidente, chiedo scusa all'intero Consiglio se abbiamo sforato l'ora, ma visto l'argomento ritengo opportuno intervenire. Mi associo naturalmente a tutti i consiglieri di maggioranza che hanno posto una problematica di natura giuridica sulla mozione presentata oggi dal cittadino governante. Prima di iniziare il mio intervento, quindi eviterò di ripetere tutte le norme come hanno fatto gli altri, ma farò un intervento più politico. Devo comunque anche ringraziare il consigliere Arboretti che con toni pacati ha detto la verità. Ha detto chiaramente che gli iter autorizzativi di cui oggi sono proprietari, sono titolari, i proprietari dei caliscendi sono iter autorizzativi conclusi. Quindi ogni azione che noi mettiamo in essere su quegli iter conclusi non ha alcuna valenza. Questo dobbiamo dirlo chiaramente. Quindi dobbiamo essere, e mi fa piacere perché poi io non è che devo allisciare il consigliere Arboretti. Però giustamente ha detto chiaramente, ha detto è evidente che sarebbe solo e esclusivamente una presa di posizione formale ma non sostanziale. Cioè i caliscendi che sono autorizzati, hanno le autorizzazioni, possono realizzarli così come stanno. Sul fatto se ci piaccia o no, io dentro al porto ci sono cresciuto, ci sono nato dentro a quel porto, l'azienda della mia famiglia, la prima azienda all'interno del porto era della mia famiglia, è evidente che vi posso dire chiaramente che ci sono i caliscendi che sono stati realizzati alla fine del braccio sud sono veramente impattanti. Sono impattanti perché c'è stata poca delicatezza da da parte dei proprietari dei caliscendi, che potevano comunicare alla capitaneria di porto l'altezza del caliscendi, perché c'è stato un ripascimento dei massi, quindi potevano spostare dei massi e metterli in maniera naturalmente più adeguata. C'è stata forse un po' poca attenzione da parte di chi doveva vigilare, che non è il Consiglio Comunale. Non è il Consiglio Comunale, perché quei caliscendi, sia quelli che sono realizzati, sia quelli che hanno l'autorizzazione, ma che non sono stati autorizzati, hanno anche fatto il vaglio della sovrintendenza, che ha detto che potevano farli così come stanno. Quindi, comprendete bene che oggi siamo qui a parlare di una mozione che, oltre ad avere delle criticità di natura giuridica, e lo hanno già ben spiegato la consigliera Pistilli e il consigliere Montebello, siamo qua a parlare dell'aria fritta, perché quelli che ci sono e quelli che hanno autorizzazione verranno realizzati. Oggi però devo sottolineare alcune cose. Ah, un'altra cosa che ci tengo a dire: non hanno l'autorizzazione per fare ristorazione da piano regolatore portuale. Il piano regolatore portuale, che è l'unico deputato per decidere se si fa qualcosa all'interno del porto, non il consiglio comunale, ha detto che quelli sono il numero di caliscendi. Poi ci arriviamo a capire chi è che ha detto che le pesse potessero diventare caliscendi, perché qua, scusatemi, ma si cerca di rasentare la follia. Di certo non siamo stati noi, cioè di certo non siamo stati noi nel 2014 che all'interno dell'ente porto hanno dato mandato a un tecnico che dove c'era una pesa ha previsto un caliscendi. Cioè, non siamo noi. Scusatemi, oggi l'assenza del Partito Democratico a questa disquisizione è un'assenza che fa rumore. Fa rumore per tanti motivi, ma mentre il consigliere Arboretti ha un'onestà intellettuale, era all'opposizione, mentre il consigliere Arboretti dice, sì, ma io ho sentito attentamente l'intervento, dice, sì, vabbè, però voi alla fine che c'entrate? Cioè l'iter si è concluso nel 2014, la competenza è regionale, voi che c'entrate? Mi segnalano sulla chat quartiere Lido un intervento scomposto dell'onorevole emerito Franco Gerardini, che insomma io speravo di vedere a porta a Rete 4, invece sta a scrivere sulla chat del quartiere Lido, che scrive, lo leggo testualmente perché naturalmente il presidente dell'ente porto, il risposto al presidente dell'ente porto ha già agito nelle sedi opportune, scrive: penso che l'intervento del presidente dell'ente porto dimostri, se mai fosse stato ancora necessario, che il governo delle istituzioni locali, quindi noi, a Giulianova è in mano a un circuito di interessi cementato da esponenti politici locali e ben individuabili, che hanno trasformato l'uso dei suoli e dei beni pubblici della città in merce di scambio, disciplinato da tanti altri soggetti. Va bene, poi continuo. Comprendo che insomma il consigliere, l'onorevole emerito Gerardini, ormai fuori dal tempo e anche fuori dagli iter autorizzativi, cioè fuori da tutti i contesti che ci sono, si dimentica che l'iter è stato fatto nel 2014 con l'amministrazione del Partito Democratico di cui lui faceva parte. Quindi si sta autodenunciando, si è autodenunciato. E adesso andremo fino in fondo, perché il presidente dell'ente porto naturalmente ha sporto regolare denuncia o sporgerà regolare denuncia, e io voglio essere ascoltato, perché io sono per la legalità e voglio sapere chi sono gli individui che nel 2014 erano ricollegabili a degli interessi di cemento. Ma ragazzi, lo voglio sapere, sono curioso anche io. Detto questo, è qui la roboante assenza del Partito Democratico. Uno, perché probabilmente non la pensa come cittadino governante, e non è la prima volta. E l'altro è perché io questa domanda l'avrei rivolta al Partito Democratico. Cioè gli avrei detto, scusatemi, fatemi capire. Poi, scusatemi, anche qua c'è un passaggio, merce di scambio dei caliscendi. Scusatemi, ma se qualcuno deve cercare qualche consigliere comunale che ha avuto merce di scambio dei caliscendi, non lo cercasse tra i consiglieri di questa maggioranza. Forse andasse a guardare qualche altra parte, che la città è piccola e tutti mormorano. Detto questo, per quanto riguarda la manifestazione che parte questa sera, Calistella è stata fatta per dare l'opportunità a tutti i cittadini di Giulianova di poter usufruire dei caliscendi e non solo esclusivamente i proprietari, tant'è che non pagano per accedere al caliscendi, pagano per consumare qualcosa sul caliscendi. Così possiamo dire a tutti quanti che almeno per 10 giorni l'anno possono andare a visitare i caliscendi e a mangiarci. Se non ci fosse questa manifestazione, sarebbe impedito completamente l'accesso. Ecco perché noi siamo per potenziare la manifestazione di caliscendi e siamo addirittura per cercare di allargarla. Sono stati fatti concerti al porto, sono stati fatti coinvolte le scuole. Perché? Perché naturalmente cercheremo, e non è facile, ve lo assicuro, con le proprietà delle concessioni di caliscendi, di dare l'opportunità a tutti di visitarli. Altra cosa diffamante che velatamente, qui nella chat del quartiere Lido, ripeto, non a Porta a Porta, io lì un parlamentare va porta a porta, ma nella chat del quartiere Lido si fanno pesanti illazioni. Ragazzi, guardate che chi oggi è titolare di una concessione ha partecipato a una gara pubblica, oltretutto a offerta migliorativa, e quindi non è che ha partecipato a una gara, se se lo sono aggiudicate Marvio al posto di Caio, di certo non è colpa nostra. Io non ero nella commissione di gara, non c'era Bonaduce, non c'era Giorgini. Quindi io non comprendo come si fa oggi ad attribuire a questa amministrazione comunale responsabilità che hanno l'amministrazione Mastro Mauro, se proprio vogliamo dirla, e l'ente Porto, che nel 2014 per mano ci sono gli atti del suo direttore, che di certo non mi pare abbia la testa di Fratelli d'Italia, dà mandato a un tecnico di Giulianova che dice che dove stavano le bestie si possono fare i caliscendi. Io non riesco a capire come può essere la responsabilità nostra. Io questo non riesco a capire. Tant'è che ho preferito non alimentare le polemiche in città per fare una demagogia bassa, ma rispondere in aula. Abbiamo concordato gli interventi. A livello normativo ve l'hanno spiegato, ma io ve lo dico anche a livello politico. Cioè, stop, io non amo più fare polemiche, forse 7 anni fa sì, stop, cioè non andiamo avanti, perché altrimenti dovremmo fare conferenze stampa ogni giorno cacciando gli atti. Cioè, poi, sono brutti? Sì, ci prendiamo, questa mozione non può essere votata, ma ci prendiamo l'impegno in futuro, cioè tra 20 anni, 25 anni, perché per redigere questo piano regolatore dobbiamo guardarci in faccia, ci sono voluti 19 anni, 19! Quindi tra 20 anni, quando il consigliere Arboretti, gli prego tutta la salute di questo mondo, non lo so, ci avrà 100 anni, io ce ne avrò 65, cioè non ci saremo più in questa aula, spero, no? Cioè, vogliamo prendere un impegno perché non realizzino più caliscendi? Possiamo farlo, ma quelli che c'è oggi dal piano regolatore portuale, l'iter è chiuso, hanno le autorizzazioni. Cioè, quindi se dobbiamo continuare a fare una sterile polemica, la facciamo, e mentre oggi vi abbiamo solo risposto in aula, vi risponderemo con gli atti nelle sedi opportune. Cioè, dice, ma che c'entriamo noi? Cioè, noi vicini ai cementificatori, perché in una regolare gara d'appalto con dei costi folli l'abbiamo fatta noi, con dei grossi voli hanno risposto alcune aziende, persone del territorio, e che è la colpa nostra, e che l'abbiamo previsti noi i caliscendi, l'ulteriore aggiunta di caliscendi. Quindi basta con le polemiche. Adesso noi siamo costretti a respingere questa mozione e basta, perché se no iniziamo a farli pure noi i comunicati stampa, iniziamo a collegare chi era il direttore dell'ente porto, a chi ha dato l'incarico, come mai 18 compravendite, come, chi sono gli soggetti che hanno fatto le compravendite dei caliscendi, non le assegnazioni per gara pubblica, le compravendite, cosa c'era dietro le compravendite. Basta, basta con questa polemica. Quindi da oggi noi abbiamo una visione diversa di valorizzazione del porto rispetto alla vostra. Io ho sempre rispettato quando voi avete proposto qualcosa. Noi pensiamo che aprire il porto anche con eventi come quelli di Calistelle dia la possibilità a tutti di farsi una passeggiata sopra i caliscendi. Per quanto riguarda il lucchetto, io per esempio sulle chiusure dei caliscendi, io ho una visione diversa anche rispetto a quello che ha detto il mio assessore. Quelli vanno aperti, perché sono sempre stati aperti, e l'ho detto apertamente, con la stessa fermezza che sto dicendo al comandante della Capitaneria di Porto. Vanno aperti perché il titolare della concessione si deve munire di un'assicurazione, come noi ci muniamo di un'assicurazione per le piazze. Se qualcuno sale in maniera impropria, cade e si fa male, sarà la polizza a risarcirlo. Ma non può essere chiuso a livello normativo. Però vi dico, veramente basta con questa polemica, perché sembra che qua i caliscendi li abbiamo autorizzati noi, che la perizia dove da una pesa ci vengono fuori degli appartamenti l'abbiamo fatta noi, sembra che la gara d'appalto a offerta migliorativa l'abbiamo fatta noi. Cioè, basta questa storia, veramente, perché demagogia allo stato puro. Io adesso non ho risposto sui giornali, non ho fatto conferenze stampa cacciando le carte e collegando tutto, perché Giulianova è piccola. Adesso basta, cioè da oggi in poi leviamo questo argomento, perché tanto la verità è che quelli che ci sono autorizzati, gli iter autorizzativi, non è possibile tornare indietro. Se vogliamo ripresentare un punto dicendo che ci prendiamo l'impegno come consiglio comunale quando non ci saremo più noi, cioè diamo un'indicazione ai consiglieri che ci saranno tra 20 anni, no? Che quando passerà il piano regolatore portuale al vaglio del consiglio comunale faranno delle prescrizioni dicendogli che non li vogliamo più. Ma questo è l'unica cosa che si può fare. Cioè, diciamo per piacere regione, quando rifarai il piano regolatore portuale, 19 anni questa volta, quando tornerà ai consiglieri che ci saranno, cercate di non fare più caliscendi. Basta con sta polemica, perché sinceramente quando noi ci meritiamo di essere screditati, insultati, ce lo prendiamo, ma essere screditati con post di questa natura, che spero abbiano la giusta considerazione dagli organi di competenza, non ci sto, perché se non è colpa nostra, noi la colpa non ce la possiamo prendere. Partendo dal presupposto che l'ho detto, gli ultimi caliscendi che sono sul braccio sud sono troppo alti, punto.
3: Mi scusi sindaco, posso dirle una cosa, sindaco, se il presidente me lo concede, al sindaco?
1: C'è un attimo solo, perché pure io tengo a precisare una cosa, proprio per con il consigliere Daniele, dove dice che qua dentro in aula ci sono degli amministratori che comunque in passato hanno fatto parte di la delibera fatta dall'epoca sindaco Mastro Mauro, no, dicevi questo? Io mi ero dimesso nel 2012. Prega.
3: Volevo dire al sindaco, invece no, nel senso facciamolo, fatelo, nel senso che questo diventa poi un indulto, io non sono d'accordo, quasi omertoso, nel senso invece no, cacciamoli questi documenti, facciamoli questi comunicati stampa, cioè se qualcuno ha creato questo danno, denunciamolo, perché se no, ho capito, basta fare polemiche perché ormai il danno è fatto, allora così la fanno tutti franca in questo paese. E soprattutto quello che io adesso registro, io non, ripeto, non ho la vostra esperienza, infatti a me non può essere imputata questa responsabilità relativamente a quell'area, perché io non c'ero qui dentro, ma comunque ho sempre respirato la politica. Quello che io adesso registro è il fatto che i cittadini, dunque, a Giulianova e non solo, non contano nulla. Cioè, la volontà popolare non esiste. Perché se il 95% dei cittadini è contrario, deve prendere atto del fatto che non potrà fare nulla e che il rappresentante massimo della comunità cittadina ha anche le mani legate. Quindi io a questo punto dico, vabbè, ok, ma bene, avete, come posso dire, illustrato le procedure amministrative alla perfezione, ma il dibattito politico, non possiamo fare qualcosa, non possiamo continuare o comunque riportare la politica in questa sede. Cioè, io vi ho sentito parlare di iter burocratici, bene, ma le scelte politiche e soprattutto perché non devono pagare, perché non dobbiamo dire la colpa è di Tizio e Caio, perché non vogliamo fare polemica, ma allora così tutti si sentiranno legittimati a fare qualsiasi cosa, perché tanto poi calerà un indulto quantomeno mediatico su di loro e pace. Quindi io la invito semmai a farla questa cosa, di prendere gli atti, di fare conferenze, tutto qua volevo dire questa cosa.
1: Grazie consigliere Di Massimo Antonio, prego sindaco.
2: Sì, allora ringrazio il consigliere Di Massimo Antonio perché mi dà anche la possibilità di riprendere la parola e fare anche chiarezza. Purtroppo il porto è uno dei pochissimi luoghi della città dove il consiglio comunale non ha competenza. Cioè noi all'interno, superata quella sbarra del porto, noi non abbiamo alcuna competenza. Cioè anche competenze di natura sanitaria, noi veniamo bypassati, cioè noi non abbiamo competenza al porto. Al porto c'è una giurisdizione, una proprietà del porto e della regione. Chi ha il potere esecutivo nel porto è il comandante del porto, che naturalmente in questo momento è il comandante capitaneria di porto, la dottoressa Di Mattia. Quindi noi veniamo totalmente bypassati. Sulle scelte urbanistiche noi possiamo dare dei pareri che però non hanno nessun vincolo rispetto alle decisioni che poi ci vengono piovute dall'alto. Quindi purtroppo è come dici tu, cioè nel senso siamo inermi e facciamo grossa difficoltà anche a interagire con gli interlocutori, perché non sono la politica, sono i funzionari regionali. Per quanto riguarda cosa è accaduto, sommariamente l'ho detto, ma lo ha spiegato bene Ferrante, cioè gli atti sono disponibili, so che insomma fai degli accessi agli atti e so che li fai anche in maniera attenta, prendetevi chi ha redatto il piano, la realizzazione, cioè che è andato fisicamente a vedere dove c'erano le pese o se c'erano i caliscendi, cosa si poteva fare. Non l'abbiamo fatto noi. Cioè, chi ha dato mandato di farlo? Chi lo ha realizzato? Cioè, anche qua, sì, nel 2014 è passato alla giunta comunale del comune di Giulianova, ma l'atto che ha licenziato la giunta Mastromaro, lungi da me difenderla, no, è un atto che aveva un parere simbolico, cioè non è che se la giunta Mastromauro avesse detto no, non sono d'accordo nella realizzazione di nuovi caliscendi, la regione non si fermava, la regione andava avanti, perché è un iter di competenza regionale, non è un iter di competenza comunale. No, no, è così, Franco, perché abbiamo domandato la regione e ci hanno detto esattamente così. L'unica cosa, è una cosa di cui io mi meraviglio, è come l'organismo preposto a tutela del paesaggio, della salva, che è la sovrintendenza, abbia autorizzati. Cioè, questa, nella conferenza di servizi ci sono le autorizzazioni. E io, questa è una cosa di cui mi meraviglio. Perché se tu, e io ho visto, l'ha fatta vedere, penso, il vice sindaco, io ho visto la tua vignetta, quella dove fai vedere il caliscendi di una volta e quello che hanno fatto oggi, sono d'accordo. E chi li ha autorizzati? Cioè, chi è l'organismo che dovrebbe dire no, se li dovete rifare, dovete rifarli in maniera fedele rispetto a quelli che erano prima, che fanno mille prescrizioni anche sul colore della pista ciclabile, perché sapete che quel colore sabbia noi non lo volevamo. Poi dopo devo dire che il suggerimento è stato assolutamente opportuno. Cioè, lì non hanno detto niente, lì hanno detto che andava bene fare quello che hanno realizzato. Quindi, cioè, comprendete bene, se poi vogliamo fare demagogia, noi ci possiamo prendere l'impegno a fare tutto. Diciamo, li facciamo cascare, li seguiamo, è demagogia, perché loro hanno iter autorizzativi e l'organismo che gli ha rilasciato la concessione è la Regione Abruzzo, non siamo noi.
4: Una piccola replica, ma velocissima, al consigliere di Massimo Antonio.
1: Prego.
4: Allora, Daniele, recepisco quello che appunto hai detto, però ti preciso, noi organizziamo in città nel periodo estivo con Giulia e 20 2026 circa 160, si sente? Eventi, sai quanti ne sono a pagamento? 8. Nel senso, il 5% sono a pagamento e il 95% sono totalmente gratuiti. Quindi prestiamo particolare attenzione. E lì dove sono gratuiti, ad eccezione di uno solo, di un solo concerto a pagamento, sono tutti a prezzi calmierati. Perché lo esigiamo in sede di proposta. Quindi siamo particolarmente attenti. È ovvio che determinati artisti non sono disposti a fare concerti gratuiti, le fanno esclusivamente a pagamento. Quindi se vogliamo portare un Pat Metini dalla situazione, o viene a pagamento, oppure noi Pat Metini in città non ce lo potremo mai avere. Tenendo presente che, come dicevo, l'intervento comunque degli 8 è su 7 comunque calmierato. Tutto qui.

0: Nel senso che i tempi sono cambiati. Ci sono artisti che prima lavoravano sulle piazze e lo facevano gratuitamente, adesso sulla parte commerciale hanno le agenzie e gratuitamente non fanno concerti perché vanno a percentuale sugli incassi ed è per loro molto più conveniente fare in questo modo.
1: Assessore Di Carlo. Prego, consigliere Bonaduce.
2: Grazie Presidente, mi riallaccio agli interventi precedenti, a quello del Sindaco, per confermare che l'orientamento non è quello di fare la caccia alle streghe o di andare a trovare di chi sono le colpe o le ragioni. Oggi purtroppo ci ritroviamo uno stato di fatto che è quello, c'è cioè una serie di autorizzazioni rilasciate. Concordo col sindaco, col consigliere Arboretti che ha sollevato la questione, si poteva fare meglio. Sicuramente a livello di impatti sul paesaggio, i due caliscendi appena ricostruiti, per esempio, si sono livellati con tutti gli altri. L'osservazione che viene spontanea qual è? È che i caliscendi vecchi sono nati attorno al palo. Nel senso che c'era un palo, c'era una bilancia, poi è stata fatta la casetta per proteggere il palo e le attrezzature e le plance non esistevano, nel senso che sono una gettatina, un livellamento dei massi che alla fine diventano l'area di pertinenza. Oggi che cosa è venuto fuori invece? Che sui nuovi probabilmente bisognava prestare più attenzione alle quote, perché quella che una volta era la zona, cioè il camminamento circostante il chioschetto, che era una semplice lisciatura dei massi, viceversa è stata fatta su palafitte ed è venuto fuori un piccolo mix tra quello che c'è nei trabocchi che però stanno in mezzo al mare e vanno necessariamente su palafitte e quello che c'è oggi che non somiglia ai vecchi trabocchi, però gli uffici hanno atti vincolati. Una volta che è partito l'iter, non è che a discrezione possono dire sì, no, te lo rilascio, no, per cui su quello noi non ci possiamo tornare sopra, anche a rischio di risarcimento danni. Sicuramente il codice della navigazione impone che tutto quello che metti sul demanio sia smontabile. In occasione di scadenze, di rinnovo o di altro, è possibile che magari si possa prescrivere di rilivellare in basso e non farci comandare le quote da rifacimento e dal rinforzo della scogliera, che è quella che ha portato su un po' tutto il livello di posizionamento dei chioschi. Devo dire l'ultima cosa, se proprio devo osservare sul commercio, io sono un po' in disaccordo con quello che è stato detto, perché il codice della navigazione dà sempre preferenza quando si rilasciano le concessioni a chi ne fa il miglior uso pubblico possibile. Allora, se proprio dovesse venire fuori in futuro, io non ci credo perché è veramente antieconomico impiantare lì un'attività commerciale, ma se dovesse venire fuori in futuro che qualcuno ci vuole fare una piccola attività di ristorazione, non so come ci possa riuscire perché a livello di logistica, di numero di posti e del resto, secondo me è antieconomica. Io, nel rispetto di tutte le norme che uno poi gli possa imporre, la saluterei comunque come una cosa benvenuta, perché a quel punto, piuttosto che l'uso del singolo concessionario, magari mi ritrovo una struttura che viene aperta e qualcuno giustamente garantisce l'accesso agli altri. Per cui sul punto 3 della mozione andare a dire vorrei vietare oggi e per il futuro un uso commerciale, sinceramente lo vedrei più come una proibizione ideologica che come un vero beneficio, perché se qualcuno, ripeto, dovesse avere l'idea, doverla aprire al pubblico e farci un minimo di attività, bontà sua, io sarei solo per ringraziarlo. Presidente, grazie.
1: Grazie consigliere Bonaduce. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere.
3: Allora, questo che dicevi prima tu, Presidente, non è un'ora a disposizione. Questa è una mozione, non è un ordine del giorno. Quindi c'è il dibattito normale, in cui ci sono le repliche, tutto quello che quindi chiunque vuole intervenire lo può fare. È un punto come... No. Comunicazioni e trattazione di ordine del giorno. Articolo 57, un'ora. La mozione è trattata esattamente come un punto all'ordine del giorno. No, siccome fra poco comincio a parlare, mi blocca, io ho diritto ai tempi, che allora, insomma... Ma poi voglio dire, siamo in atmosfera assolutamente tranquilla, cioè confrontiamoci.
1: Io mi devo intanto complimentare con il consigliere Montebello, perché sta imparando comunque anche lui a impegnare tanto tempo negli interventi, perché oggi è arrivato a 18 minuti, bravo, complimenti. Però chi è che ha sempre sforato, chi è che ha sempre e non ha mai non abbiamo mai interrotto nulla, è proprio gli interventi che fa lei, quindi lungi da me a interrompere.
3: Siccome hai parlato di un'ora, ha detto non c'ho manco un minuto, allora ho detto guarda che tanto siamo nella regola,
1: però della notte. Ci siamo sempre detti che quando la discussione

0: Avevo fatto un intervento appassionato, addirittura non solo rivolgendomi a tutti i consiglieri di opposizione e di maggioranza, ma anche ai cittadini, ma soprattutto a coloro che hanno i titoli che magari per le concessioni, voglio dire, perché poi dalle vostre parole si nota un imbarazzo, no? Da una parte tendete a discolparvi, ma su questo vorrei dire qualcosina, no? Non è colpa vostra, ma insomma la vigilanza, occorre farla su queste cose. Perché? Perché percepite perfettamente che la cosa lì, insomma, non piace a nessuno a Giulianova, sta indignando tutti, quindi è chiaro che uno vuole allontanarsi da questa responsabilità. Allora, però mi sarebbe piaciuto, insieme a questa cosa qui che noi abbiamo sollevato con un appello a tutti, vediamo di fare uno sforzo tutti, anche parlando direttamente a coloro che ce l'hanno questo tipo. Sì, ho capito, però da qui se partisse coralmente da parte di tutti, questo appello avrebbe un altro significato. Avrebbe un altro significato. Allora, quello, l'inizio del mio intervento è stato soprattutto questo. Perché, insomma, alla fine ci rendiamo conto tutti quanti che là non è che ci possiamo. Possiamo voltare dall'altra parte e cominciamo a dire l'elenco delle cose che hanno vivacizzato il porto. Ma quello va benissimo. Cioè, io ho detto che Aristella non è contro Aristella, va benissimo che si faccia, voglio dire, no? Ma stiamo parlando di altro, quindi non dobbiamo uscire diciamo, dal seminato che poi alla fine presenta tre proposte precise per quanto riguarda, diciamo, la mozione che noi presentiamo. E allora quello che vorrei dire è che qui comunque sicuramente chi non c'ha responsabilità è chi non ha governato. E in questa fase il cittadino governante, pur quando governava il mondo a cui noi comunque facciamo riferimento, noi eravamo all'opposizione, lo sapete perfettamente, mentre in giunta, in quella giunta, insieme a Mastro Mauro sindaco, c'erano il vice sindaco Filippone Gabriele, che è un vostro sostenitore, di Mastrilli in particolare. E Nausica Cameli, che non me ne voglia, ma è qui nell'elenco. Quindi, come vedete, poi dopo alla fine le responsabilità sono di
1: Chiedo
0: questo.
1: scusa, Gabriele Filipponi è vero che è un mio sostenitore, ma è più sostenitore del sindaco. Non
0: Benissimo.
1: so se...
0: Quindi, allora, sindaco,
1: Perché si fanno sempre i
0: praticamente
1: complimenti
0: qui c'è da
1: a vicenda.
0: dire che c'è una
1: Un
0: responsabilità
1: saluto a Gabriele.
0: corale che prima.
1: Però il sindaco, chiedo scusa, il sindaco lo ringraziava pubblicamente quando si era impegnato affinché i fondi per la scuola del Colleranesco rimanessero, no, a Colleranesco, quindi si complimentavano a vicenda. Quindi è vero che Matteo Stiene però
0: Sì,
1: è anche amico del sindaco.
0: però adesso non deroghiamo, stiamo parlando del merito, quindi qui chi non ha sicuramente responsabilità, ma io non so da chi c'è che è responsabile, l'ho detto anche prima, chi comunque non ha responsabilità è sicuramente che è stato l'opposizione, il cittadino governante lo è stato, lo è adesso, lo è stato pure col centro-sinistra di Mastro Mauro. E in quella giunta però ci sono esponenti che stanno con voi adesso. Con questo non sto ricercando i colpevoli, stiamo solamente con l'appello che abbiamo ricordato a testé, quello di dire, ma cerchiamo di vedere cosa possiamo fare comunque, anche qualcosa, ma insomma, è sempre un risultato per questa città. E poi vorrei dire, insomma, voi siete troppo ingessati, questo ve lo dice uno che non ha qualche esperienza amministrativa, ce l'ha, io ho fatto il consigliere di maggioranza, ho fatto l'assessore, ho fatto il sindaco, ho fatto il consigliere d'opposizione del centro-sinistra, pur essendo io di sinistra e del centro-destra, quindi una qualche esperienza ce l'avrò, insomma, no? Certo, tanti vorrebbero buttarmi al più presto fuori dalla vita pubblica, ma sinceramente, no, ma infatti, no, io ho tanti nemici giurati, c'ho tantissima gente che mi stima, d'altra parte i risultati elettorali e regionali lo testimonio, insomma, il più eletto, il più votato da Giulianova, mi sembra di ricordare che insomma, non più di 2 anni fa. Però per questa esperienza voglio dire questo, voi vi considerate tutti quanti gli interventi, compreso il tuo, Ivan, eh? Non, fammi esprimere questo concetto. Allora, quello che voglio dire...

0: dire è che non possiamo pensare che siccome le leggi non le facciamo qui in Consiglio Comunale, noi siamo completamente bloccati, dobbiamo essere ossequiosi e obbedienti. No, non funziona così. Perché ci sono le dialettiche, le interlocuzioni dialettiche fra un comune e gli enti sovracomunali. Vuoi un esempio, Ivan? Allora, 1994 fui eletto sindaco. C'era un problema che tu forse ti ricorderai. C'erano le barriere messe sul Molo Nord, terribili, che tra le altre cose quando c'era il vento era una cosa terribile anche per il rumore che si produceva. E poi l'impatto paesaggistico è terrificante. Bene. A Giulianova c'era il comandante dell'ufficio marittimo che era disponibile, però non poteva decidere. Disse: questa cosa qua, se non la risolviamo a Pescara, non si risolve. Io sono andato ben 3 volte a Pescara, comandante Tamantini, me lo ricordo ancora adesso, e non c'era niente da fare. E gli dissi alla fine: usai gli ragionamenti, le argomentazioni romantiche, dissi: guardi, se noi giugliesi e i turisti che ospitiamo abbiamo a cuore il paesaggio giugliese, perché insomma noi abbiamo veramente scorci panoramici meravigliosi. La natura ci ha detto sì, veramente, e dopodiché dobbiamo anche tutelare. Coprire la vista panoramica che si gode dal passeggiato del Molo Nord verso l'Arenile, ma non solo, ma verso le colline, verso Dottore, cioè voglio dire, no? È una cosa che a Giulianova, insomma, è una ferita grossa. Se lei ci fa riaprire questa cosa, i giugliesi le saranno grati per tutta la vita. E a quel punto lui mi disse, Tamantini, se lei riesce, sindaco, a ottenere la disponibilità della dogana, della capitaneria, del genio civile, delle opere marittime, Ancona, io alla fine. Se c'ha tutti questi assenti perché ci vogliono, io alla fine concedo questa cosa e abbatterete le. In un mese feci tutte queste cose qui, era il pieno estate del 1994. Facemmo questa cosa e ve la ricordate tutti. E lì praticamente questo è uno tagliato. Adesso sono le fioriere che hanno coperto, ma se no ci stavano proprio, i tagli si vedevano. E riaprimmo, riacquistammo questa veduta. Ora, non dipendeva da noi, dipendeva addirittura da Pescara e poi da tutte le. Però l'abbiamo fatto. Allora, qui in questo caso, innanzitutto, la vigilanza spetta al comune, lo dice la legge, spetta al comune. Qui, sindaco, quando ti sei scandalizzato, e tutto sommato noi non abbiamo, diciamo, sollevato troppo, capito? No, lo so. Noi abbiamo fatto di meno, nel senso che abbiamo detto, insomma, si poteva stare un pochettino più attenti, perché il 20% che la legge dice di zero è zero. Tu non puoi mettere al posto di un caliscendi, di una bilancia un caliscendi. Ecco, allora, capito? Qui, insomma, la giunta doveva accorgersene all'epoca. Ma anche chi comunque mano a mano poi dopo ha rilasciato i permessi, e la legge regionale lo dice, la vigilanza urbanistica sulle strutture, su queste strutture è del comune. Quindi l'articolo 6, prima l'ho letto, adesso lo rileggo, l'articolo 3,6 della legge regionale 71 del 2001, da cui praticamente tutto parte, prevede il divieto assoluto di modificare le caratteristiche costruttive originarie del trabocco, quindi del caliscendi in questo caso, nonché di realizzare qualunque intervento di trasformazione edilizia, che è quello che lì è avvenuto. Che diceva il caliscendi, che tra l'altro non c'è, la bilancia che tra l'altro da 20 anni non c'è più perché furono fatte togliere, e ci si ripiazza quello che stiamo vedendo. Che sta al terzo piano, perché poi le altezze sono ormai da terzo piano. Questa vigilanza andava fatta. Questa vigilanza urbanistica, perché la legge lo dice. L'articolo 3 al comma 5 lo dice, andatevela a vedere, legge 71. Andatevela a vedere. Quindi, come vedete, purtroppo a livello di responsabilità ce ne sono anche in chi doveva vigilare. E un'altra cosa che vorrei dire, proprio nell'interloquire fra un ente che non ha, che non legifera, che è, insomma, il comune, ma che comunque può interloquire con intelligenza, con savoir-faire a livello diplomatico con gli enti sovracomunali, compresa la regione, che oltretutto è del vostro stesso colore. Bene, il porto sta a Giulianova. Il porto sta a Giulianova. Quindi, con l'ente porto, con la regione che fa poi il piano regolatore portuale, che ci sono voluti tanti anni, è vero, ma che comunque, insomma, alla fine il Consiglio Comunale è stato espropriato e non ha potuto manco parlare. E vi ricorderete perfettamente il caso che noi abbiamo sollevato qualche mese fa del supermercato al porto, che poi, insomma, spero che si sia tutto arenato in maniera definitiva, ma è venuto fuori con una modifica che è stata fatta nel piano regolatore portuale. Allora, su queste cose qua, perché noi non dobbiamo interloquire e dire: caro assessore De Annuntis, caro presidente Marsiglio, noi a Giulianova il nostro porto certe cose, insomma, non le può sopportare, vorremmo cambiare. Cioè, questo è l'atteggiamento, non lo possiamo fare qui oggi, però non è nemmeno detto che quello che magari noi vi proponiamo non si possa accettare sul piano politico. Qui stiamo a fare politica oggi, e dire questo mandato del Consiglio Comunale, magari all'unanimità, di dire tutto quello che possiamo fare per modificare la possibilità di costruire quali scendi. Per esempio, se ce ne sono ancora tre che non hanno il permesso di costruire, fermiamoci. Se ce l'hanno, allora andiamo a vedere un attimo di fare la vigilanza, perché la legge quello dice. Capito?
1: Il problema della vigilanza, che assolutamente, come dice il consigliere Arboretti, è che nel piano regolatore portuale è stata licenziata quella volumetria. Cioè, il problema sta a monte, cioè noi dobbiamo vigilare rispetto
0: a un piano regolatore portuale regionale. Sindaco, però si può rimettere in discussione, cioè, quando uno si accorge che c'è un errore grave e tu ti sei stracciato le vesti prima dicendo: oh, ma lì ci stava il pennone, come me l'hai chiamato, e ci hanno messo cariscendi. Allora, andiamo a dire quello, correggiamo su quello che non è stato costruito, lo correggiamo. Hanno fatto un investimento, gli si ridanno i soldi, punto e basta. Almeno non chiudiamo la punta del porto, perché quello accadrà. Per quanto riguarda le aperture, le chiusure, tu hai detto che lì devono stare aperti. Bene, facciamo la volontà politica, deve stare aperto. Dopodiché andiamo a
1: parlare col comandante del porto. Non è una volontà politica, è una volontà normativa. Sì. Io gli ho detto al comandante del porto, perché noi non abbiamo nessuna autorità, ve lo ripeto, neanche di ordine pubblico all'interno del porto. Gli ho detto chiaramente che la normativa è chiara. Loro non possono sigillare gli ingressi e gli scendi, possono chiudere il casotto, ma la parte aperta deve rimanere aperta. E gli ho detto anche di, siccome noi abbiamo
0: capito, però là in questo momento è così,
1: noi consiglieri abbiamo fatto una
0: quindi approviamolo questo ordine del giorno,
1: noi abbiamo fatto una difficoltà nel corso degli ultimi anni a dialogare con i proprietari di Caliscendi in mane. Qui si pensa tutto il contrario. Io vi assicuro che abbiamo fatto una difficoltà in mane, perché naturalmente lì qualcuno non ha capito che sono pezzi pubblici della città, che poi vengono dati in concessione privata, ma sono pubblici, e qualcuno non riesce a comprenderlo.
0: Allora, concludo dicendo che noi oggi ci saremmo aspettati un atteggiamento diverso. Voi adesso avete annunciato che voterete contro, invece ci saremmo aspettati un atteggiamento diverso proprio in virtù dell'appello che abbiamo fatto persino a coloro che sono titolari, e dire: ma facciamolo questo sforzo, scriviamo una pagina bella di vita pubblica a Giulianova, cioè quello che sta indignando tutti, compreso voi, perché insomma lo capisco l'imbarazzo che si prova, tanto che uno si vuole scostare dalla responsabilità, e scriviamo sta pagina tutti quanti, vediamo cosa si può fare, se possiamo impedire le ultime tre con la vigilanza, nel senso che qui c'è una forzatura, ha voglia di dire, lì c'è una forzatura. Quei volumi, quelle non sono ripristini, perché si ripristina ciò che c'era. Lì c'erano delle bilance, vengono costruite i caliscendi con tettoia, pontile e cabina. E le vediamo l'impatto che dà. Quindi quello è un falso. È un falso. Se uno se ne accorge deve andare a controllare. E rimettere in discussione tutto. Io se fossi sindaco, Ivan, questa cosa la farei. Non la approva niente, la farei però. Perché interpreterei la volontà popolare che mi sembra diffusa su queste posizioni che stiamo esprimendo. E soprattutto non trinceriamoci dal fatto, non si può fare. Un comune può fare tutto, può arrivare pure al Presidente della Repubblica, quando si fa portavoce del proprio popolo. E questo è il problema. Dobbiamo sentire la responsabilità di dare voce alla indignazione che si sta sollevando in città. Guardate che è grossa l'indignazione. Questa è una ferita che ci porteremo per sempre. E per quanto uno vuole cercare di scostarsi da queste responsabilità, che comunque in termini di vigilanza in ogni caso ci stavano, e i vostri assessori che all'epoca avevano dato l'avallo ci stanno pure, ripeto, non voglio dare la colpa a nessuno, ma le cose stanno così, la storia è questa. Noi stiamo dalla parte giusta sempre, non abbiamo mai governato e l'abbiamo anche detto. Quando ce ne siamo accorti l'abbiamo detto. All'epoca, alle libri di giunta, l'abbiamo appurata 3 giorni fa. Però... Quindi voglio dire, adesso il discorso è cerchiamo di fare il possibile per vedere se possiamo fare, interpretando l'indignazione generale della nostra città, un regalo. Noi puntiamo a 3 cose. Almeno non far costruire quelli che ancora non sono stati i cantieri aperti. Credo che siano almeno 3. Nella zona più delicata, tra l'altro, nella punta del porto. Poi la non chiusura dei caliscendi, quindi togliere i lucchetti, insomma, poter accedere. E l'ultimo, dire in maniera chiara che comunque lì la ristorazione non si potrà fare. Perché c'è da dire anche questo. La legge regionale, per quanto riguarda questi discorsi, dice anche che bisogna stare molto attenti alle luci che si creano, perché il porto è un luogo dove c'è l'imbocco, capito, che serve per rientrare, per uscire, ma soprattutto per rientrare. E si crea, perché ci sono i fari, per guidare, per orientare. Quindi creare su un molo tante luci potrebbero anche queste cose dare fastidio. E lo dice la legge, quindi bisogna stare attenti. Allora, diciamo in maniera chiara che la ristorazione lì non si può fare. Voi dite che è già chiaro, non è chiaro perché comunque hanno aggiunto nel 2023 questa cosa. E soprattutto facciamoci, abbiamo sempre, dobbiamo cercare di avere sempre un atteggiamento di dialogo, cercando di convincere gli enti sovracomunali che legiferano come la regione o comunque che hanno a che fare con, diciamo, permessi che devono dare, interloquire in maniera utile per la nostra città. Quando pensiamo a una cosa, come in questo caso, cerchiamo di veramente ottenere il massimo risultato possibile, anche allo stato come stanno le cose adesso. Questo è l'invito che vi facciamo. Quindi almeno un segnale di approvare qualcosa di quello che noi vi proponiamo come mozione nell'articolazione dei 3 punti, non dite un non netto, perché non sarebbe bello di fronte alla città, ecco. Rifletteteci.
2: Grazie consigliere Alberetti. Ci sono altri interventi? Ci sono le repliche, c'è la dichiarazione di voto. Se non ci sono repliche, passerei subito alla dichiarazione di voto.
3: Presidente, soltanto una precisazione, visto che il consigliere Alboretti ed non sarebbe bello per la cittadinanza. Siamo d'accordo su tanti punti di vista, ma su tanti altri no. La mozione così come presentata non possiamo accoglierla, quindi sarebbe da riformularla. Magari in futuro si potrebbe pensare di trovare un modo diverso per poter trovare una collaborazione. Grazie.
2: Grazie consigliera Pistilli, e in effetti potresti anche avere ragione, perché io sono d'accordissimo con il sindaco quando dice che i cancelletti debbano rimanere aperti. E la mia posizione è d'accordo con quella del sindaco. Comunque passiamo alla dichiarazione di voto. Consigliere Di Massimo Antonio.
4: Allora, siccome qui siamo appunto per esprimere, come diceva prima la consigliera Pistilli, dei pareri, io esprimo parere contrario verso quello che è insomma, la costruzione dei nuovi caliscendi al porto, e parere favorevole alla mozione, perché insomma qui dobbiamo far sentire la nostra voce ai cittadini, e comunque in questo caso far sentire che siamo dalla loro parte, perché la pensiamo esattamente alla stessa maniera. E quindi ripeto, per quanto riguarda la mozione, il nostro voto è favorevole.
2: Grazie al consigliere Di Massimo Antonio. Consigliere Ortolani.
5: Sì, allora intanto nel prendere atto che quando le cose vanno bene al di là delle competenze, il porto bellissimo, è merito vostro. Quando le cose vanno male è merito di quelli che c'erano prima. Abbiamo anche ricostruito un po' su come andavano le cose, ma insomma, come dire, è una sorta di infantilismo politico, e l'avete ripetuto più volte, quindi prendiamo atto che vi piace molto lodarvi e poco assumervi la responsabilità, no? Di affrontare un problema. Io non dico neanche rimediare a un errore, perché voi ritenete di non aver fatto questo errore, anche se il consigliere Boletti vi ha spiegato abbondantemente che c'erano delle cose che potevate fare in termini di vigilanza, ma d'altronde queste cose bisogna volerle e saperle fare. E poi vi chiedo un'altra cosa: ma se noi non avessimo portato all'attenzione di questa assise civica il punto attraverso la mozione che voi adesso boccerete, contro il sentire di tanta parte della città, ma quando mai ne avreste parlato? Era all'ordine del giorno? Sarebbe arrivato il nuovo consiglio? La consigliera Pistilli ha detto più in là ne riparleremo, e c'è. Tardi, consigliera Pistilli, è tardi. Ne dovevate già parlare. E allora dica, ne avete già fatto tutto, non facciamo niente. Non cerchi di ingannare i cittadini dicendo non potevamo fare, ne riparleremo. Io so che oggi noi abbiamo posto, almeno abbiamo fatto questo, per noi c'è quantomeno il risultato politico di avermi potuto parlare, va bene? Ne abbiamo parlato, abbiamo posto un problema che voi stavate mettendo come polvere sotto al tappeto. Intanto si continuava con le feste, e poi quando più là ci si rendeva conto che quella cosa lì sarà deturpante e privatizzante, privatizzerà il porto, e ripeto questi termini in favore di chi li vorrebbe cassare dal linguaggio, va bene? Allora dice no, ma noi che potevamo fare? Era già tutto deciso. Oggi io credo che è già abbastanza averne parlato e comunque abbiamo la conferma che questo argomento non era nel vostro ordine del giorno. Naturalmente noi votiamo favorevolmente alla nostra mozione.
2: Grazie consigliere Ortolani. Consigliere Cicchella.
6: Contrario.
2: Grazie consigliere Cicchella. Consigliere Montebello.
7: Contrario.
2: Grazie consigliere Montebello. Consigliere Calafiore.
8: Contrario.
2: Grazie consigliere Calafiore. Consigliere Bonaduce.
9: Contrario.
2: Grazie consigliere Bonaduce. Consigliera De Padre.
10: Io vorrei fare, prima di fare la dichiarazione di voto, un piccolo inciso. Allora, il confronto politico è sempre legittimo se propedeutico al bene della città. Questa questione del porto, io ho letto tantissimi commenti sui social e anche commenti, come diceva il sindaco, perché ho avuto anch'io la stessa sensazione, la stessa impressione, di persone che conoscono gli iter amministrativi, commenti che però io li ho trovati avvilenti, perché l'obiettivo qui non è fare demagogia, ha detto bene il sindaco. La demagogia non ci porta da nessuna parte e sinceramente trovo avvilente anche il fatto di dover fare per forza questa caccia alle streghe. L'obiettivo è solo ed esclusivamente quello di tutelare i cittadini, tutelare il nostro patrimonio che è il porto e ribadire però agli stessi cittadini, perché se no, detta così, noi arriviamo come quelli che siamo per secondi, che non ci interessa il bene dei cittadini, che non ci occupiamo di determinate questioni. No, noi abbiamo, i cittadini lo devono sapere, noi abbiamo a cuore la questione allo stesso identico modo vostro, con la differenza però che di fronte a certi iter amministrativi ci rendiamo conto che purtroppo abbiamo le mani legate, per cui non fate che i cittadini pensino che noi siamo indifferenti a questa situazione, al contrario, assolutamente al contrario. Quindi nessuna, vi prego, demagogia. Contrari.
2: Grazie. Ora mettiamo la dichiarazione di voto l'ha fatta la consigliera De Padre per il Piano Turismo. Contrario.

0: Consiglieri in aula, per cortesia.
1: No, l'ha fatta Paolo Bonaduccio. Sì, l'hanno fatta tutti. Forse qualcuno si aspettava un pochettino più di tempo. Allora.

Allora, fatta la dichiarazione di voto, passiamo ai voti. Chi è favorevole? 3 favorevoli. Chi è contrario? 1, 2, 3, 4. 11 contrari e nessun astenuto. Grazie. Passiamo, se il segretario è pronto, passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando si sente però, come fa difficoltà, si vedi? Ci sono delle difficoltà, però vabbè, poi vediamo. Allora, ultimo punto all'ordine del pronto, com'è il volume? Ok, aumenta, aumenta. Vabbè, passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno.

0: Allora, revisione di disciplina origine doganale a prodotti agricoli e alimentari. Ce lo illustra il segretario.
1: Dunque, questa proposta arriva in consiglio comunale su impulso della Coldiretti e dell'associazione delle... Allora, questa proposta arriva in consiglio comunale dietro l'impulso dell'associazione degli agricoltori piuttosto che della Coldiretti.
0: Come lo spengo? Io scuso. Ma allora insomma secondo me qualcosa qua, ecco, ok,
1: dunque questa proposta arriva in consiglio comunale, stavo dicendo, su proposta dell'associazione degli agricoltori con Coldiretti inclusa, e riguarda la disciplina doganale vigente a livello europeo, in base alla quale parliamo del regolamento 952 del 2013, che per la tassazione dei prodotti in genere che vengono importati in Unione Europea applica il criterio della non, dell'origine non preferenziale. Cioè, nel senso che come paese di produzione viene individuato quello in cui il prodotto subisce l'ultima trasformazione. Ora, questo impatta, per quanto riguarda i prodotti agricoli, non è previsto nessuna misura che possa tutelarne l'effettiva origine. Ecco, pensiamo per esempio al caso del pomodoro, delle passate di pomodoro che vengono in container importate dalla Cina, vengono trasformate in scatolate in Italia, quel pomodoro sullo scaffale del supermercato porterà il Made in Italy, per cui il consumatore è indotto a pensare che sia un pomodoro coltivato e trasformato in Italia, ma non è così. Questo in sintesi, proprio in sintesi. E sostanzialmente, infatti, anche questo esempio è riportato anche nel testo della delibera, no? L'esempio del triplo concentrato di pomodoro rispetto al doppio, avendo come unica finalità quello di ottenere il marchio Made in Italy sui prodotti di provenienza non nazionale acquisiti a basso costo. Quindi è un prodotto importato come doppio concentrato, in Italia viene lavorato come triplo concentrato e prende il Made in Italy. E ovviamente questo, le associazioni degli agricoltori dicono che comporta rischi reputazionali ed economici proprio derivanti dalla commercializzazione di alimenti etichettati come Made in Italy, ma realizzati con ingredienti provenienti da altri paesi. Quindi allora viene proposta al Consiglio di deliberare l'impegno affinché il sindaco si attivi nei confronti di ANCI perché si faccia promotore anche tramite il Comitato delle Regioni presso le istituzioni eurocomunitarie per avviare una modifica all'articolo 60 del regolamento che contiene questo criterio dell'origine non preferenziale. E quindi quantomeno adotti quelle misure necessarie a tutelare effettivamente l'origine dei prodotti agricoli. Cioè, che si importi da un paese estero va bene, ma allora non dovrebbe poter essere commercializzato con la sigla del Made in Italy. Questo è.
0: Grazie, segretario. In pratica, questo per garantire la tracciabilità dei prodotti. Siccome i prodotti italiani vengono spessissimo, come dire, vengono sostituiti da prodotti che vengono anche dall'estero, questo serve affinché si dia più forza in questo caso all'ANCE e a tutte le confederazioni per far sì che in Europa si va a difendere i nostri prodotti. Mi spiego meglio, non so se voi sapete, ma noi non possiamo scrivere per esempio sull'olio che l'olio si produce a Giulianova. Quindi poi vengono fatte delle trasformazioni, l'olio può arrivare anche dall'estero e poi si iscrive prodotto in Italia. Non so se mi sto spiegando. Questo serve per rafforzare un pochettino, come dire, le qualità dei nostri prodotti, il chilometro zero. Bravo. Chi è favorevole? Mettiamo i voti. Chi è favorevole? A unanimità. Nessun contrario, nessuno astenuto. Anche la pistilla è favorevole. Votiamo l'immediata esecutibilità. Chi è favorevole? A unanimità. Grazie. Sono le 14:23, quasi 23. Il consiglio è sciolto.

Okay. Prova. Si sente? Ok, poi per chiudermi, per chiudere che devo fare?

0: Pronto, pronto. Questo è per parlare. Ecco, questo si sente. La presenza per mettere così presente. No. No.
1: Al segretario? Beh, l'altro giorno quando... Ah, certo. Là, ma tant'è vero che tu che non sei venuto. No, proprio non sei venuto a conoscenza. Pensava che neanche si potesse fare. Io ero molto contenta. È perché non si faceva in tempo, sai che c'era qua, se venivi già dalla conferenza non si capiva niente.
2: Ovviamente non si poteva farla perché le carte dovevano
1: Ma le 24 ore. Lo so, è stata la cosa. Io devo fare...
2: una giornata
1: Io devo fare... Ma a me non è... Ma che mi deve chiamare un cliente, che mi deve portare delle carte, del tutto almeno scritto, se non mi rispondo, perché si deve parlare. Ciao Paolo, buongiorno. Come sei bella? Io? Io?

Thank you.

Oh.

giusto per le 12, 12 e mezzo, 12 meno un quarto. No, io perché vado, devo andare via. C'ho un appuntamento alle 12 e mezzo. Ci sta un po' di cose. Io là sul fatto, là non ci stanno le variazioni di bilancio, io su quello faccio un po' di problema. Anche se tu mi hai detto che non è. Lo so, però io tu capisci, no? Qualcosa dovrò più fare, no? Con la mia. Devo parlare con il dottore, devo parlare con il signore. Anche per l'interno. Per tutti. Tu vedi 3,24? No. No, ma da 20. 3,20. Vabbè, ci metto anche 25 se vuoi. Ci metto anche 25. Quando parlo di 3,24, quindi tu vuoi capire?

0: seu nível de
1: É?
0: que eu chega quantos nível
1: Beh, non è uscito niente. Ancora non gliel'ho data la stampa, glielo do dopo la stampa. No, per i dipendenti io sto parlando. Sì. Per quello. Chi l'ha fatto uscire? No, beh, ho detto strano, ma proprio così. Beh, ho detto proprio mica per qualcosa. Venerdì mi hanno fatto tante di quelle.

Se tu vai a vedere un piano triennale, delle opere, se vai a vedere io ieri sono andata in commissione urbanistica. Ministeriale, vi sarà panzo, non ci sono, in alcuni non c'è il CUP. Sono stati identificati. Ma poi scusami, il bilancio l'abbiamo approvato a marzo.

Com'è possibile? In 3 mesi già abbiamo, già dobbiamo aggiornarlo. Allora perché non vi ha portato anche l'avanzo di amministrazione oggi? Vabbè, sì, buongiorno. Buongiorno. Tu capisci, no? Purtroppo

0: Prova, prova.
1: Prova, prova.
0: Bumper pronto.

Sì, capito. Ma tu con quel caldo vedi? Sì, lo stavi in infarto. Meno male, con quel caldo. Terribile. Non capisco questo. Oddio.

Consiglieri in aula, per favore. Consiglieri in aula. Assessore in aula.

0: Buongiorno a tutti. Cominciamo la seduta del Consiglio Comunale. E passo la parola al segretario per l'appello nominale. Prego, segretario.
1: Presente.
2: Bizzarri.
3: Presente.
2: De Pater.
4: Presente.
2: Mastrilli.
0: Presente.
2: Pistilli.
4: Presente.
2: Montebello.
5: Presente.
2: Cartone.
5: Presente.
2: Bonaduce.
0: Assente momentaneamente, sta per arrivare.
2: Orfanelli.
0: Assente momentaneamente, sta pure per arrivare.
2: Giofardoni.
0: Allora, Orfanelli, chiedo scusa, assente. La consigliera Orfanelli assente.
2: Vabbè. Giofardoni.
0: Assente.
2: Fiore.
6: Presente.
2: Cichella.
7: Presente.
2: Ortolani.
8: Presente.
2: Macchioni.
0: Assente giustificato.
2: Matone.
8: Presente.
2: Arboretti.
9: Presente.
2: Di Massimo Antonio.
10: Presente.

0: Francioni, Giorgini, Camedi.
1: Assente.
0: Alvani,
2: Presente.
0: Di Carlo,

seguridad en el polvo.

0: Se non ci sono comunicazioni, passiamo al primo punto all'ordine del
1: No, ti
0: giorno.
1: rispondo. C'è una comunicazione.
0: Consigliere Matone.
1: Desideriamo portare all'attenzione dell'amministrazione una questione che riguarda il personale del nostro comune, non può essere relegata in secondo piano, poiché investe il funzionamento della macchina amministrativa e la dignità di chi ogni giorno garantisce i servizi ai cittadini. Il 30 giugno 2026 sono scaduti i contratti degli 8 lavoratori interinali che da tempo supportano gli uffici comunali. Oggi, 2 luglio 2026, non è dato sapere se quei contratti saranno rinnovati o prorogati, né quali saranno le modalità con cui verrà garantita la continuità dei servizi. Chiediamo risposte chiare e immediate. Siamo a conoscenza, inoltre, che le prove concorsuali per l'assunzione di nuovi istruttori si sono concluse e pertanto l'amministrazione deve comunicare quante unità saranno effettivamente assunte e quando entreranno in servizio. I dipendenti comunali di Giulianova attendono ancora di ricevere la produttività relativa agli anni 2023-2024. Le schede di valutazione sono state predisposte e consegnate, eppure ad oggi ancora non è stato effettuato nessun pagamento. Inoltre occorre che l'amministrazione chiarisca se il fondo per le risorse decentrate sia stato regolarmente costituito e certificato dall'organo di revisione per entrambi gli anni di riferimento e se il contratto collettivo decentrato integrativo sia stato sottoscritto. A completare questo quadro vi sono le procedure di progressione economica orizzontale, ferme da anni. I dipendenti comunali che hanno maturato i requisiti per avanzare nella propria posizione retributiva continuano ad essere in stallo, a essere tenuti in stallo senza alcuna spiegazione. Le regole sono chiare, le progressioni devono fondarsi su criteri oggettivi e meritocratici, definiti in sede di contrattazione integrativa e richiedono adeguate copertura nel fondo. Se tutto è fermo da anni, non si tratta di un problema tecnico, è una scelta politica e gestionale precisa che penalizza i lavoratori e demotiva l'intera organizzazione comunale. Va inoltre ricordato che il legislatore ha messo a disposizione degli enti locali strumenti concreti per rafforzare il trattamento economico accessorio del personale. La legge 30 dicembre 2025, numero 199, legge di bilancio per il 2026, ha istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo destinato alla progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2027 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2028, da destinare nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto funzionale locali per il triennio 2025-2027 all'incremento del trattamento accessorio obbligatorio, anch'esso fisso e ricorrente, del personale non dirigenziale. Parallelamente, l'articolo 14,1 bis del decreto legge 14 marzo 2025, numero 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, numero 69, interviene sulla componente stabile dei fondi per il trattamento accessorio, aprendo ulteriori spazi per il loro incremento strutturale. In questo contesto ci chiediamo: il Comune di Giulianova sta adottando tutte le misure necessarie per essere pronto a beneficiare di queste risorse? Sono stati avviati tavoli di contrattazione con le organizzazioni sindacali? È stata effettuata la necessaria interlocuzione con le parti sociali? Se così non fosse, questa amministrazione starebbe rinunciando volontariamente a risorse che potrebbero migliorare concretamente le condizioni economiche dei propri dipendenti e la qualità dei servizi erogati alla cittadinanza. Grazie.
0: Grazie, consigliere Madonna.
2: Buongiorno.
0: Prego, assessore Giorgini.
2: Buongiorno. Mi sentite? Sì. Buongiorno a tutti. Per quanto concerne la produttività 2023-2024, è vero, sì, le schede sono state consegnate, ma non più di 15 giorni fa sono arrivate tutte le schede delle varie aree, in pieno svolgimento dei concorsi, e gran parte del personale dirigente e funzionari deputati appunto a predisporre la liquidazione nel 2023-2024 erano appunto impegnate nel concorso. Abbiamo interloquito con i sindacati che ci hanno appunto rimostrato quello che la consigliera Matone fa presente, e abbiamo garantito, il clima mi sembra relativamente tranquillo, che entro luglio tali liquidazioni arriveranno a compimento. Per quanto concerne le progressioni orizzontali, è un intervento che stiamo predisponendo per il futuro prossimo, intendo quindi subito dopo le ferie di agosto. E invece, per quello che riguarda gli interinali, è stata predisposta e verrà approvata oggi in giunta una variazione di bilancio per finanziare la proroga con la società di somministrazione Esigente Loquito, ma pare che non vogliano aderire nell'immediato a una proroga tecnica, quindi verrà fatto un affidamento diretto ad altra società, e questo crea questo limbo di qualche giorno, quindi entro la prossima settimana tornano operativi tutti gli interinali che abbiamo in carica, e subito dopo le ferie d'agosto si procederà alle assunzioni. Per quanto concerne il fondo per le risorse decentrate, mi riservo di dare spiegazioni più chiare fra qualche istante all'arrivo del dirigente Pirocchi.
0: Grazie, assessore Giorgini. Prego, consigliere Ortolani.

0: Sì, è rosso. Ah, quando è il contrario, praticamente, va bene. Il mondo al contrario. Benissimo. Allora, bene ha fatto la consigliera Matone a richiamare l'attenzione di questa assise civica su un tema fondamentale, un tema che sconta un grossissimo ritardo, perché, che dire, oramai sono oltre 7 anni che questa amministrazione si è insediata e ancora non è riuscita ad affrontare in maniera compiuta il tema della macchina amministrativa, dell'organizzazione e della buona organizzazione della macchina amministrativa. Un ritardo che tante volte in questa assemblea pubblica, in questo consiglio comunale, abbiamo richiamato, ma senza grossi risultati. Oggi sentiamo che, dice l'assessore Giorgini, si sta interloquendo con una certa tranquillità, e sì, con una certa tranquillità, assessore, non con tranquillità. Ricordiamo che per la prima volta il comune di Giulianova ha avuto dei conflitti sindacali perché evidentemente i lavoratori avevano qualcosa da difendere. D'altronde dovrebbe essere una preoccupazione primaria degli amministratori far sì che i dipendenti dell'amministrazione abbiano dei salari adeguati con tutti gli accessori previsti dalla normativa e che la consigliera Matone ha indicato in maniera anche molto tecnica, ma voglio dire, non c'è nulla, no? Che voi non sappiate già, quindi queste cose si potevano fare. E pensiamo anche all'importanza per un lavoratore dipendente che vede eroso il proprio reddito da un'inflazione galoppante, perché questo è l'inflazione è galoppante, e quindi questi ammortizzatori previsti devono essere assolutamente messi in campo, ma velocemente, e dovrebbe essere un fatto automatico. Stesso discorso per quanto riguarda gli interinali o i concorsi, che anche quelli scontano un grandissimo ritardo, per non parlare delle condizioni in cui si trovano i lavoratori che fanno parte dei servizi che sono stati, secondo noi, impropriamente esternalizzati da questa amministrazione, che non si è voluta assumere la responsabilità di organizzare una buona struttura amministrativa, una struttura funzionante che c'è e che va avanti al di là dei colori politici che si avvicendano nelle amministrazioni, perché poi i settori dovrebbero poter procedere, ecco, in piena autonomia e con tutto ciò di cui hanno bisogno e diritto in termini di salario, ma anche in termini di attrezzature, di cose che servono per far funzionare la cosa pubblica. Quindi io spero che questa comunicazione della consigliera Matone serva per farvi riflettere sull'urgenza delle cose da fare e per farlo con un grande senso di responsabilità che però purtroppo finora non abbiamo riscontrato nel vostro operato. Quindi ci associamo pienamente al suggerimento dato dal Partito Democratico.
1: Posso intervenire, Presidente?
2: Prego, Assessore
1: Ho
2: Giorgini.
1: ascoltato
2: Grazie,
1: l'intervento
2: Consigliere Ortolani.
1: della consigliera Ortolani, però mentre quello della consigliera Matone, come diceva appunto la consigliera Ortolani, era molto tecnico e esigeva appunto delle risposte di carattere tecnico, delle date, su quello che mi dice la consigliera, qualche perplessità ce l'ho, cioè le risulta che ci siano dei conflitti sindacali in corso che io francamente non
0: Ci sono
1: riesco,
0: stati? Ma
1: ma mi dice quali, scusi, perché non riesco nella mia memoria.
0: come hanno chiuso gli uffici? L'ufficio
1: No,
0: tecnico è stato
1: l'ufficio
0: chiuso.
1: tecnico non è stato chiuso, mi permetta di concludere, per un conflitto sindacale, ma per un'iniziativa personale di un soggetto dell'ufficio.
0: E
1: Non c'era
0: allora
1: nessun conflitto sindacale.
0: lo
1: Se domani
0: stato di
1: mattina, signor,
0: agitazione programmato dalla CGIL e che io ho letto dai giornali è una cosa che ho sognato o c'è stata? Tutto qui.
1: se io... Io uno
0: Non
1: stato di
0: era.
1: agitazione, il comune non...
0: Allora, abbiamo letto dei comunicati della CGIL che erano delle fake.
1: Io le dico che non ci sono state riunioni in questo comune che affrontano
2: Siete
1: un...
2: un po' distratti
1: Ma
2: però, eh.
0: Allora,
1: allora, mi dica lei, dottora
0: sta
1: Poretti, quando c'è stata la riunione
0: cosa.
1: sindacale della CGIL
0: Allora,
1: con la
0: siccome
1: tematica conflitto sindacale?
0: noi
1: Aiutatemi a ricordare.
0: abbiamo letto dello stato di
1: C'è stata solo
0: agitazione.
1: una che fu
0: Ecco.
1: indetta dalla innamorata per i dipendenti della Giulianova Patrimonio, che è tutt'altro che rispetto a quello dei dipendenti comunali. E peraltro
0: Quindi
1: anche
0: quello non
1: lì era per
0: conta.
1: un contratto in scadenza, di contratto di somministrazione, dove anche lì ce lo dicemmo, si creò un allarme rispetto alla scadenza che era totalmente ingiustificato perché i dipendenti andavano in proroga
0: Sa qual è la
1: regolarmente.
0: cosa grave? È che lei pensa che va tutto
1: No, io
0: bene.
1: non ho detto che penso che
0: Lei
1: va tutto
0: pensa che
1: bene,
0: va
1: io
0: tutto
1: penso che è
0: bene.
1: ingiusto quello che dice lei, che dà una rappresentazione falsa rispetto a quello che accade, perché io ho ammesso, e rispondendo alla Matone, che siamo in difetto, chiedo scusa ai dipendenti, così come ho fatto già con i rappresentanti sindacali, dicendo che è vero, dovevamo liquidare entro giugno chiedendo scusa e liquideremo entro luglio, corrisponde a verità? E questa è la domanda che mi ha fatto la Matone. Quello che rappresenta lei ai microfoni e alle orecchie di chi ci ascolta, che siamo in una fase di conflitto sindacale, so che magari vi piace lo stile anni 70 della battaglia sindacale, un conflitto sindacale in questo momento non è in corso.
0: Io ho detto che c'è stato per la prima volta durante il vostro mandato un conflitto sindacale che non c'era
1: Ma
0: mai
1: c'è prima della Giulianova Patrimonio,
0: che non riguardava solo la Giulianova Patrimonio. Allora facciamo una cosa, come io ho l'abitudine di conservare le cose, gliele manderò via mail questi documenti e lei mi dirà che sono

0: Spegni. Ok. No, no, non espendo niente, che qua.
1: Così come non corrisponde a verità che il comune non vuole liquidare le indennità, perché è collegato a quello che abbiamo detto prima e alle scuse che ho già fatto ai rappresentanti dei sindacati, i concorsi che sono in ritardo è un'altra falsità, perché forse siamo il comune che ha fatto più concorsi in 7 anni, quindi è un intervento che francamente non comprendo, mentre quello della Matone, per quanto sia di opposizione, è puntuale, eccetera, quest'altro, io francamente non lo comprendo. Che vi devo dire? Questo è quanto.
0: No, perché per le comunicazioni, consigliere Arboretti, può intervenire un solo consigliere per ogni gruppo. Questa è una comunicazione, però ecco, non vorrei che... E questo lo dice il regolamento, non lo dico io. Va bene.
2: No, semplicemente perché Assessore Giorgini, poi magari lei mi dirà meglio, sì, non c'è stato diciamo, un conflitto, però io ricordo ad esempio una lettera dei dipendenti dell'ufficio tecnico che comunque descriveva una situazione non idilliaca. Ecco, su questo diciamo, però non c'è una narrazione falsa, tutto qua. Devo semplicemente integrare questo aspetto.
1: Se si riferisce alla carenza di personale, è vero, ci sono state delle interlocuzioni e peraltro poi da quella lettera allo stato attuale degli uffici ci sono 1, 2 unità e mezza in più dopo. No, ma io non ho detto che la situazione, mica sto dicendo che siamo il miglior comune del mondo. Ma se uno inizia l'intervento dicendo che c'è un conflitto sindacale, non corrisponde al reale per me. Che vi devo dire?

No, Presidente, è solo una cosa. Dobbiamo cercare di fare un po' più di ordine, altrimenti sia noi in aula che quelli che ci ascoltano fanno grosse difficoltà. Chiedo a tutti i consiglieri, quando interviene un consigliere comunale o un assessore, di non interrompere l'intervento, perché purtroppo è prassi, quando intervengono i consiglieri d'opposizione, prego i consiglieri di maggioranza e gli assessori di non interromperli, ma prego altresì che i consiglieri di opposizione non interrompano gli assessori e i consiglieri di maggioranza. Vi chiedo questa cortesia, grazie.

Eccola. Se non... Grazie, consigliere Matone. Se non ci sono altri interventi, passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Questo è nuovo, è tecnologico, non è proprio messo ancora, ancora non è stato collaudato, però piano piano sistemeremo pure questo. Allora, passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Approvazione ai verbali sedute 34-2026 del 14-5-2026. Chi è favorevole?

Quizás tiene. Es uno, que al contrario. Però chiedo scusa, consigliere di Massimo Antonio. Ah, ti sei astenuto. Ok, a posto, a posto, a posto, a posto. Grazie, grazie, grazie. Non l'avevo visto. Passiamo al punto numero 2, programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028, approvazione. Passo la parola all'assessore Matteo Frangioni. Prego.

Grazie Presidente. Allora, questo primo aggiornamento sostanzialmente riguarda il completamento di tutta una serie di opere pubbliche già avviate che ovviamente vanno verso la conclusione. Parliamo ad esempio del progetto di completamento dei lavori Asilo Nido Mio Benpadre, sistemazioni esterne per 250 mila euro, che lì si tratta di un intervento, di un'opera pubblica legata al PNRR, l'immobile in buona sostanza i lavori della struttura sono terminati, ovviamente adesso necessita di una, di un completamento, ultimazione per quanto riguarda la parte della recinzione e la sistemazione appunto esterna del cortile esterno. Ovviamente per terminare questi lavori necessitano questi ulteriori 250 mila euro che abbiamo preso andremo a prendere da quello che è l'avanzo di amministrazione per appunto ultimare l'asilo nido e poi successivamente ci sarà ovviamente da acquistare quelli che sono gli arredi e prossimo anno si potrà partire. Un'ulteriore somma di 320 mila euro sempre presa dall'avanzo per completare quello che è l'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza in via Ruetta Scarafoni, zona polo scolastico. Anche lì è un intervento legato appunto al nuovo polo, come sappiamo, per quanto riguarda la scuola Pagliaccetti e la palestra, diciamo, i lavori proseguono, ma per poter poi andare ad aprire il nuovo polo è necessario andare a mettere le mani a quella che è la zona un po' antistante, è quello che è l'ingresso, quindi sia per le strade, i marciapiedi, l'area di parcheggio lì davanti, le aiuole, ovviamente, quindi questi lavori di buona sostanza urbanizzazione sono necessari e la spesa di 320 mila euro. Anche qui è una somma che verrà presa da quello che è l'avanzo di amministrazione.

0: Poi c'è l'importo di 350.000 euro per la ex scuola di Case di Trento. Qui c'è l'acquisto dell'immobile e ristrutturazione. In buona sostanza, la scuola deve essere, diciamo, sarà ceduta dalla Giulianova Patrimonio al comune di Giulianova, poi sarà affidato il progetto per riqualificare quella scuola. Anche questa somma è stata verrà presa da quello che il È stata presa da quello che è il bilancio di l'avanzo di amministrazione, scusate. Ulteriori lavori per 250.000 euro guarderanno l'apertura l'ampliamento dello stadio Fadini, dei distinti locali. Anche lì si tratta di un intervento che dovremmo andare a fare anche piuttosto con urgenza. Abbiamo già avuto l'ok da parte dei vigili del fuoco in merito al progetto presentato e quindi alla ulteriore agibilità parziale dei distinti. I lavori da fare in buona sostanza consistono nell'andare ad abbattere quello che è l'ex mattatoio per consentire a l'afflusso e il deflusso di tutti gli spettatori, perché la norma impone che tanti spettatori devono essere all'interno della struttura, degli spalti, tanti devono poter restare fuori, quindi lì la strada dietro è stretta e pertanto va creata in buona sostanza un'altra corsia che permetta l'agevole deflusso. Per questo tipo di intervento, quindi demolizione, smaltimento e la creazione di questa nuova corsia, occorrono questi ulteriori 250.000 euro, anche qui presi dall'avanzo di amministrazione. Leggiamo anche all'interno ristrutturazione, completamento e messa a norma impianto sportivo Campus Zona Orti. Qui si tratta del bando Sport e Periferie, cui abbiamo partecipato la settimana scorsa. Anche qui è un bando che diciamo quest'anno molto stringente, che comunque abbiamo comunque voluto partecipare. Le linee erano ripeto, molto rigide, perché comunque il bando tende l'avviso tende a favorire i comuni che non avevano già ottenuto beneficiato di questo bando negli anni precedenti. Quindi partiamo già con diversi punti, circa 7 punti in meno rispetto, insomma, agli altri, e poi ci sono tutta una serie di questioni, ripeto, legate all'avviso. In ogni caso abbiamo messo una compartecipazione di circa 100.000 euro per il rifacimento della pista lì d'atletica. È un intervento che le varie associazioni che comunque la vivono ormai lo richiedono da tanto tempo, anche perché quella esistente presenta numerose criticità, ormai molto dura, quindi ci tenevamo a partecipare. In ogni caso, anche qualora non dovessimo riuscire a piazzarci in posizione utile per ottenere il finanziamento, il contributo, sicuramente il lavoro svolto dagli uffici sarà molto utile per partecipare al prossimo bando che, da voci di corridoio, potrebbe anche uscire per la fine dell'anno, entro la fine dell'anno. Nelle ultime settimane finalmente sono stati consegnati i lavori di ultimazione alla caserma dei Carabinieri, che qui trovate al primo punto, ovviamente, per circa 520.000 euro per la fine dell'anno. Confidiamo di poter appunto restituire, trasferire, permettere ai Carabinieri di potersi trasferire nella nuova sede. È partito anche il piano asfalti, sempre in settimana. Le vie, bene o male, le abbiamo lette un po' tutti anche sulla stampa. C'è l'ufficio, sta lavorando a un piano anche di integrazione a quello che è l'attuale piano, per circa 200.000 euro, e con molta probabilità questo completamento verrà si materializzerà a settembre. Poi sempre l'ufficio sta lavorando ad un nuovo piano asfalti per l'anno a venire. L'ultima cosa, poi mi taccio: a settembre, quindi a settembre, insomma tra settembre e ottobre, considerata anche la delicatezza dell'intervento in un'area particolare, consegneremo i lavori per la riqualificazione del bivio Bellocchio. Potevamo già partire adesso, ma non l'abbiamo fatto per evitare appunto i disagi legati al periodo estivo, al traffico, eccetera. Quindi sicuramente già i primi di settembre potremo essere pronti, ma attendiamo che finisce la stagione estiva con tutto quello che porta dietro, per lavorare con un po' più di serenità in un'area complicata, sia per il traffico che per la sicurezza e altro. Grazie.
1: Grazie assessore Frangioni. Ci sono interventi?
2: Posso fare una domanda all'assessore a chiarimento?
1: Prego.
2: Mi deve... scusare assessore, ma sa, peraltro l'altro ieri abbiamo avuto le carte, quindi è un po' difficile per noi poi poterci fare un'idea e decidere. Allora, in particolare sulla messa in sicurezza di Ruetta Scarafoni, che cosa è previsto? Che cosa è previsto lì? E in particolare le chiedo cosa è previsto con riferimento alla conservazione degli alberi che ci sono in quel parcheggio, perché se ho capito bene riguarda anche questo intervento il parcheggio parcheggio davanti alle scuole superiori o sbaglio?
0: No, quando diciamo qui intendo proprio la zona davanti al nuovo polo scolastico, dove c'è in buona sostanza l'ingresso, dice quell'area dove c'è quella sorta di parcheggio dove c'è il guardi la parte opposta, no? C'è quell'area di parcheggio, c'è, ci sono tutti quei marciapiedi sestati, c'è, vanno rifatti tutti i marciapiedi, i cordoli, e quindi il lato ovest, il lato ovest anche e il lato est, dove lì ci sono dei parcheggi, delle rientranze, delle aree di parcheggio, che ovviamente sono proprio cospicenti, sono adiacenti proprio all'ingresso della scuola e ovviamente anche il tutto il marciapiede, che il perimetro della scuola del nuovo polo è ridotto proprio ai minimi termini, presenta diverse, quindi vanno rifatti i marciapiedi, vanno rifatti i cordoli. Ovviamente se riapriamo, apriamo una struttura nuova, un po' scolastico, e quindi tutto sono tutti interventi in una sostanza di urbanizzazione, ma che non hanno nulla a che fare con diciamo il discorso dei pini e comunque dell'area davanti al ex liceo. E il tratto iniziale, sì, il perimetro dell'ex tribunale, in buona sostanza andando verso anche l'ospedale, lì davanti, perché l'ingresso sarà proprio lì. E tutta quell'area è, insomma, sta messa male, quindi va sistemata, anche perché ovviamente abbiamo una scuola nuova, quindi non posso stare in quelle condizioni, ci sono dei marciapiedi in alcuni punti proprio fatiscenti, in alcune parti non ci sono proprio, quindi va consentita anche una prosecuzione con la parte sia con la parte sud che con la parte nord. Davanti ovviamente ci sono tutta una serie di aree di parcheggio che vanno sistemate, sia con quindi riqualificate la segnaletica, eccetera, perché poi sarà ovviamente servirà a una scuola, quindi con tutto quello che ne occorre sia in termini di parcheggio che di fruizione.

Grazie, assessore Frangioni. Non ci sono altri interventi.

0: estranho.
1: Entendi. Babana. Allora, alcune brevissime considerazioni. Bene il completamento dell'asilo nido in via Bonpadre. Sappiamo perfettamente che gli asili nido sono una parte, diciamo, della della vita scolastica di un bambino molto, molto importante da un lato, tant'è che appunto la vita scolastica oggi viene considerata, no, dai 0 anni in poi, non più dalle elementari in poi, proprio sotto il profilo sia della pedagogia che della legislazione, e dall'altro canto sono importanti perché danno un grande supporto alle famiglie. Quindi bene questi soldi che prevedono la sistemazione dell'area esterna. Le aree esterne alle scuole sono estremamente importanti. E noi auspichiamo che nella sistemazione sia previsto anche del verde, perché è molto molto importante, insomma. Oggi si sta andando in questo senso, ma per necessità anche che quelli che erano i cosiddetti negazionisti del cambiamento climatico, io credo che si trovano a dover prendere atto che bisogna intervenire su questo mondo, su questa terra per conservarla anche attraverso dei gesti di cura proprio sul verde. Quindi ogni qualvolta si pensa una struttura pubblica, un'area pubblica, bisogna pensarla considerando anche l'aspetto del verde e in particolare la presenza di alberi. D'altronde ci sono città importanti che stanno facendo un lavoro sistematico in questo senso, addirittura smantellando dove c'è un eccessivo cemento o una pavimentazione che veramente non ha più senso concepire all'interno delle città. E

0: Rigante.
1: Non si ferma all'alt, inseguito per chilometri, frontale con l'auto dei militari. Era in semi-libertà.
0: Un giocatore del Teramo era Rigante.
1: Vabbè. Cocaina dispersa in aria, solo Roma supera Pescara.
0: Ti penso che in aria, beh,
1: giustizia, salva tribunali e il pasticcio romano, nuova mobilitazione. Non era risolto tutto. Tutto a posto, gli tribunali abruzzesi erano tutti salvi. Consigli utili, luce e gas e le telefonate a Sillante, come evitare le truffe.
0: Gabriele, va bene,
1: accendo la telecamera.
0: Gabriele,
1: al contrario, Francesca,
0: giro da... Visit Giulia 9, ecco qua, Depliante del Cameli 1, questo trovo, guardate. Questo, Cameli 1, eccoli qua. Ragazzi, chi si rimette? Nessuno, no? C'è nessuno da Cameli 1 che ne è.
1: Devi abbassarli, mi hanno mandato negli anni 90. No.
0: Cioè da allora, infatti parlano di...
1: Di una bandiera 2010, 2010. Questo è che l'ha fatto.
0: Cioè questo è un Depliante del 2010, noi diamo un Depliante del 2010. Eccolo qua. Il lungomare ovviamente era come era prima. E guarda caso invece che cosa pubblichiamo? Già i caliscendi, perché già sono stati sempre di moda. Quindi... Il Cursal va bene, senza Gavioli ovviamente. E tutto. Giulia Nova ha un cuore che batte, ma secondo me dopo queste cose il cuore si ferma. Ecco, puoi cominciare. Ti è dimesso qualcuno? Ci vediamo? No.
1: Teramo, sfuma il sogno, Serie C, approvate tutte le domande d'ammissione degli altri club, come ovviamente si sapeva già da illo tempore, ma ormai. Basket, Serie A2, Gramenzi, Roseti, ripartiamo dai giovani. Denalire. Allora... da Montesilvano a Silvi, tragedia in strada, non si ferma all'alt, Ciarelli muore dopo l'inseguimento, uccise l'ultra rigante, adesso era in semilibertà. Quelle fughe a folle velocità e le inchieste, da Rami Elgami morto nel 2024 a Milano all'omicidio del sedicenne Davide Bifolco a Napoli. Giustizia, 14 anni di attese, promesse, battaglie, piccoli tribunali, pasticcio romano, niente rinforzi.
0: Mauro, sa,
1: pessimo segnale.
0: Se ne liberò e ci ha fatto il polo scolastico. Abbiamo una bella foto, non ci ha fatto vedere come sono i lavori del polo scolastico. Là stava andando veramente bene.
1: La Lega, subito il disegno di legge, PD e 5 Stelle, rischiamo gravi danni.
0: Quindi quelli erano sicuri che avrebbero salvato i
1: piccoli tribunali. Era fatto.
0: Invece pessimo segnale, niente rinforzi.
1: Consumo di droga, l'aria che tira, c'è tanta cocaina, Pescara al secondo posto in Italia, si trova dietro a Roma e precede Firenze, e l'abuso di sostanze registra un aumento anche all'Aquila.
0: Da noi è tutto calmo,
1: tutto a posto,
0: nella norma.
1: Tutto a posto. Procure minorili, il personale scarseggia, la protesta nazionale tocca l'Abruzzo, sconcertati, ennesimo segnale di disinteresse istituzionale.
0: L'avrei attaccato al fatto del tribunale.
1: Pure io, sì. Beh. Tutte ottime notizie in giro, no? Aeroporto, una crescita costante, più 30% di passeggeri nel bimestre, sono 281.690 viaggiatori nei mesi di maggio e giugno, ora si punta a superare il primato del 2025.
0: Passiamo agli spam, eccole qua.
1: Allarme truffe su luce e gas, consigli per i consumatori, l'Agcom impennata di casi, occhio a numeri sconosciuti, operatori sotto casa.
0: Quindi qual è il consiglio?
1: Non c'è consiglio. Non rispondete il consiglio.
0: Il consiglio è che non rispondete e poi mandate, che quello è uno spam.
1: È uno spam
0: e tutti quanti...
1: Vedi, non rispondere ai numeri anonimi, non fornire mai dati bancari o documenti personali, verificare l'identità dell'operatore, pretendere offerte scritte.
0: Io sui numeri, quelli spam, ma gli altri che ho dubbio, poi lo richiamo io, quindi state tranquilli che vi richiamo.
1: Distretto aerospaziale d'Abruzzo, l'economia legata allo spazio e il futuro dell'industria regionale, oggi e domani all'Aquila il convegno su satelliti, cyber security e intelligenza artificiale.
0: E io e te, su questo è l'unico punto in cui non siamo d'accordo.
1: Non siamo d'accordo,
0: sono per spendere i soldi per curare il cancro, trovare le medicine.
1: Ma là si trova, questo funziona anche quello.
0: Se siete sulla Luna, su Marte, non ci sta niente, dai, sono i pretici.
1: E il TAB.
0: Se sei buono, ti tirano le pietre.
1: E il TAB, dalla Marsica alle orbite stellari. Allora, poi abbiamo... Lavoro e previdenza, tutte buone notizie, dicendo che per l'Angialuglio, questa cosa. Fondi pensione e portabilità, cos'è cambiato dal 1 luglio? In vigore l'adesione automatica dei nuovi assunti del settore privato alla previdenza complementare. Viene introdotta anche la possibilità di un rifiuto esplicito entro 60 giorni in assunzione. Quindi se venite assunti a tempo indeterminato adesso, il vostro TFR e i contributi andranno versati su un fondo privato. Se non volete che il TFR invece, se volete invece che il TFR resti in azienda, dovete dichiararlo e rinunciare al fondo privato.
0: Possiamo dire, perché c'è anche noi, concorso vinci la spesa OVA, se ti ritiri fino al 15 luglio, oltre 15.000 le spese in banca, ti danno un costo. Se tu sei fortunato, non paghi la spesa di quel giorno. Eravate uno che la banana, eravate un carrellone, che li dovete, no? 180-120.
1: Pazienti.
0: Cambiate il pollo
1: il pollo, come l'altro ieri.
0: Pollo di osso.
1: Ieri sera ho mangiato la mortadella.
0: E li comprate la cosa si chiama che volevi comprare, che non si trovava? La focaccia.
1: La focaccia,
0: tutto preso il panino. A proposito, direttori di Gabrielli di Oasi di Giovanova, mancavano i limoni. Beh, in piena estate.
1: Guarda che scoppiano i supermercati adesso, io ho proprio il pozzo perché ho due
0: rosette.
1: Scoppiano perché tutti quelli che vivono, vanno in vacanza nei villaggi, nei campeggi, vanno a fare la spesa nei supermercati, e i supermercati vanno più 30, più 40, te sai che fa? E non vanno a mangiare al ristorante.
0: Ho capito, ma è un male pure.
1: Malissimo.
0: Perché ogni tanto volete andare, però perché tante volte ha fatto ridere la commessa, ma c'è un'epidemia di diarrea. Non c'era un limone, quindi caro direttore, se ci ascolti, e ho voglia di qualcuno che ci ascolta, domani te li passiamo, se non ci sono dei limoni.
1: Io ho visto stamattina, quando ho aperto il giornale, ho visto questa paginata centrale, a parte cercare di capire chi era, perché il nome non è scritto da nessuna parte, se non stai molto attento e lo trovi.
0: Ma c'è una pubblicità dopo che ti faccio vedere,
1: sento
0: uno squalo.
1: È tale Franco Pomilio.
0: È parente al grande scrittore?
1: No, forse è parente a quello che ha fatto l'articolo, non lo so, perché poi magari è famosissimo a Pescara, però voglio dire, da noi...
0: Chi se ne frega che di sinistra e di destra? Hai messo la cravatta? Ma che la gente legge, ma da voi? Vabbè.
1: Non lo so.
0: Ciao collega. A Rostiland stiamo fuori da tutto, ma mo ricomincio, meno 29.
1: È un bene che non facciamo a Rostiland, secondo me.
0: Pure secondo me. Non è nella nostra tradizione.
1: Politica regionale, Paolucci Verì, il nuovo scambio di accuse sui numeri della sanità.
0: In continuazione questi.
1: Capogruppo del PD, un quadro allarmante, mentre Marsiglio taglia nastri. L'assessore, dati vecchi, idem, si imbrogliano nell'interpretare le carte.
0: Perché non tagliamo niente qua,
1: Un
0: bel periodo non tagliamo un nastro qua ancora, no?
1: Cure non urgenti, 6.500 chiamate, primo bilancio del nuovo numero unico attivato il 9 giugno dalla regione.
0: Risponderà, sì, ma le cure non urgenti, la regione chiama per le cure non urgenti.
1: 6.500 chiamate? Non lo so.
0: Vabbè, sono intervenuti? E sai chi è che comanda tutto questo scisma? Un italiano.
1: Ufficiale, lo scisma dei lefebriani, ordinati 4 vescovi, come avvenne nel giugno dell'88. Parolin, un atto che rompe l'unità e che avrà delle sanzioni.
0: Però ecco, perché questi sono quelli più tradizionalisti, che non vogliono nessuna apertura e che non riconoscono nemmeno il Concilio Vaticano II, che apriva un mondo per la verità.
1: Rompicapo preferenze, la legge elettorale slitta.
0: Ma perché non deve essere una cosa normale che scegliamo noi?
1: Ma secondo me sì.
0: Pasquale o Albani.
1: Secondo me sì. Perché poi mi ritrovo Razzi, mi ritrovo che si ingiuri.
0: Giri voi. Poi per tutta rete che crozza, dai, una figuraccia. E vola e
1: o quell'altro che correva, quell'altro che poi scarciava il pesce, quello con la corda, quell'altro che si veste da fantasma. Basta. La serietà. Campo largo.
0: Fateci scegliere.
1: Campo largo, ora è il nuovo nome.
0: Buonanotte.
1: Trump sbanca con le criptovalute, incassi record per il presidente che in un anno guadagna oltre $1 miliardo.
0: Cosa contenta. Guarda dove è fatta la foto. Un vecchio treno. Foto magari.
1: A Doha, trattativa solo a distanza, Teheran sbloccate prima i beni congelati, il Tycoon insiste sul dossier nucleare.
0: Zelensky pensa al voto, e chi è quel
1: Zaluzny lancia la sfida, il generale ucraino, attuale ambasciatore nel Regno Unito, vuole candidarsi, il leader di Kiev a Dublino, più sanzioni a Mosca, pronti per l'adesione all'Unione Europea.
0: Bene! È il topo, tu sei il topo? E il topo, una vita tra le macerie, dall'Aquila del 2009 al Veneto scappato, ovviamente, perché morì.
1: È la storia del soccorritore messicano, il capo e fondatore delle Talpe, il team di ricerca e soccorso nato nell'85 a Città del Messico. Ho 51 anni di servizio. Spaghetti cinesi a mensa, 47 intossicati. Scatta l'allarme sanitario sull'isola di Malta, secondo i media locali sospetti sul catering dello chef vastese Ettore Bitritto.
0: A Veneto, Ettore Bitritto.
1: Abbracciate.
0: Comunque,
1: la fotografia.
0: Chi ci avete come chef? Bitritto. Comunque, anche voi, ieri a mangiare gli spaghetti cinesi a Malta. Va là e sceglie una specialità del posto. Beh, se proprio vuole.
1: Le vittime salgono a 2295, 11.000 feriti. Parliamo del terremoto in Venezuela. Egitto, Nessi Guerra e figlia in caserma al Cairo. Poi arriva il rilascio, decisivo l'intervento dell'ambasciatore e della console. Roma ha chiesto la grazia al presidente egiziano Al-Sisi. Detenuto 26enne morto a Prato, doveva essere ascoltato dai pubblici ministeri. Poi omicidio Mattarella, il reperto non serve, impronta inutilizzabile.
0: Ancora,
1: siamo ancora là.
0: Che sai c'è stato, tranne uno non lo sapeva, gli altri lo sapevano tutti.
1: Addio, non mi ricordassi cosa. Le preferenze, ci vuole l'analisi del sangue per l'uomo, no? Le preferenze. Teramo. DJ ammazzato, i familiari in aula, giustizia per il nostro Martino, prima udienza per la coppia accusata di aver ucciso e buttato in un lago il 45enne di Isola, poi il processo aggiornato la prossima settimana per una nuova composizione dei giudici togati. E siamo al Consiglio Comunale di Teramo, Teramo dà l'addio a Region Lesion, quindi hanno annullato il gemellaggio, la maggioranza approva la rottura del gemellaggio con la città israeliana dopo 40 anni, restano tensioni nella coalizione. Poi incendio alle case Ater, indaga la polizia sempre a Teramo, via Po pulita l'area invasa dai rifiuti. Riparte l'anno accademico all'Università di Teramo, via le iscrizioni, aumentano le esenzioni e i corsi.
0: Che bello questa foto, me l'hai mandato. Chiamatelo IAT, questa sull'autostrada, quindi facciamo male a livello locale, anche
1: a livello internazionale, nazionale e internazionale.
0: Uno passa, vede il numero e vuole chiamare lo IAT il giorno 085-02, sì. Invece era
1: 802-1806, che poi il centralino del comune.
0: Perché non chiami tu per essere sicuri, 085? No, non chiami. 085.
1: Aspetta.
0: Mettetevi, dai. Tutti.
1: 085 02 02 1800 1800.
0: Fai sentire il rumore della voce al signore, ascoltate.
2: Vodafone, messaggio gratuito.
0: Che c'è?
2: Il numero selezionato è inesistente.
0: È certo che è inesistente, ma che vergogna! Lo fate cambiare sui cartelli della. A parte la regione folle che fa la pubblicità dell'Abruzzo a luglio, ma il numero nostro è sbagliato. Io non so gli altri, ma il nostro è sbagliato. C'è lo IAT, veramente non ci volete fare, lo volete murare, che volete fare? Che l'Andreano e la tenda appena eletto cavaliere, che lo sfondo con lo cavallo. Ragazzi, ma che te va a fare?
1: Come si fa?
0: Di Gesù, vabbè, e tu volevi a palazzo.
1: Buon Dio, piccolo mio, buon Gesù, io mi com'è la preghiera, che mi sacci di preghiere?
0: Se tu vivi a palazzo, lo sapevo con tutto quanto, eh?
1: Rita dice che ti devi ricordare che avete parlato per un defibrillatore all'Annunziata.
0: Sì, vabbè. Abbiamo pure scritto, cioè che i cittadini chiedono un defibrillatore perché a sud non c'è. Sulla spiaggia sud sarebbe molto opportuno.
1: Croce Bianca, Procura e ASL firmano il patto antiviolenza. Poi case di riposo, salari in ritardo, la regione stanzi le risorse.
0: Va bene. Guardi il rosso, numeri che parlano, fa la possibilità fino alla fine per dire, noi siamo i migliori. Allarme caldo, 27 anziani in ospedale. Negli ultimi 10 giorni di giugno aumentati gli accessi nei 4 pronto soccorso, scatta il piano calore dell'azienda.
1: Però il Ministero della Salute ha detto che sono tutto a posto.
0: Che è tutto a posto e non ci sono.
1: Ma sai chi è che ha risposto? La direttrice del Dipartimento Sicurezza del Ministero, che il punto più migliore del curriculum è che è la moglie del deputato Cirielli.
0: Sì. A posto. Di Giosia ci dice invece che psichiatria non sarà smantellata, intanto professionalmente è andata a Teramo, poi iniziano i lavori per farci un'altra cosa in realtà. E post-acuzie, cioè post deve essere curati, vengono qua. Speriamo.
1: Quello post-acuzie di psichiatria, i sani.
0: I sani, sì, perché sono guariti, vengono qua, dal piatto, la porta alla casa, no?
1: Roseto, va a fuoco.
0: Così è, se vi pare.
1: Va a fuoco un'auto, il conducente si mette in salvo. E mo si sta parlando. Mosciano, sì a riduzioni e bonus sulla tassa dei rifiuti. Hanno approvato le tariffe, cioè, e ci sono degli sconti.
0: Stamattina, quando ci sono le comunicazioni, io ho un impegno, mi devi seguire tu, mezz'ora di continuo, puoi per favore.
1: Che senso devo seguire?
0: Perché devo andare da una parte io.
1: Che vuol dire devo seguire?
0: Quello che dicono. Cioè, soprattutto mezz'ora, tanto che su, vedi qua e torni un secondo, mezz'ora ci metto. Se secondo è uno che apre sulle comunicazioni, vorremmo sapere se è vero quello che ha detto stamattina il Radio G, che allo IAT ci sono i deprianti del 1982. Quello dovete fare. Noi che li scende alla fine per litigare, perché non è per altro, no? Lo farà, vediamo se qualcuno lo fa.
1: Roseto, va a fuoco un'auto, il conducente si mette, abbiamo detto che si è salvato il conducente. Ecco, sì, Gratta e Vinci regala 100.000 euro. Martinsicuro, colpo fortunato alla tabaccheria alla Torre, nei giorni scorsi incassati anche 50.000 euro.
0: Vabbè, allora ti prego adesso di leggere questa pubblicità, tutta, facciamogli pubblicità, dai.
1: Qua?
0: Di tutta.
1: Pasticceria, tutto. Gelateria, caffetteria, 50 anni insieme a voi.
0: Bene, 50 anni.
1: Bollettini. Cari clienti e amici.
0: Non è bollettini dei vivai.
1: No, cari clienti e amici. Mezzo secolo di passione, tradizione e bontà merita di essere festeggiato in grande stile. Siamo felicissimi di invitarvi a celebrare il 50° anniversario della nostra pasticceria. Sabato 4 luglio 2026 alle ore 19.
0: Porca c'è la miseria, dove?
1: E non te l'ha detto, se no se presentava un cucente, lo so. E non te l'ha detto, vabbè, sta sulla pagina di Alba Adriatica, Martinsicuro e Tortoretto.
0: Uno dei tre. Ragazzi, per telefono?
1: No.
0: Quindi vuoi stracciullare, quindi per intimi, non ci ha messo dove. Vabbè, andiamo.
1: Domus Muracche, in autunno partono i lavori di recupero alla casa romana che si trova a Tortoreto. Questo è un comico famoso siciliano, ha fatto pure un paio di film, si chiama Lipari, Roberto Lipari, ha fatto Striscia la Notizia, ha fatto Estate di Vendita, Rievocazione e Cabaret a Corropoli.
0: Bene.
1: Allora, Giulianova, furto nell'alloggio ater di una invalida. Beh. In casa c'era solo il cane buttato nella vasca da bagno.
0: Poverino.
1: Stanze messe a soqquadro, gli altri trovano solo oggetti di bigiotteria.
0: Ma lei l'ha detto, io sono invalido, tengo un alloggio water, che pensate di trovare, però è una cosa grave tutto quello che è successo.
1: Inquilina ha visto
0: la tranquillità come è successo.
1: La porta d'ingresso forzata per rientrare, ha chiesto aiuto a vigili del fuoco e carabinieri.
0: E per non farci mancare niente la cronaca, rissa nella piazza della stazione, lite in un bar, degenera in calcio e pugni, un ferito medicato al pronto soccorso. Ecco. Anche qua non si è fatto assolutamente nulla nei mesi, negli anni. Cioè, per fortuna c'è il premio Culturiamo con i nomi dei 7 vincitori, va bene, c'è anche Francesco Giorgini tra i premiati che lo merita per quanto riguarda il settore sport.
1: Roseto, viabilità, i cantieri dell'estate, nuovo asfalto lungo la statale 16, previsti lavori per 5 notti. Di notte si fa,
0: tutti,
1: no, come la lungomare.
0: Tutti li sono fatti di notte.
1: Rodi che l'ha fatta lì, dice la materia.
0: A Roseto, ecco il medico quando parlavo con Azzurra, perché le fanno? A Roseto li fanno in Francia,
1: sì.
0: E a Roseto li fanno di notte. Perché qua dovete complicare? Tra l'altro il lungomare molto attrezzato. Ha chiamato uno ieri, il signor Marcozzi, abbiamo notato che lei in una pubblicità dice Lungomare Sud. Mi raccomando, per le prossime dica che è Lungomare Rodi, perché c'ha anche un nome, il fatto cazziatone.
1: C'è ragione.
0: Va bene, d'accordo.
1: Oddio.
0: Centrosinistra, ci siamo.
1: A Roseto, prove di dialogo per il voto.
0: Non la vedo bene.
1: Manco io, no. Primo incontro tra le forze del patto per l'Abruzzo. Per l'alleanza restano divergenze da superare. Bravo, quindi ci stavi divergenze.
0: C'è la ciangaione di mezzo che non riesce
1: a... Di Marco, nuovo saffo a Voltarrosto vicino alla Moretti, continua il dibattito sulla scuola.
0: Ma lo vuole al mattatoio,
1: contrario alla sede in centro, dice, non è comoda. Allora,
0: Altri Pineto, fusione critica! Oh, come ne siete accorti? Perché i bilanci sono troppo diversi. Il PD a Triano, che era un po' di barlume, apri, fammi leggere il PD. Il PD a Triano che, mette a confronto conti e servizi dei due comuni verso l'unificazione. Maxi debito da 12 milioni a fronte ovviamente di una maggiore solidità economica pinetese. E Pineto non dice niente, c'ha un debito da 12 milioni
1: Atri.
0: E vuole fare questo. E chi è che lo dice? Il PD di Atri. che il PD che dovrebbe stare zitti, invece mette Pinedo sull'avviso.
1: Guarda che qua...
0: Perché Pinedo è amministrato dal centro-sinistra e dice, ma che voleva fare? Questi 12 milioni pure voi ve li potete prendere. Bravo.
1: Frana.
0: PD che cosa c'è che vedi non sempre. Frana, la famosa Frana di Silvi.
1: Via interventi per riaprire la strada. Silvi, sopralluogo del presidente D'Angelo sulla provinciale 29B.
0: È andato perché ha detto Scordella che la coppia del presidente D'Angelo, il ponte di D'Angelo, il presidente... e non si dimette.
1: Sarà istituito il senso unico alternata, apposta al soldo.
0: Con Alpa, in due colonne basso.
1: Che è? Pini decapitati in pieno centro, scatta la protesta dei turisti.
0: Ma lo sa...
1: Silvi, tagli contestati.
0: No, ma lo sa.
1: Ma penso di sì.
0: No, non interviene. Ma se vedi sta foto che. Noi, quelli decapitati, che cosa si vede? Questi sta niente. Ti prego, Gabriele, non dimo, fammi fare la foto e fammi mandare con Alpe. Non dimo.
1: Te la ingrandisco?
0: Ingrandisci, sì. Così vengono mattetti. Che fa qui? Dico, qua non intervieni? Con Alpa.
1: Ecco, Pini. Ecco,
0: allora, su.
1: Pini decapitati in pieno centro.
0: Ma allora, camera, ecco. Ti prego. Si vede, sì.
1: Sì, sì.
0: Fotografia.
1: No, quello del pulsante.
0: Ecco. Un altro per sicurezza.
1: Non l'hai fatto.
0: Non l'ho
1: fatto.
0: Ecco. Poi la vediamo con altro. Continua allora.
1: Nuoto in acque libere. E solidarietà. Pineto, sabato la manifestazione con gli atleti impegnati su 4 percorsi.
0: Serraiocco ancora.
1: Pescara, bancarotta fraudolenta, accolto il ricorso della procura, Serraiocco ora rischia l'arresto. Il commercialista pescarese, il fratello Andrea, ad aprile si erano visti annullare la misura dal riesame, ma ora la Cassazione dà ragione ai PM e rimanda tutto indietro. Va valutato il rischio di reiterazione. Nell'ex Domus nasce un campus privato e la Link University, già presente in altre 7 città. A Pescara dovrebbe partire in corsi di area medica. Allora, Pescara e provincia, dopo lo stupro dietro la prefettura...
0: È andato a foto con Alpe di Silvi, capiti decapitati.
1: Bivacchi e presenze moleste, l'imprenditrice del vino degrado in tutta la città. Chiara Ciavolic, residente nella zona dove c'è stata la violenza.
0: Vuoi ricordare dov'è la zona dove c'è stata?
1: Dietro la prefettura.
0: Dietro la prefettura, uno batte che sta a faccia, li vede, ma com'è?
1: Vabbè, ma che
0: non
1: ti niente. Strada a pezzi e senza pensiline, il terminal bus non è a norma.
0: Come da noi.
1: Uguale, ci sta manca le pensiline.
0: Ma manca le tabelline con gli orari.
1: Vabbè, dai.
0: Da rifondare, Se ci mettiamo a
1: dire. La Pineta è nel degrado. Santa Filomena, la Pineta è nel degrado totale. Grido di aiuto degli albergatori.
0: Vedi? Noi invece la Pinetina abbiamo.
1: E all'Arena dei Fiori farà tappa il tour di Raffa.
0: Sicuro ci fu la polemica tanti anni fa, tu non eri nato, quando venne data la gestione delle Pinetine negli albergatori.
1: No, non era una. Forse sì, non lo so quale anno è.
0: Te lo ricordi? Sì.
1: Non me lo ricordo, mi so che c'era questa polemica.
0: Molto bene. Picchiato perché gioca a calcio in piazza.
1: Però scusa, perdonami se torno indietro, quelle che non sono state dagli albergatori fanno pena pietà e compassione, le pinete
0: storte,
1: è devastate, quindi meglio forse averle date agli albergatori.
0: Ovviamente la polemica di sinistra
1: è inutile, altrettanto inutile.
0: Ma io me lo ricordo che accadde qui.
1: È inutile, come
0: diciamo come sempre.
1: È inutile. Picchiato perché gioca a calcio in piazza, un 60enne sarebbe piombato in auto tra i ragazzi e avrebbe colpito a calcio un 15enne, invece, la madre sporge denuncia.
0: Invece era stato ragione. Giornata molto calma sul Mona.
1: Sì. Rapina in pieno centro storico, fiorista aggredita per 150 euro.
0: A sul Mona,
1: cioè, ma la gente c'ha la fame veramente. Cioè, per fare le rapine dentro le case dell'Ater.
0: Dell'Ater che ci sono in
1: Italia. La fiorista, quanti soldi può avere la fiorista?
0: 150. E il procuratore è impegnato.
1: Con le sorelline ancora.
0: Scuola guida, ci arresta prima o poi qualcuno, non lo so.
1: A noi? Che
0: cosa? Non lo so, che
1: Chieti, scuola guida, noi alla limite ci uccide Putin o Netanyahu, ma noi...
0: No, ormai non vanno più notizie.
1: Scuola guida, finti corsi, prime condanne, in 5 hanno patteggiato fino a un anno, mentre in 7 ora vanno a processo. Ma poi alla fine la patente, la piazza?
0: Sentitevi, veramente dovete farlo, Perché già c'è la gente che... Mettete quelli che ne ha fatto manca l'esame, deve essere pericolosissimo, sì.
1: La CQC, una patente parallela per lavorare. Ecco cos'è la carta di qualificazione del conducente al centro delle finte lesioni scoperte
0: dalla
1: strada.
0: Che fa tu?
1: La CQC, la patente, la CQC mi dà?
0: Allora
1: la CQC serve per portare i camion quelli grandi.
0: I tir.
1: Tipo quelli dei rifiuti che hanno più di 6, di quei 4 ruote, quelli grandi oltre le 3,5 tonnellate. Maxi Rissa denuncia... Che
0: è? C'è la risposta di Conalp in tempo reale. Allora, è una mattanza vergognosa, senza coscienza, e succede dappertutto.
1: Beh, però Licagnolo...
0: Abbiamo fatto il nostro dovere, sì. Abbiamo imparato.
1: Maxi Rissa, 13 denunciati, Paolini, dice ora dico basta, Lanciano, dopo la guerriglia, Rom a Santa Rita. Andiamo avanti. Chieti, tensione tra Lega e Forza Italia, la minoranza si spacca su Rispoli. La Lega polemica dopo l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, usciamo dagli equivoci. Dura replica di Buracchio, dichiarazioni pretestuose, sono decisioni collegiali e note.
0: Allora avevano detto, da oggi in poi, dopo la sconfitta,
1: uniti.
0: Tutti insieme, uniti, appena andati in Consiglio Comunale, hanno subito litigato. L'abruzzese Venditti, che è un'altra cosa,
1: nella nuova serie Netflix.
0: Lo vedi? Mai visto? Ma no. È la gente che vede Temptation Island.
1: Proprio quello che li cappi là in Parlamento. Normale, Razzi.
0: Monica Maggioni apre stasera Il Vasto d'autore. Va bene.
1: Dopo aver devastato Rai 2 quest'anno, perché sì, esatto, del 2 al 3%.
0: Mentre stasera tra le manifestazioni lì non c'è parte caliscente, alle 19.30, prima puntata della nuova serie.
1: Sport, Kane, doppietta micidiale, il Belgio beffa il Senegal, il bomber salva l'Inghilterra contro il Congo e ora mette nel mirino il Messico.
0: 2-0, ha perso, perdeva, ha vinto 3-2 il Belgio e con un rigore contestatissimo, però gliel'ha dato.
1: Oggi l'ultimo ballo per Modric o CR7, Portogallo e Croazia si sfidano per un posto agli ottavi. Alle 21 tocca alla Spagna. No, la Spagna prima c'è
0: la Spagna è forte, vediamo a vedere. Poi
1: Tonali, trasferimento da record al Tottenham, trattativa da 116 milioni di euro per l'ex Milan. La Juve prende Ecator, Liberali sceglie il Como. Sinner, vittoria di carattere, l'azzurro liquido in trasset Borges e domani nel terzo turno pesca Broskby. Malagò ci fa sapere che sceglierà il commissario tecnico nazionale entro una settimana. E Roseto, ecco Gramenzi, ripartiamo dai giovani.
0: Cosa bella è che quando uno mette un post e poi si dice mi piace da solo.
1: Serie C, Pescara inizia l'era Boucher, Insigne potrebbe restare. Che bu?
0: Decidetevi.
1: Ma questi non comprano nessuno, stanno a fare le chiacchiere perché non sanno nemmeno scrivere.
0: Come quello largo ai giovani.
1: Pescarese, Chiavaroli sale dal diventa arbitro di AIB.
0: Chiavaroli?
1: Chiavaroli.
0: Dunque, il dove fa vedere?
1: Assistente.
0: Ah, ecco, non è un arbitro.
1: Chiude la grande stagione C.
0: Vediamo, no, sono stati promossi. Fammi vedere qua.
1: Un nano, no.
0: No, il nano sta là. No, non ha fatto manco una D, Solo eccellente.
1: Sì,
0: è solo controllo, l'ha controllato. Sono promossi anche, ma questo va dove sta il nano? Cioè là. Pierluigi De Luca, da mo che doveva venire qua in eccellenza, e Filippo Giancaterino, assistente anche lui promosso dall'eccellenza alla Serie D. Palpabile la soddisfazione della sezione di Pescara. A proposito, quello bravo di Termo, che poi di Giulianova non è stato promosso, ha avuto una serie lunga di voti buoni.
1: Ma questo è Pescara, poi dopo quello di Giulianova, di Termo.
0: Ma uno fa un pezzo, lo fa su tutti.
1: Poi dovresti farlo tu.
0: Allora, lo chiederò. E purtroppo sì, invece non è stato confermato nell'elenco di
1: quindi assistenza. L'hanno fatta la cosa e tu non hai approfondito la notizia.
0: Allora, andiamo qua. Movimenti e non movimenti di serie
1: Teramo, sogno infranto, niente ripescaggio in C.
0: Però ha detto non è un problema, vinceremo sul campo.
1: Ma quello se la fa. Sì. Che... L'Aquila sonda la pista per il terzino De Santis, c'è l'accordo con Tiana. Margiotta saluta Chieti, vi porterò nel cuore, intanto però me ne vai, l'attaccante lascia e firmerà con l'Imperia, sarei voluto rimanere ma non posso più aspettare.
0: Sì, perché là non si capisce che è, perché è promozione, cioè, ma
1: De Zotti se n'è andato pure, quindi la Sant'Egidiese è andata in ritiro dal 20 luglio e in giugno non c'è niente.
0: Sì, dietro. Ce l'ho io però.
1: E dici?
0: Morri all'Ancona.
1: Morri è andato all'Ancona.
0: Allora andiamo avanti, veloce, perché passiamo al messaggero.
1: Prego.
0: Eccolo qua. Legnini, c'è un pezzo su Legnini, spinta sui cantieri, sopra il logo del sindaco per i lavori all'interno della Bucciante e della Berardi, incontro positivo a Roma. Quindi questo era assolutamente un pezzo proprio da pagina di Chieti a Pertorona,
1: sì,
0: non c'è nessun riferimento abruzzese. Ti dice, beh, ma pure da... andiamo sopra, vediamo se lo troviamo, riapri il Lido insieme senza barriere
1: e basta
0: quelle cose di no, ma quello famoso. La spiaggia attrezzata
1: comunale
0: sarà accessibile alle persone con disabilità. Quindi se sei in difficoltà puoi prenotare al Lido insieme.
1: Tutti i lidi a Giulianova posto sono senza barriere, quindi dove sta Giulianova?
0: Teramo, emergenza caldo, scatta il piano calore dell'Alto.
1: E a subito hanno deciso di abbassare le temperature.
0: Ma non abbiamo capito in che cosa consiste ancora.
1: Numero telefono.
0: Pescara, paura al largo, salvati 9 ragazzi bloccati sul pedalò, vabbè, ma in 9. Silvi, forzano posti di blocco, inseguiti, uno muore, messa all'ultimo secondo e si vede... Crolla un pino in piazza Capograssi a Sulmona, anche questo è tutto locale, mercato ittico pescarese, tema localissimo, scoppia la lite sui rifiuti. Che dica la signora, vai.
1: L'Aquila violenta un'infermiera, condannato boss a 41 bis. Sul soppalco danza Roberto Bolle all'Aquila, via al conto alla rovescia. Serie D, beffa Teramo, no al ripescaggio, sfuma il sogno di approdare in Serie C. Pescara, via all'era Boucher, qui una grande passione.
0: Tutte frasi. Oh, il parco archeologico della Villa Le Muracche inizia a prendere forma, capito?
1: Tortoreto, sì.
0: Pezzone.
1: Via i corsi gratis di lingua straniera. Che dov'è? Vabbè.
0: Vabbè. Pescara, geometra morto al lavoro, 1 anno e 8 mesi, a titolare dell'azienda. Poi voleva fare un assaggio al Misticone, 17enne, promosso dopo l'arresto. È stato preso, bravo però.
1: Chi è?
0: È stato arrestato, ma poi ha fatto l'esame ed è stato promosso.
1: Bravo, che
0: battetà era venuto.
1: Che battuglione, se per

0: Mercato ittico tra Pescara, Brillante e Comune, scoppia la lite sui rifiuti.
1: Premio Flaiano, la presidente Carla Di Boni, ripagata l'attesa, molto bene.
0: L'Aquila.
1: Il suo papà la inventò.
0: Violenta, un'infermiera, condannato boss al 41 bis, poi spaccio di coca e furti di rame, due arresti in poche ore.
1: Ha messo tutto, quello che cerchiamo noi giorni, pensilini. Luce verde al terminal bus, parte il restyling dei spazi. Qua non parte niente. Dice che a proposito, non doveva partire con le polemiche su via Down the Revel, il piano urbano del traffico?
0: Sì.
1: Ci hanno messo mano?
0: No. Pino crollato in piazza, bisogna intervenire, dicono a Sulmona. Sempre a Sulmona, giovane in ospedale dopo una rissa in via Volta, assolte 6 persone.
1: Bucato.
0: Avezzano, che cosa?
1: Il fioraio.
0: Lo so. Al via i lavori per piazza Matteotti.
1: Non vendemmo il collega Patrizio a seguire tutte le cose.
0: Al via i lavori per piazza Matteotti ci saranno 136 posti auto in più. Quelli aggiungono le zane posti altri.
1: Tribunali sub provinciali abruzzesi, pronto l'emendamento salva sempre.
0: Energia salvata.
1: Un mo' minimo, ma di là ha detto che proprio pessimi segnali arrivano.
0: Chieti, le ex caserme rinascono. Certo, vi faccio pagare le multe, a me i soldi miei faccio di caserma a Chieti. Legnini, acceleriamo la rigenerazione urbana.
1: Va bene.
0: Capite, Legnini? Roghi, la CIA, agricoltori, più prevenzione.
1: Roghi, blitz dei ladri nel campo polivalente, rubate anche le merende dei bambini.
0: Famiglia, i tre bimbi promossi. Sul futuro scolastico deciderà il giudice. Ma non è uguale a quello. Ah no, ieri lo succede.
1: Se tu volevi, no, che meglio se li bocciava. Al mare senza barriere, riapre lì insieme. Va bene,
0: no. Teramo, caldo e emergenza. Scatta il piano della ASL, anziani e malati a rischio.
1: Novità,
0: Il codice calore nei pronto soccorso e numeri speciali attivi dalle 8 alle 20.
1: È vero,
0: il numero presso le UCA.
1: Ti chiama
0: UCA. Sono le case comunità nuove, che è le UCA?
1: Non lo so.
0: Sono alcune delle misure adottate per aiutare i cittadini. Le temperature elevate, attento, è una cosa che non sapevi, acuiscono i problemi di chi soffre già di patologie respiratorie, scompensi cardiaci o diabete.
1: A posto. No, io non ci metto al sole.
0: Dei hospital oncologico donati climatizzatori per la sala d'attesa. Psichiatria, il direttore della ASL, il reparto riaprirà a settembre.
1: Questa è una pagina sponsorizzata da ASL. Tre pezzi, ma li leggiamo. Caldo, emergenza, scatto il piano dell'ASL. Secondo, dei ospedali, donati climatizzatori per la sala d'attesa. E infine, psichiatria, il direttore dell'ASL, il reparto riaprirà a settembre.
0: Ha telefonato, ha fatto tre articoli.
1: Sì, Il tondo.
0: Perdita d'acqua in corso De Michetti. Ci potrebbe essere
1: A casa di Trento. Sì, oggi qualche perdita d'acqua.
0: Ti richiamo che sto a fare la radio.
1: Chi è? Insiste.
0: Allora, andiamo avanti.
1: Mi parlava, è chiuso, non è corretto. Il percale riparte da all'era Boucher. Poi.
0: Ti richiamo, sto a fare la radio. Se vuoi ti faccio. Sto a fare la radio, ti richiamo, se no ti facciano in diretta, se vuoi, se no, ti sento tutta la provincia intera.
1: No, poi anche di più, col DAB andiamo ovunque.
0: Ciao, ti richiamo, ciao. Vai.
1: Col DAB andiamo ovunque, la provincia intera. Vai avanti.
0: Pescara riparte, via all'era Boucher.
1: L'ho letto qua.
0: L'hai letto? Sì. Perché l'hai letto?
1: Perché c'era.
0: Teramo, sfuma il sogno Serie C, dal Consiglio federale via libera a tutte le iscrizioni. Ok, Rosetto torna a Gramenzi, un nuovo inizio. Panchina Sulmona in pole De Zotti, quindi ha trovato l'eccellenza. In difesa Eccoferri sono entusiasta.
1: Oggi l'eccellenza gliela cava. Volevo dire che ieri abbiamo acquistato cose. Cangemi, c'era ufficiale.
0: Vabbè.
1: E qua no, Cangemi, come si chiama? Su.
0: Vabbè, tiro sì.
1: Con calma. Forgione.
0: Sfida al Papa e scisma. I tradizionisti ignorano l'ultimo appello di Leone all'unità, pronti a pagare qualunque prezzo.
1: Falcao con la foto insieme a Bruno Conti,
0: bandiera giallo-rossa dopo 53 anni, ciao Roma. Ieri l'ultimo giorno a Trigoria con Falcao e Lino Banfi.
1: No, tra l'altro ricordiamo che Falcao tu potete guardare un bel gettone di presenza andando a fare commentatore alle trasmissioni di Rai 1
0: più gettone.

0: più gettoni. Pescara, scooter, non si ferma all'alto, un morto dopo l'inseguimento. Poi ancora sulla prima pagina nazionale, Foti, la spesa per il PNRR è arrivata a 143 miliardi. I super guadagni di Trump grazie alle criptovalute, 1 miliardo in un anno.
1: Ha detto che pensa solo al denaro.
0: L'eroe di Kranz, per i giudici svizzeri non è una vittima. L'italiano salvò 15 giorni e rimase ustionato. Un hub europeo per pagamenti digitali integrati è l'euro digitale. Bene, direttore, abbiamo finito, salutiamo i nostri amici
1: al bar.
0: Buongiorno e buon lavoro a Gaetano Paolini, ad Antonella.
1: Ci vediamo tra poco, Gaetano Paolini, nel tuo famosissimo atelier.
0: Ad Antonella Leonio, buongiorno a Sandro Vagnoni, Alfredo Di Federico, buongiorno Eugenio Saporosi, buongiorno Valentina Campeti, buongiorno Rita Ranalli, Andrea Serafini, Paola Cicconi.
1: Buongiorno,
0: ciao, ci sta pure la rotonda B. Abbiamo detto quella la battuta di Andrea prima, quando l'ha detto.
1: Sì, ci sta.
0: Pure la rotonda del Bim. Loriana Ciaffoni, buongiorno Gabriele, buongiorno direttore. Max Rastelli, buongiorno a tutti. Loriana Ciccioni, buongiorno a tutti. Rita Ranalli, che è il defibrillatore, abbiamo detto. Buongiorno Rita. Luigi Anni, buongiorno. Rita Piccioni, buongiorno. Betty Al, buongiorno. Rossella Mattiucci, buongiorno e buona giornata. Ecco. Prima di fare qualche stacco, fumo una sigaretta, faccio telefonata e poi il direttore vi intratterrà.
1: Esatto.
2: Forno Orsini, una tradizione senza fine, oltre 100 metri quadri di bontà, panetteria, sala bar e pizzeria, tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido, telefono 085 800 6430.

0: Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 8704 727. Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 5272 864. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadgets simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo!
1: Aiuto! Sono cresciuti ancora! Scarpe strette e vestiti corti!
2: Niente panico! Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby!
3: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle!
2: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo!
0: Voglia d'estate! Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. tante, tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.
5: È il momento di sentire Pierluigi, noi lo chiameremo subito, immediatamente.
6: Cosa Elena?
5: Ecco.
7: Buongiorno.
5: Buongiorno, ma piove?
7: Per il momento è solo, insomma, un cambio di circolazione. La pioggia dovrebbe arrivare, ma sulle aree interne qualcosa sì, terrà anche sulla costa con qualche rovescio pazzo in mattinata.
6: Ma sembra la fine del mondo annunciata, allerta meteo, chiusi i parchi, chiuse le scuole, tutto che è? Non era vero?
7: Ma non l'ho dato io però.
6: No, tu no, ma sono arrivati comunicati da palazzo che faceva.
5: Dalla gente che ha cacciato le gondole, pronte già.
7: La situazione è solamente da cambio di circolazione, è un po' di rovescio di pioggia, ma niente di particolare, insomma, no. Non sta la situazione esattamente, non
6: no,
7: siamo
6: senti,
7: da questo punto di vista.
6: Ma perché quindi, ieri sera ci stavano? Ieri sera fulmini, saette, fulmini, quattro gocce.
7: Quello è il cambiamento dell'aria. Stanno cambiando l'aria.
6: I soliti posti scatenano l'uragano, invece non ha piovuto, pochissimo.
7: Ma non ha piovuto nulla.
6: Appunto.
7: Tra Castellalto e Canzano, quindi quella zona.
6: Sembra
7: lì,
6: là, pure uno.
7: È qualcosa di calmo, una perturbazione molto debole. Solo per cambiare l'aria e va bene, perché per il fresco.
6: Ma è cambiata, Saria?
7: Sta cambiando, sì, è cambiata. Si è abbassata l'umidità e soprattutto. Diciamo il caldo opprimente di questi giorni che
5: noi... Sì, infatti poi sono uscito e si sta bene.
7: Si sta meglio.
5: Sì. Va bene, quindi che ci aspettiamo per i prossimi giorni? A parte se piove oggi, ma poi?
7: Ci aspettiamo un tempo, diciamo, in miglioramento poi dal tarda serata e poi da domani, diciamo, avremo una situazione di tempo ristabilito con ventilazione da nord, però con ventilazione da nord, ma temperatura insomma più consone alla norma.
5: Va bene, mi accusi.
7: Meglio così, sabato e domenica poi ritorna il caldo, sarà però un caldo più moderato
5: e niente, poi la prossima settimana ne parleremo
6: per tempo.
5: Vabbè.
7: Ieri Belgio e Inghilterra rimontano. Belgio e Inghilterra rimontano Senegal e il Congo, quindi diciamo che c'è stato, le europee sono riuscite a cavarsela, l'America ha battuto in 10 la Bosnia e si è qualificato. Insomma, però è un mondiale un po' bruttarello, dai, diciamo che è così.
5: Vabbè, questo ce lo aspettavamo in generale, ma
7: è un mondiale un po' bruttarello. Quindi.
5: Va bene, allora niente, noi ci aggiorniamo a domattina.
6: Ciao.
7: Va bene.
5: Buona colazione, grazie. Buona giornata, ciao.
6: Buona colazione, perché hai sentito che hai detto un grazie.
5: Ho detto un grazie prima, avevo ordinato due cappuccini. Allora.
6: Quando vi vanno?
5: Che te manca? Io vi vado il cappuccino, che te manca? Allora,
6: Puccino.
5: Buongiorno anche ad Antonello Quirino.
6: Bene.
5: Che vuoi fare? Dimmi, pagina di auguri?
6: Sì.
5: Allora, il momento
6: si chiama
5: scusa,
6: Uca.
5: A che ora? chiedo scusa.
6: Il congiglio alle 9, 8 per le 9.
5: 8 per le 9, addirittura. Mm. Va bene, allora. Quindi, dove sta?
8: Al caffè. Posto. Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
9: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
8: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
10: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
8: Mmm, che buono è!
10: È Marcaffè!
6: Cominciamo con il santo del giorno. La chiesa ricorda oggi San Bernardino Realino. Allora, nacque a Carpi, ridente cittadina del Modenese,
5: vero? Ridente.
6: Nel 1530 da Francesco Realino e Elisabetta Bellentoni. Mm. La madre si premurò di dare al suo Bernardino una buona educazione e soprattutto gli insegnò a recitare il rosario da quando era piccolo.
5: Bravo.
6: Si rivelò un giovane di vivo impegno e di cuore caritatevole. Studente a Modena, giustamente, fece la prima triste esperienza della corrutela dell'ambiente studentesco. Già allora corse pericolo di livellarsi alla condotta dei più, ma si accorse in tempo e seppe vincere. Imbrogliavano gli esami, le cose. Più tardi da Modena passò alla facoltà di medicina all'Università di Bologna per assecondare il desiderio di Cloride, la donna da lui amata, ma quindi tutto niente che fa con il santo. Interruppe gli studi di medicina per darsi alla giurisprudenza. Alla fine di questi periodi di studi deve essere un triste episodio che il santo non dimenticherà mai. Incontratosi un giorno con un certo Galli, che aveva commesso un'ingiustizia troppo aperta a danno del Realino, ne nacque una discussione. Bernardino si sentì bollire il sangue nelle vene e tratta la spada, lo colpì alla fronte, senza però ucciderlo. Nel mondo dei dotti, già sin da giovane, era salutato come un umanista di gusto, di grande. Fu un uomo superiore alle cose umane, ben più alti ideali. Albergavano nella sua mente, insomma, non mi pare. Poi arrivò a un certo punto, arrivò la vocazione religiosa. Divenne gesuita.
5: Eccolo qua. Apposta.
6: Però, insomma, con la spada, con la moglie, con la corruttela, agli esami nel 1530. Oggi è il 2 luglio, col bene che ti voglio, allora noi andiamo a fare gli auguri di buon compleanno a Romina Lelli.
5: Auguri!
6: Annaggia voi, una ceccherona, Giancarlo De Falco, no Giancarlo per te, per quello di prima. Auguri a Flavio Braga, annaggia, non morta lo giorno, Luca Rovito, Giovanni Romani e grazie di Carlo.
5: Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi, vi ricordiamo che per errori o omissioni...
6: Ci stanno oggi gli errori, abbiamo fatto noi.
5: Basta telefonare ai numeri 085 870 10 85 833 66.
6: Siete come gli amministratori, non conoscete la città.
5: Va bene, allora è il momento di passare adesso, che si è fatta una certa, anche all'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi, e noi andiamo subito a leggerlo, vediamo cosa sull'uso oggi è giovedì 2 luglio, sull'uso politico di YMCA, che è la famosissima canzone. Sono il cantante e autore del testo di YMCA, ho scritto il 100% del testo, mentre Jacques Morali ha composto la musica. Scusate. Dal 2020 ho ricevuto oltre 1000 reclami sull'uso di YMCA da parte del presidente eletto Trump, avevo chiesto di smettere, ma la campagna aveva una licenza politica valida e quindi aveva il diritto di continuare. La frase è di Victor Wills, dell'anagrafe Victor Edward Willis, data di nascita 1 luglio 1951, morto il 30 giugno del 2026, è stato un cantante, compositore e attore statunitense, generalmente conosciuto per essere stato il cantante e leader originale del gruppo musicale Village People. Con la sua voce potente, Willis era definito il suono dei Village People ed è riconosciuto come una delle voci più significative dell'epoca della disco music. Coautore di alcuni successi della band come Macho Man, YMCA, Go West, dei Village People, ascolteremo poi YMCA. Giorno centrale dell'anno, negli anni non bisestile l'istante centrale cade oggi a mezzogiorno, negli anni bisestili cade a mezzanotte, quindi L'anno ha due giorni centrali, quello prima e quello dopo la mezzanotte. Giornata mondiale degli UFO, in onore della data del caso Roswell del 1947, alcuni celebrano la ricorrenza il 24 giugno, data del primo avvistamento di un UFO. E anche la giornata mondiale dei giornalisti sportivi, quindi anche un po' la tua, direttore. Marco nel dettaglio, la temperatura alle 7.48 era di 24,2 gradi, l'umidità 83%, il clima caldo, vento a 15 orari, la massima di oggi sarà di 27 gradi, la qualità dell'aria è leggermente migliorata rispetto a ieri, l'indice è 44, è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.29, tramonta alle 20.48 e culmina alle 13.08, la durata del giorno 15 ore 19 minuti. La luna sorge alle 22.35, tramonta alle 8.37 di domani, la fase lunare gibbosa calante visibile all'82%. Nati oggi, 2 luglio 1951, 75 anni fa, Fabio Frizzi, compositore, fra Fantozzi e Febbre da Cavallo, poi ascolteremo Febbre da Cavallo. 2 luglio 1951, 75 anni fa, Michele Santoro, giornalista e conduttore TV. 2 luglio 1961, 65 anni fa, Alba Parietti, conduttrice TV. Infatti nella storia, 2 luglio del 1566, 460 anni fa, nella città francese di Salon de Provence, muore l'astrologo, fisico e profeta Nostradamus, autore delle profezie. Da alcuni anni Michel de Nostradam era malato di gotta sfociata in idropisia. Il 2 luglio 1776, 250 anni fa, New Jersey apre il voto a tutti gli adulti con un patrimonio minimo di 50 sterline. La norma, formulata in modo neutro, permette che il voto a donne e afroamericani proprietari fino alla restrizione del 1807. 2 luglio 1901, 125 anni fa, Butch Cassidy e Sundance Kid assaltano un treno a Wagner in Montana con un bottino di $40,000. La banda fugge nel nulla nelle grandi pianure inseguita dai federali. La pressione... La pressione aumenta, i due spariscono dall'Ouest e riemergono in Sud America, dove continuano rapine e colpi fino al loro ultimo scontro armato in Bolivia, che ne chiude la parabola da fuorilegge. 2 luglio 1916, 110 anni fa, Lenin invia al suo editore il manoscritto in cui sostiene che l'imperialismo nasce dal capitalismo. Il testo circola tra i militanti, diventa riferimento teorico per il movimento rivoluzionario e confluisce poi nell'opera Imperialismo, fase suprema del capitalismo, che Lenin pubblica l'anno successivo. Frasi famose, queste sono di Michele Santoro: il giornalismo non è ripetere ciò che dice il potere, ma disturbare il manovratore. La frase di Michele Santoro, nato il 2 luglio 1951 a Salerno, è un giornalista, conduttore televisivo, attore televisivo, produttore televisivo e politico italiano. Bene, con questa frase chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata a voi che ci seguite su Facebook. Poi dopo a seguire dalle ore 9 avrete il consiglio comunale in diretta.
6: Auguri,
5: in bocca al lupo.
6: E stasera Caliscendi alle 19:30.
5: E stasera Caliscendi. Adesso in radio andiamo ad ascoltare le proposte musicali di Vincenzo di oggi. Iniziamo da Febbre da Cavallo di Fabio Frizzi. Buongiorno Attilio Torquati. Allora.
6: Cari amici.

0: Pesti erano i Village People con YMCA, e con questa canzone noi chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon giovedì, un buon inizio di fine settimana, e vi ricordo che a partire dalle ore 9 ci sarà il Consiglio Comunale della città di Giulianova. A dopo.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79 euro, cocomeri a 1,49 euro, zucchine extra a 1,39 euro al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90 euro al chilo, capocollo a 6,90 euro al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50 euro, e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50 euro al chilo, l'orata a 11,30 euro al chilo, il filetto di salmone a 15,90 euro al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99 euro al pezzo, e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80 euro al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99 euro al chilo, e poi nei prodotti gelo 6,20 euro al pezzo per il totano pacifico, e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20 euro al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Sento qualcosa alla pancia e più tonda la guancia. Che cosa sarà? Oggi mi gira la testa, lo stomaco in festa. Chissà che

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: È una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

momento in cui mi son sentito forte, forte come un gigante. Io ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo, e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami.

tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante.

Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

distanza sai è come il cielo, distanza così grande che non serve l'aeroplano, ma questa leggerissima farfalla sulla mano fa rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sai è come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

mazien son gamoje linde nalien mentre parte di bastiment c'è rimane soltanto vient o vient.

pacient. Sunt ca voce de nănient, mentre parte mi bastiment. Ce rimane soltanto vient, o vient, ma sient. Sunt ca voce de nănient, mentre parte mi bastiment. Ce rimane soltanto vient, o vient, ma sient.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. Macchina prestata da mia madre,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.